0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Radio Città Fucico? Me gusta.

ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Lei si ricorda il nostro Baffaldo Lanzi, no?
1: Certo, compagni cittadini.
0: Ma insomma, cari cittadine,
1: lo faccio adesso.
0: Ah, lo faccio pure, tanto qui abbiamo tempo.
1: Un frizzante buongiorno, care cittadine e cari cittadini, inizia giù dalle brande.
2: Il profilattico Gaudium Aureliete, la sicurezza a portata di tutti, vi invita all'ascolto di giù. Ma perché devo ascoltare giù delle brande con un profilattico?
3: Barzelli, non si sa mai, ci sono delle brutte malattie in giro. E allora, per la vostra sicurezza, giù dalle brande.
1: Di nuovo in diretta qua per tutti voi che non andate molto spesso in chiesa. C'è padre Fernando, in modo che sia la chiesa ad andare da voi.
4: Buongiorno a tutti, caro Massimo, cari ascoltatori. Volevate il freddo? Il freddo è arrivato, hai visto?
1: Esatto. Volevate la spiritualità ed è arrivata la spiritualità.
4: Insieme al freddo, una fredda spiritualità che vi avvolge come un algido mantello.
1: Bellissima metafora, bellissima.
4: Come sotto la neve pane, in questo caso anche sotto la neve spiritualità.
1: Perfetto, bellissimo. Proseguiamo pure. Non è ancora nevicato da noi.
4: Come no?
1: È forfora.
4: Ma scusa Massimo, ma quella che io stamattina ho spalato, scusa, quando sono arrivato qua?
1: A Bologna, dico qua, via Zanardi 369, non c'è neve.
4: No, appunto, io per parcheggiare qua ho dovuto spostare prima che... Ah, ma sai cos'era secondo me? Erano quelli calcinacci della ristrutturazione della radio. Comunque ho fatto un lavoro per la comunità. Insomma.
1: Esatto, è stato utile.
4: Allora, parliamo di arte sacra, quindi, certo. Visto che siamo un po' in argomento, certo. Macerie e arte certo. Sacra...
1: Se fanno il paio.
4: Non è che sono proprio così distanti, ecco.
1: Parliamo di un'opera in particolare?
4: Sì, l'Agonia di Santa Brigida, mm-hmm. Che è opera del Chierichetto, cioè Ettore Chierici.
1: Sì, uno dei pittori più sì, importanti del
4: figlio
1: periodo.
4: Figlio del Chiericone, Sergio Chierici, che è... E, diciamo, maestro, anche se in questo caso il figlio e quindi l'allievo ha superato il padre, perché è molto più famoso il Chierichetto del Chiericone. Certo, comunque, Chierichetto dipinge questa tela, appunto, famosa tela, cioè l'Agonia di Santa Brigida, in che momento? Dopo aver visto 3 volte l'Esorcista e anche una volta Pierino, medico della Saub.
1: Quindi parliamo di un'opera... abbastanza recente, così a occhio.
4: Ma probabilmente un'opera del secolo scorso, comunque.
1: Del secolo scorso. Sì, ecco, sì, del secolo scorso, sì, ci sta.
4: E i film la influenzano in maniera chiara, insomma, ecco.
1: Certo.
4: Perché, ad esempio, si vede il volto della santa, no? Che è trafitta da 1000 forcine per capelli.
1: L'Esorcista non me le ricordavo, ma... Forse sono in Pierino.
4: Sì, ma questa infatti è una fusion, certo. un mashup tra... Ha sentito Massimo che termine? Che
1: assolutamente.
4: È da ieri che...
1: Lei non conosce i termini religiosi, ma questi li conosce tutti.
4: Ma te sai che è da ieri sera che lo studio, perché prima dicevo make up, però poi wake up, poi dopo mi hanno corretto. Cioè,
1: mashup.
4: È la mia perpetua, ho detto, ma guarda che devi dire mashup, perché le altre cose sono cose diverse.
1: E la perpetua ne sa di mashup.
4: Ma ne sa abbastanza, sì, insomma, penso di sì comunque. Io comunque me lo sono scritto, vedi qui, Mesh, M-E-S,
1: okay.
4: Up.
1: Può andarsi anche dal parrucchiere con quello.
4: Sì, infatti io dicevo, le Mesh, ma questo nome non mi è nuovo. Ma erano quelle strisce gialle o nere, esatto. Che si faceva.
1: Ma torniamo comunque, a bomba.
4: Sì, dicevo, c'è questa mescolanza del film L'Esorcista, che...
1: lo ricordiamo un po' tutti, Linda Blair,
4: sangue,
1: vomito.
4: Così, con appunto Pierino medico della Saab, un primo piano della madre di Pierino con le forcine da capelli, che era con i bigodini in pratica, insomma. E sono stati messi invece che fermare i bigodini, sono stati nel volto della santa.
1: Santa Brigida, accidenti.
4: Dietro di lei, dietro alla santa trafitta dalle forcine da capelli, una figura anche quella algida. Oggi l'abbiamo già usato spesso, sì, così, sì. Ma sarà perché è inverno.
1: È freddo, gelati.
4: Sì, sì. Algida. Una figura montana, San Montana praticamente.
1: Vabbè, mettiamo sotto un pezzo di motta e abbiamo chiuso.
4: Algida e maestosa, cioè San Bruno il Saggio. Uh-huh. Il Saggio. Che cosa ha in mano San Bruno il Saggio? Non ha
1: ce lo chiediamo un po' tutti.
4: Vuoi che si presenti a mani vuote San Bruno?
1: San Bruno il Saggio mai.
4: Saggio e anche una persona educata che sa vivere e si presenta con un defibrillatore che sta azionando con maestria.
1: Perché è un defibrillatore?
4: Probabilmente c'era una questione di emergenza in sala.
1: Okay.
4: Si dice anche qui che ci sia stata l'influenza di un film, e il chierichetto era molto influenzato dal mondo del cinema.
1: Sì,
4: parrebbe Bruce Willis in Pulp Fiction, in questo caso. Parrebbe,
1: ma se non ricordo in Pulp Fiction un defibrillatore, ma lo riguarderò perché potrei sbagliarmi.
4: Comunque, la tela dove la troviamo? A San Mamante, nel refettorio. Però siccome poi spaventava un po' Don Lino, il parroco, è sempre stata tenuta voltata, girata contro... e adesso sul retro sono tutte i bollettini parrocchiali attaccati, no?
1: Ma pensa che ricchezza abbiamo in Italia.
4: No, ma adesso poi la cosa si è risolta, perché... a Don Lino gli è venuto l'Alzheimer, no? Quindi, okay, poverino, ormai niente lo spaventa più. E quindi il quadro è stato girato, poi dopo a un certo punto ho detto, ma perché lasciare questa... è stato portato nell'oratorio, dal refettorio all'oratorio.
1: Uh-huh.
4: E questo ha avuto comunque... ha lasciato tracce di sé questo spostamento.
1: In che senso?
4: Perché i bambini sono calati moltissimo come presenza.
1: Sporcano meno.
4: Esattamente, ci sono molti meno bambini, ne nasceranno meno, o forse nascono bambini più pavidi.
1: Sarà quello.
5: A me piace giallo con la punta marrone.
6: A me piace rosso in rilievo.
7: Non lasciare le cose al caso. Scegli responsabilmente e vieni alla Casa del Brufolo. La Casa del Brufolo di Moggi Evento saprà consigliarti il tatuaggio e lo sfogo cutaneo più adatto ad ogni occasione. La Casa del Brufolo ti aspetta nella sede di Via dell'Estetista 3 e ti ricorda di ascoltare Giù dalle Brande, l'unica trasmissione che provoca sfoghi cutanei.
1: Di nuovo in diretta con Giù dalle Brande. Ho il grande piacere di dare il buongiorno a un ospite per una rubrica nuova. Abbiamo qua con noi finalmente Maria Filippo Bertolini, un'attrice drammatica in grande crescita. Buongiorno Maria.
8: Oh, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Ecco, Maria è qua per una rubrica sperimentale in cui chiederemo anzi la vostra collaborazione. Già qualcuno l'ha fatto perché ha seguito la nostra pagina Facebook, quindi ha potuto collaborare con noi per questo tipo di progetto, che è un progetto di fare un po' dei drammi radiofonici, vero Maria?
8: Drammi radiofonici, certo.
1: Ma
8: i drammi radiofonici, ma di sintesi.
1: Esatto, la cosa bella è questa, cioè dei drammi che possono siano radiofonici, perché possiamo giocare in poche battute. Tre
8: parole per un dramma, e infatti il nome di questa rubrica è Drammatico.
1: Ecco, Maria Filippo Bertolini, che è un'attrice drammatica, che ha una lunga storia alle spalle, poi qua interpreterà da par suo, darà quello che tutta l'interpretazione che fa rendere vera quella che è una storia che magari letta così velocemente sembrerebbe non così piena di significati come in realtà ha.
8: Mi permetto anche, scusa Massimo,
1: prego,
8: mi permetto anche di attirare l'attenzione di chi ci ascolta sul grande sforzo che io compio.
1: Si sente, per lo questa, sforzo già si sente.
8: Per avere questa voce drammatica, apparentemente maschile. Io mi sto specializzando nei drammi radiofonici, solo nei drammi radiofonici, all'uso di questa voce, di questo timbro vocale.
1: Bene, vogliamo
8: mentre
1: subito...
8: I miei personaggi teatrali, i miei lavori teatrali, mi vedono invece con la mia vera voce di donna,
1: che è voce
8: di
1: femminile,
8: femmina.
1: Bene, ma non qua rimaniamo nella parte drammatica e buttiamo subito la prima, che c'è, fra l'altro ce l'ha segnalata una nostra ascoltatrice o un ascoltatore, non so.
8: Il drammatico di Giù dalle Brande inizia qua.
1: Con Fiocco di Neve 77, che ci ha segnalato questo dramma in tre parole.
8: Connessione internet assente.
1: E qua c'è tutto il dramma del mondo moderno, della possibilità di non riuscire più a comunicare, della sofferenza. Passiamo un attimo a Petalosa Coccolosa, che ci ha mandato un dramma più intimista, direi.
8: Questo, Massimo, questo è un dramma in due parole. Petalosa Coccolosa.
1: Sì, già, il nome è un dramma, però il dramma in tre parole è
8: cosa ci dice? Stavolta sono incinta.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

e quanto hanno dibattuto i grandi filosofi e tuttora lo stanno facendo. Dal primo momento, dal primo istante in cui si nasce, si inizia a morire. E beh, è così, del resto è una cosa anche, diciamo, intuibile, no? Dal primo istante, ok? E questa estate è appena nata. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, è la prima diretta estate 2026 e come ogni anno da quando il Breakfast Club esiste arriva Summer Madness dei Kool & the Gang. Che sia un'estate meravigliosa, che sia una stagione splendida, nonostante tutto, malgrado tutto quello che troviamo, che leggiamo, che viviamo, questa quotidianità difficile. L'estate c'è, l'estate ritorna, l'estate è sempre e comunque presente e quindi una stagione che porta luce, una stagione che porta calore, una stagione che porta anche un po' di relax per chi ne ha la possibilità e anche per chi magari non è che abbia questa possibilità di viaggio, di dove, chissà dove, l'attimo in cui è vacuo, l'attimo vuoto.

a meno. La bellezza di trovarci in uno spostamento di villeggiatura, guardare fuori dal finestrino e trovare anche un campo dove una volta c'era il grano e lo troviamo completamente tosato. Mette un po' di malinconia questo, perché appunto vuol dire che sta iniziando un percorso che porta a termine questa stagione meravigliosa. Pensate che la luce già da oggi ce ne sarà un secondo in meno, un pochettino meno, però le giornate restano comunque sempre lunghe, lunghe e bellissime. Weekend appena trascorso, che dir meraviglioso è un eufemismo, e quindi una buona estate di tutto cuore, un cuore caldo, un abbraccio caldo, una conduzione en plein air, una conduzione non proprio in infradito e bermuda, ma quasi, e oggi ho una conferenza stampa, quindi non posso insomma essere troppo libertino nell'abbigliamento, ma insomma direi anche neanche troppo poi compassato. E allora io vi ribadisco il mio buon estate, il mio buongiorno, il mio buon inizio settimana e una buonissima colazione con Radio Città Fujiko, con il Breakfast Club, che poi l'estate la vive come tutte le altre stagioni, se vogliamo, per quanto riguarda le rubriche, gli approfondimenti, le interviste e tutto quello che è anche buona musica, come questa pazzia d'estate, Summer Madness, The Cool and the Gang. Allora ne approfitto ricordando il 333-180-9494, comunicazione co-conduzione in diretta, lo streaming che arriva ovunque e la trasmissione interregionale tra Lombardia e Toscana grazie al DAB, da www.radiocittafujiko.it, e dal vostro William Piana. Una buona colazione, un buon lunedì e una buona estate. Summer Madness, Cool and the Gang.

Quanto rappresenta l'estate questa colonna sonora, con un piacevole fastidio che inizia a dare il sole quando ti acceca, quando dà quell'effetto Morgana, quando ti fa un pochettino luccicare gli occhi, no? Quel bagliore che poi alla fine arriva a essere un'esplosione di bellezza, questi riflessi, questa intensità e poi la spensieratezza serale di una giornata lunga.

0: Breakfast Club c'è oggi, abbiamo Magazine Off con una protagonista nella nostra rassegna di Identikit per le personalità che hanno portato contenuti e io definisco co-redattrici o co-redattori, oramai possono essere direttori artistici, attori, registi, curatori, insomma persone che noi sentiamo spesso ai nostri microfoni che tanto hanno dato al Breakfast Club. Ricordo il mercoledì al Comini, ricordo giovedì la festa dei 50 anni di Radio Città Fujiko e ricordo che adesso iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Percorsi in bicicletta, trovare anche parcheggio nelle grandi città che si svuotano, le scuole sono terminate, ancora la maturità è in corso mi pare, quindi un caloroso in bocca al lupo a chi ne è impegnato, ma non c'è più quel traffico soprattutto nelle grandi città che intasava un pochettino gli spostamenti e poi ci si muove in maniera più immediata se vogliamo, no? Anche per quanto riguarda parcheggio e quant'altro. Iniziamo però, lasciamo anche se a fatica l'inizio estate, beh, del resto però ci abbraccia costantemente. E troviamo invece dal Corriere della Sera: Iran, Trump mette a rischio l'intesa, strano, le guerre, le condizioni del regime, Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo, il leader americano, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, la protesta di Teheran, Italia USA, parla al ministro, la premier sfila con gli alpini, ecco come si consola, Meloni, uscita patriottica, Tajani, noi alleati, grasse risate, non sudditi, i costi dei giochi del Mediterraneo, è il data room, il direttore risponde, i fallimenti di Donald, di Luciano Fontana, a fondo pagina dal Corriere della Sera. Comunque i contenuti della politica, con le affermazioni mi ha implorato di farsi un selfie con me, mi ha fatto pena, la risposta della Meloni in un momento come questo, vivere questi contenuti, ma ci rendiamo conto, è una cosa scandalosa, partiti oligarchi, la politica che perde i cittadini. La conclusione, la cronaca, questi ragazzi, 9 nell'auto, finiscono nel canale, morti 3 ragazzi a Milano, arrestato il guidatore, positivo all'alcol test. Lasciamo il Corriere, prendiamo Repubblica, ricordo che non abbiamo il manifesto a lunedì, Trump mina i colloqui, a Lucerna negoziato, USA Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz, vi faccio saltare, poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO, le conseguenze dell'obbedienza è concita De Gregorio, stavolta Meloni non replica, ordine ai ministri ricucire, ecco, premio strega, Mari resta in gara, il regolamento vieta esclusioni, anche di questo aspetto ci sarebbe da approfondire, ma dispiace che un aspetto come la letteratura diventi poi un teatrino con questi aspetti, la cronaca conclude, strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 le vittime. Lasciamo quindi la Repubblica che con il Corriere compone le prime 2 testate da leggere nel Breakfast Club. Lo stacco musicale è questo disco della Grand Central che ho ritrovato, l'autore John Kennedy, è un produttore in stile 07, molto da un tempo, ma nell'aspetto più di easy listening, molto gustoso, molto particolare. Beh, ce lo ascoltiamo con questo brano, Secrets of the World, con la voce di Kate Rogers. Lui è John Kennedy.

Quest'oggi Magazine Off, poi Magazine all'interno dei Magazine, la ripresa che avviene anticipata da diversi palcoscenici, no? Questo lunedì avremo Teatro Europa Auditorium e poi un incontro che si è tenuto venerdì per ricordare il compleanno di Arte e Salute all'Arena del Sole. Questi sono i contenuti che metteremo a complemento di qualche articolo selezionato da me e Sergio per i Magazine, gli allegati culturali usciti con i principali quotidiani durante il weekend appena trascorso.

Fatto Quotidiano e Domani non abbiamo il manifesto in edicola dal lunedì. Corte dei Conti, sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi. La riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Stop and go, Donald li minaccia, Galibaf and Company se ne vanno, Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre Vance tratta. Italia USA, il tycoon insiste, li difendiamo, loro non aiutano. Meloni va a consolarsi dagli alpini, i ministri divisi sul party del 4 luglio. A centro pagina Al Masri, l'Italia lo liberò, Tripoli gli rifila 7 anni, condanna per sevizie. È tornato con tutti gli onori, pensate un po', perché Teheran, gli USA hanno fatto l'ennesimo fiasco e l'inchiesta Mediapart. Ecco i nuovi padroni, Cimbri, l'uomo che ha domato Unipol e Coop. Al che sopra la testata, le due righe che contraddistinguono l'impaginazione del Fatto, come 4 anni fa il Corriere fa la lista dei putiniani immaginari che avevano previsto l'esito disastroso della guerra per Kiev. Ora il colpevole è chi ci aveva azzeccato. Non aspettate certo che ci diano ragione, anzi la colpevolezza è pronta qui, come viene sottolineato dal Fatto Quotidiano. Il Fatto Economico, da FTA a Stellantis, così è crollata l'auto italiana. Concludiamo la seconda parte con il Domani. Hormuz chiuso, Trump minaccia, il negoziato con l'Iran va avanti, al via i colloqui a Lucerna, il tycoon evoca attacchi sul fronte russo, l'incognita Putin. Crosetto tra guerra, amore, gin tonic. La società di consulenza che ha una quota del bar aperto dopo il viaggio a Dubai. Il ministro e sua moglie hanno creato una SRL, sono entrati in affari in una gintoneria di Roma. La gintoneria, ma come siamo messi? I loro soci sono 3 quarantenni, uno di loro siede nel CDA di un'azienda in affari con la difesa. Nato e denaro, cosa c'è dietro agli insulti del tycoon? Lo scontro Stati Uniti Italia, gli orrori di Netanyahu, la solitudine di Israele, colpa di Bibi. Meloni ricomincia dagli alpini, Salvini lancia Sardone a Milano, la conclusione del Domani e di questa seconda parte. Tra pochissimo poi daremo linea al GR di Popolare Network, mancano le ultime 2 testate, il resto del Cardino e il Giornale. A tra poco.

Domani torna il Move to Groove, eh? San Antonio Spurs, New York Knickerbockers, la Final 2026. La riviviamo però in altre epoche, magari vediamo come le due franchigie, la texana e la newyorkese, se la passavano, intanto che il basket stava rivoluzionando lo sport, cioè nel periodo protagonista del Move to Groove. Un ritorno al Move to Groove che sarà rubrica di domani. Ma intanto concludiamo il resto del Carlino e giornale. Hormuz, minacce di Trump, apritelo, vi faccio saltare. Il tycoon, se lo chiudete non avrete più un paese, irritazione iraniana, ma i negoziati vanno avanti. Pasdaran chiedono una tregua stabile anche in Libano e non rinunciano all'uranio arricchito. Meloni dagli alpini, qui l'orgoglio, bel quel, ma Trump attacca ancora l'Italia. Urso, gli americani non rinunceranno ai prodotti italiani, il ministro esclude ricadute. Altro da aggiungere dal Carlino, la cronaca, auto nel canale, 9 a bordo, morti 3 amici di 17 anni. Bologna, doppia manifestazione, il collettivo CUA contro Fratelli d'Italia, alta tensione in Piazza Verdi. Dopo l'intervista al Carlino, l'opposizione sfida l'Epore, viva e fuori dalla realtà. Non c'è altro da aggiungere dal resto del Carlino, se non che andar verso la conclusione con il giornale. Orgoglio nazionale, Meloni visita gli alpini, dimostra Trump che la sua popolarità non è in calo. Mamma mia, scusate. Il governo abbassa i toni e lavora per cucire con l'alleato statunitense. Amicizia impossibile, il paradosso del sovranismo applicato all'impero americano. In Svizzera avanza ottimista, Donald minaccia, l'Iran sospende il negoziato. Senza le truppe Trump ha perso la prima guerra post eroica. Che bello l'Occidente, campioni di export per meriti di impresa. Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince il sondaggio esclusivo. In coalizione spaventa gli elettori moderati, sono stati loro a portarlo su, dai, gli hanno fatto tanta di quella pubblicità. In solitaria al 6% e fa perdere il campo largo. Lega, via la mobilitazione, e Fedriga blinda Salvini. La conclusione, frasi su Murgia, gogna per Mari, resta in gara ma ha zoppato il premio Strega. E a fondo pagina, islamismo e mancata integrazione. Anwar, il nuovo Annun, noi siamo lui. A Milano l'erede del leader Molteni stretta sui ricongiungimenti. La conclusione del giornale. Siamo puntuali, sono le 7:23 minuti, un po' di musica con Projection. Backbone, questo brano ci porterà la pubblicità e poi daremo linea al GR di Popolare Network e poi si rientra per il lunedì, prima colazione in diretta e Breakfast Club. A tra poco, buon ascolto.

0: A rendere il clima ancora più teso ci sono i messaggi contrastanti provenienti da Washington. Da una parte il vicepresidente J.D. Vance che parla di voltare pagina e sottolinea i progressi registrati nelle ultime ore. Dall'altra Donald Trump, intervistato da Fox News, che torna alle minacce. Dice di poter fare quello che vuole allo scadere dei 60 giorni e ha avvertito il presidente iraniano Massoud Pezeshkian di stare attento a come parla. La replica di Teheran non si è fatta attendere. Il presidente del Parlamento, capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf, scrive sui social che l'Iran è pronto a rispondere a qualsiasi minaccia, un segnale che, nonostante i colloqui siano entrati nel vivo, la strada verso una pace stabile è ancora tutta in salita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Sembrerebbe intanto reggere il cessato il fuoco in Libano dopo giorni di pesanti attacchi israeliani e di molte vittime. Per il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, ci sarebbero stati 2 raid ieri nella provincia di Nabatieh, ma sono numeri ridotti rispetto alla scorsa settimana. Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Katz hanno ribadito nelle scorse ore che non ritireranno le truppe che stanno occupando il sud del paese. Secondo la TV pubblica israeliana, l'esercito di Tel Aviv avrebbe però concluso le sue operazioni offensive e starebbe valutando ora una riduzione delle forze schierate nel Libano meridionale. Per Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente, Netanyahu sarebbe oggi diviso tra un'opinione pubblica stanca della guerra e la volontà di continuare i combattimenti. Da qui la fragilità anche della tregua sul Libano. Sentiamolo.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
3: Durerà almeno il tempo di questo negoziato?
2: Può essere un incidente, una provocazione israeliana, una provocazione anche di Hezbollah, e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano, sia la questione dell'Iran.
1: E Trump non molla la presa su Meloni. Anche ieri sera il presidente degli Stati Uniti l'ha attaccata sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati a difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi, in una intervista con la corrispondente da Washington di TGcom 24, Trump ha allargato il campo a tutti gli alleati della NATO, dicendosi deluso ed evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall'alleanza. Meloni, come già annunciato, ha deciso di non replicare più alle accuse che arrivano da Washington, tenere il punto con Trump ma non strappare del tutto le relazioni con gli Stati Uniti è la linea di Palazzo Chigi. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Cavalcare il più possibile l'onda di chi difende l'interesse dell'Italia. Giorgia Meloni, offesa, umiliata da Trump e dunque anche sconfitta nel tentativo di riposizionarsi come sua amica alleata, ora cerca di difendere l'orgoglio nazionale, ma è una reazione dell'immediato, perché le prossime settimane la costringeranno a decidere seriamente come comportarsi con gli Stati Uniti su tanti fronti, compreso quello delle armi, il 5% del PIL promesso a Trump. Ieri a sorpresa Meloni è andata a Gemona per partecipare al raduno degli alpini. Quale migliore occasione per rivendicare da lì che come Presidente del Consiglio segue solo l'interesse del Paese, soprattutto per riprendersi un po' la scena che si era fatta molto sbiadita nei confronti di Vannacci. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto, mentre Trump ancora tornava sull'argomento delle basi italiane non concesse per attaccare l'Iran, forse cercando nell'Italia il capro espiatorio per un accordo con Teheran che non lo vede così vincente. Ma a Roma quello che si tenta di fare è di separare il Presidente Trump dagli Stati Uniti per non mettere a rischio soprattutto le intese commerciali tra Roma e Washington, e quindi i ministri saranno tutti al ricevimento a Roma il 2 luglio, ma anche questa è una scelta di corto respiro. Meloni ha rinunciato per sempre a rappresentarsi come la più trumpiana degli europei, ora sembrerebbe di sì, ma se è così vuol dire che in Europa deve cambiare completamente strategia, diventare insieme a Francia, Spagna e Germania un nucleo di paesi che difende l'Europa dal tentativo di Trump di schiacciarla. Oggi ci sarà un consiglio dei ministri, forse è l'occasione per parlarne con Salvini e Tajani, che con Trump hanno sempre avuto 2 posizioni diverse. Salvini ora spinge per chiudere il caso, Tajani difende il commercio con gli Stati Uniti, ma non Trump. Linea allo studio.
1: Adesso in Colombia, dove è in corso lo spoglio dei ballottaggi delle presidenziali e elezioni che possono ridefinire gli equilibri politici del paese, i risultati non sono ancora ufficiali, ma Abelardo Della Espreglia, il candidato trampiano ultraconservatore, si è già autoproclamato vincitore. Secondo i dati preliminari, tra lui e il progressista Ivan Cepeda lo scarto di voti è ridottissimo, circa 250.000 preferenze. Il riconteggio ufficiale e formale dei voti comincia oggi. Il presidente Gustavo Petro ha chiesto di attendere ancora il risultato definitivo, ma la vittoria di Della Espreglia, se fosse confermata, spingerebbe ancora più a destra l'America Latina, ma mettendo a rischio, tra i risultati di Petro, anche il processo di dialogo che c'è stato coi gruppi armati. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Ancora una volta la nuova destra radicale batte non soltanto la sinistra ma anche le destre storiche. Abelardo Della Espreglia, avvocato penalista di grido, famoso per difendere personaggi molto dubbi e con passaporto italiano-statunitense oltre che colombiano, ha ripetuto il solito copione che si è già sentito in Cile, Argentina e Perù: mano dura contro la delinquenza, meno Stato e più privato, basta con l'agenda gender e nello specifico colombiano, stop ai negoziati di pace con i gruppi armati superstiti. La sua figura ricorda da vicino quella dell'altro grande outsider della politica latinoamericana, Javier Milei, che l'ha sostenuto attivamente. Ovviamente Della Espreglia piace a Donald Trump, anche se il magnate statunitense non si era schierato più di tanto con lui, forse perché Della Espreglia non ha un gruppo parlamentare proprio e la sinistra è la prima maggioranza nelle Camere. Un nuovo tassello che si va ad aggiungere all'ondata delle destre radicali in attesa del grande appuntamento dell'anno, quando ad ottobre si voterà in Brasile tra un nuovo mandato per Lula o il ritorno della famiglia Bolsonaro al potere.
1: Nel Regno Unito, sempre più in bilico la leadership del premier Starmer, secondo i media britannici dal partito laburista arrivano voci che potrebbe dimettersi già oggi. Per Starmer le cose sono peggiorate dopo che Andy Burnham, sindaco dimissionario di Manchester, ha ufficialmente lanciato la sfida per la guida del governo, facendosi

0: modo di fare breve conversazione con Elena Di Gioia durante la presentazione al nuovo Teatro delle Passioni di Modena per quanto riguarda l'inaugurazione 2026-2027. Provata ma sempre sorridente, oltre che di quell'ispirazione, di talento, di passione e di percorso che dà una continuità a una ricerca, a una voglia di aggregazione, a un insieme, a una collaborazione continua, a un'apertura. Ho avuto modo, come vi ho detto, di rapire la sua attenzione, tra l'altro lei è sempre molto disponibile per un paio di minuti, e per confermare di abbinare alla figura di Elena la forza e la determinazione. Sentiamo le sue parole.
1: Magazine Off, non avendo formazione accademica, ho imparato vicino ai co-redattori di Radio Città Fujiko. Possono essere direttori artistici, curatori, direttori di sedi espositive, direttori di teatro, e in questo caso una direttrice che conosco già da tempo, Elena Di Gioia. Finalmente riesco a intervistare anche una voce, per cui grazie della disponibilità. Ti è stata contrassegnata la caratteristica della forza. Da Agora a un periodo di stop, a trovarti poi in Emilia Romagna Teatri, insomma ci conosciamo da un po' e ho visto in te questa realtà. E come si fa ad avere così tanta forza? Diciamo non certamente in un aspetto titanico, ecco.
2: Allora intanto è un gran piacere ritrovarci, appunto, anche in quell'andamento di anni di viaggi, di tragitti, anche di tanta tenacia, e che tu abbia pensato alla forza, ecco, di assegnarmi la forza, lo prendo a piene mani. Forza la si alimenta dalla convinzione, dall'adesione a un progetto e anche dalla condivisione. E quindi, secondo me, in questo trittico già si segnano un po' anche le qualità del teatro come fatto collettivo, come processo collettivo, certamente della squadra di lavoro, ma certamente anche di quella relazione tra artisti e pubblici, lavoro nelle comunità, quindi come continuare a muovere un segno luminoso, ecco, del noi. E questo, nella complessità del lavoro, degli impegni, delle tante cose, restituisce una forza epica, forza inesauribile.
0: Allora, la morale, perché c'è sempre un insegnamento dietro a tutto ciò, dietro ai protagonisti di Magazine Off: l'abnegazione, l'impegno, la coerenza restituisce forza.
2: Assolutamente sì, e ci aggiungo l'ideale oltre all'idea, quindi avere davanti un orizzonte lungo, di senso, di qualità, e per quello che adesso anche la responsabilità di ERT come teatro nazionale, come teatro pubblico regionale, ancora di più segnare quel senso pubblico, appunto, di qualità, di senso, di centralità dei linguaggi artistici, di qualità delle relazioni da tutti i punti di vista.
0: Quindi, grazie per tutto quello che mi hai trasmesso e che hai trasmesso. Grazie.
2: Grazie a te, a ben trovarci.

Parlo di una decina di anni fa, io sempre mattiniero e pieno di interviste da coordinare, da portare contenuti, lavoro tendenzialmente in diretta, anche secondo me per una bellezza del format, per una riuscita del format. Infatti queste interviste le voglio sempre dal vivo, in particolare per Magazine Off, però tornando a quella stagione, a Gorà, l'ufficio stampa mi dà un'intervista alle 7.45, sì. L'ospite magari è stato impegnato, non ha sentito la sveglia. Io un pochettino contrariato da tutto ciò, sai, in piedi dalle 4, un po' contrariato da questo. L'ufficio stampa prontamente mi dice: guarda, ti diamo la direttrice artistica che è già sveglia, l'approfondimento lo farà Elena Di Gioia. Io: ma come? Beh, non ti preoccupare, tu chiamala, vedrai che detto fatto ha dato un approfondimento a proposito di questo spettacolo, lucido, intenso, preparata e carica di entusiasmo. Quindi un'abnegazione, una voglia di impegnarsi, di lavorare, di passione. E poi in questo spazio vado a sottolineare anche quella che è la collaborazione, l'apertura, appunto, sempre con il sorriso e la disponibilità, nonostante al nuovo Teatro delle Passioni, comprensibilmente provata ma assolutamente lucida, presente e forte. E sempre per quanto riguarda la diffusione ai comunicati, alle reti di informazione, pronta e presente, come ho già detto, per dare approfondimento e per comunicare tutto il lavoro che viene portato da un'importante piazza come Emilia Romagna Teatri. Quindi grazie di cuore, Elena.

0: Poi non bisogna avere fretta, ci vuole pazienza, calma. Siamo già a metà dell'opera. Sergio arrivava in redazione, in studio, e si metteva a leggere i giornali e non prendeva neanche la cuffia, non si avvicinava al microfono. Un pochettino, un passettino alla volta. La cuffia l'ha indossata. Per il microfono ci stiamo lavorando, per il microfono piano piano. È un pochettino più in alto rispetto alla al tuo viso, ecco, adesso sei riuscito.
1: Ma io volevo andare col labiale, avresti capito, certo. E avresti tradotto.
0: Io avrei fatto anche con l'arma slant, con il linguaggio dei gesti. Buongiorno. Buongiorno. Oggi riusciremo a parlare di Samuel Beckett. La faremo. Sì. Poi abbiamo tanti altri articoli e non solo. Due approfondimenti, uno legato a Teatro Europa Auditorium, per continuare la nostra rassegna nella rassegna di anticipazioni. Stiamo facendo tutti.
1: Sì, sono anticipazioni molto precoci, ma
0: le facciamo.
1: Così è.
0: Noi ci siamo, noi le facciamo. Ascoltiamo John Patitucci e questa Vardero, pubblicità. Poi torniamo assieme con i magazine e due approfondimenti. Il secondo ci riporta a Teatro Arena del Sole per un compleanno di cui vi parleremo a breve.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
6: Suona bene e sa di buono.
7: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
6: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
7: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
8: Can you see it, my brother? Can you see

0: minuto e 55 secondi per la precisione di questo primo Breakfast Club d'estate 2026, lunedì 22 giugno. Cominciamo quindi ricordando che i magazine non hanno una scadenza, non sono come lo yogurt o le mozzarelle, tutt'altro, hanno una continuità. Avete anche la possibilità di leggerli non solo in settimana, da ripescare alcuni articoli e da mantenerli vivi nei suoi contenuti. Vi abbiamo parlato mercoledì di radiodrammi di Samuel Beckett, con un Samuel Beckett caratteristiche che ben conosciamo, dal grande intellettuale, poeta, saggista, drammaturgo, scrittore e anche speaker radiofonico, in buona compagnia tra l'altro. Grazie ai magazine ne porteremo al suo fianco un'altra figura che non ti aspetti al microfono di un emittente, di una radio, però tant'è. Iniziamo da Beckett allora, riprendendo l'articolo, Sergio, che hai sottolineato e che io nei contenuti velocemente ho presentato nel voltiamo pagina, ricordando che il magazine in questione è la lettura del Corriere della Sera.
1: Sì, allora è la lettura del Corriere della Sera di molto tempo fa, perché ormai domenica
0: 15 giorni fa.
1: Ma quest'articolo appunto era un peccato non
0: trascurare

0: Poesia, drammaturgia, teatro dell'assurdo.
1: E invece lui negli anni 50 si innamorò della radio e non solo lavorò in radio, ma visse questo strumento radiofonico come un vero e proprio mezzo artistico. Infatti, sto leggendo l'inizio dell'articolo, quando Cortellesta ripercorre che nel 1920 la BBC raccomanda che un'opera radiofonica dovrebbe essere intesa come una forma sinfonica in cui la parola parlata è solo un filo in un tessuto di suoni. E Beckett fa alcuni format radiofonici all'inizio del 57. Viene appunto contattato dalla BBC e ne accetta la commissione. Va in onda quindi Tutti quelli che cadono, inaugurando la stagione breve e bruciante del Beckett radiofonico. In tutti questi testi Beckett ha dato moltissima importanza alla musicalità,
0: certo,
1: della radio. Cioè, per lui non era, paradossalmente, non era tanto importante quello che si diceva, ma l'ambientazione che si creava. Sto cercando, sono comunque concetti vaghi, perché è difficile trasmettere queste cose, uno le sente, ne fa una propria esperienza, poi può dire mi piace, non mi piace, preferisco quell'altro. Ma in tutti nei programmi di Beckett ci sono parole mormorate, borbottate o sussurrate dai personaggi. Ci sono molti rumori di scena. E questo perché Beckett aveva primariamente un'anima molto musicale. Lui era innamorato della musica classica e soprattutto gli piaceva Franz Schubert. Tant'è vero che voglio dire un'altra cosa qua dall'articolo, scusate se mi sono inceppato, ma insomma è una mia caratteristica. L'età d'oro del radiodramma è circoscritta tra il 45 e il 60, perché noi in effetti non stiamo vivendo quella radio.
0: No.
1: Io da piccolissimo devo avere ancora sentito qualche radiodramma,
0: certo,
1: ma ormai il tempo era andato, perché c'era già la TV,
0: certo,
1: c'era
0: un altro veicolo,
1: c'erano altre cose. In realtà nell'immediato dopoguerra il radiodramma era veramente un mezzo anche per andare a teatro, in fondo,
0: sì,
1: perché allora Beckett si presenta pronto all'appuntamento, non aspetta commissioni per concepire nel 1965 Hey Joe. Come l'invenzione radiofonica era scaturita dalle voci disincarnate della trilogia, così la sua stagione televisiva è innescata da quella radiofonica. E poi una cosa interessante è la chiusura dell'articolo, perché praticamente dice: significativo, tornando a Schubert, che la sua ultima parola scenica suoni nella lingua di Schubert. Ed è ai leader lancinanti del Winterreise, infatti, che allude l'ultima frase destinata da Beckett alla voce umana, che recita: va bene, sono solo, al presente come ci fossi ancora, è inverno, senza viaggio, il tempo passa, è tutto, comprenda chi potrà, io spengo. Queste sono state le ultime parole di Beckett destinate a voce umana.

0: prima di mercoledì, prima di portarlo al voltiamo pagina, e confermo la curtele di Gabriele Frasca. Tra l'altro è una forza che svela quanto l'armonia sia fondamentale per i radiodrammi di Beckett, quanto l'aspetto di composizione sia dettato dalla sensazione. Aggiungo, sono poesie, come al termine ha concluso l'articolo e ha portato ai nostri microfoni Sergio negli aspetti di conclusione, argomento caro a Beckett. Ogni conclusione in questi radiodrammi è veramente da sottolineare e da soffermarsi un attimo, chiudendo questo testo, e riflettere, pensare un attimo, rallentare, respirare con la melodia, l'armonia di queste parole che, come vi ho detto, sono naturale colonna sonora di vita e danno una sospensione ma una continuità al contempo. Ma a quanto pare questo aspetto era in buona compagnia Samuel Beckett, perché sempre dalla lettura, mi pare,
1: dalla lettura di ieri, però di questa settimana, sì, a pagina 26 c'è un articolo di Alessandra Iadicicco imperniato sulla figura di Ingeborg Bachmann, che è stata una notevolissima poetessa, spesso si dice anche la più grande poetessa, ma insomma
0: adesso mettere un podio è molto difficile, però indubbiamente una figura, anche la storia, la relazione con Paul Celan e tante altre, insomma,
1: sì,
0: danno uno spunto per la figura della Bachmann che forte, ecco,
1: sì, lei sicuramente...
0: un'altra figura rispetto a Beckett, ecco.
1: Sì, infatti quando si parla appunto di queste donne bisogna considerare anche il contesto storico in cui,
0: certo,
1: vivevano, e quindi anche una certa libertà di relazione, diciamo, era comunque un sintomo di grande forza, indipendenza e libertà dai giudizi che sicuramente le arrivavano contro. Quindi.
0: Ah, sicuro.
1: Perché dunque Ingeborg Bachmann è nata nel 26. È nata nel 26 e nell'immediato dopoguerra, quindi aveva una ventina d'anni.
0: Poco più
1: di vent'anni. Mi sono reso conto, tu giustamente dicevi Beckett era in buona compagnia, ma leggendo i due articoli mi sono reso conto che la radio all'epoca era anche più importante di adesso, nel se poi è difficile dire più importante, comunque aveva un altro ruolo, cioè mentre nella nostra epoca la radio ha soprattutto una funzione di intrattenimento, direi, perché grosso modo tutte le radio, vabbè, non certo Fucico, ma grosso modo tutte le radio sono...
0: Lascia scorrere un flusso,
1: si ride, si telefona, si mandano i pezzi che più o meno sono sempre quelli.
0: Quelli conosciuti, certo.
1: Ecco, nell'immediato dopoguerra invece la radio era uno strumento proprio di ricostruzione culturale, perché bisogna pensare a un'Europa che era distrutta sia materialmente sia anche dalla coscienza di ciò di cui è stata capace,
0: anche moralmente,
1: infatti sto parlando moralmente, quindi anche il problema era cosa si può scrivere ancora
0: e adesso
1: dopo, appunto. E quindi la radio a cui la Bachmann si avvicinò nel 52, fece proprio un'opera radiofonica che si chiamava Un negozio di sogni, ma la radio in quell'epoca era un luogo dove poter veramente parlare di cultura, confrontarsi, dibattere. E era un laboratorio culturale dove si ricostruiva un'Europa che era veramente a pezzi. E quindi grande poetessa, ma ha avuto un esordio molto importante con la radio, attraverso la radio, e in collaborazione con il compositore Werner Henze produsse il radiodramma Le cicale e il libretto. Poi produsse, invece qua mi sto leggendo e mi sono confuso. Ma questo per dire appunto che la radio aveva era un luogo frequentato da personaggi che poi sono stati letterati di grande importanza. La Bachmann. Perché stiamo parlando della Bachmann? Cioè, perché ne ha parlato la lettura? Perché sono stati ripubblicati per Adelphi alcuni suoi libri, soprattutto l'ultimo, che è stato il pretesto dell'articolo, Requiem per Fanny Goldman, traduzione di Magda Olivetti. E in questo articolo quindi si ripercorre la figura di Ingeborg Bachmann, che è stata una ragazzina falcidiata dalla guerra, perché lei aveva 12 anni
0: molto
1: quando
0: sofferente.
1: Molto sofferente. Lei aveva 12 anni quando nella sua città, che era Klagenfurt, arrivarono le truppe di Hitler e le strapparono tutti i pezzi dell'infanzia. Lei ne parla anche in una poesia in cui dice sostanzialmente: adesso per me sono i luoghi del terrore tutti quelli che erano luoghi di luce.
0: Dovrebbero essere i luoghi dell'infanzia e quindi invece sono diventati di ricordi paurosi.
1: Lei ha avuto un amico scrittore che si chiama Johnson, Uwe Johnson, che nel 74 ha scritto un libro che è molto importante per gli amanti di questa poetessa. Si chiama Un viaggio a Klagenfurt sulle tracce di Ingeborg Bachmann. E lui praticamente ripercorre appunto la vita e anche questi episodi tragici che ho appena raccontato, dà anche una frecciata a questa cittadina austriaca. Pensa che lui dice, anzi lui scrive: si dovrebbe essere uno straniero per resistere a Klagenfurt per più di un'ora.
0: Ecco, infatti non è
1: poi
0: che
1: non so di a cosa si riferisce.
0: Cosa si riferisca?
1: Magari è un posto in cui non accade nulla, non lo so,
0: certo.
1: Non posso saperlo.
0: Però non è un benvenuto, ecco.
1: No, non è una valorizzazione turistica, diciamo. E praticamente lui poi la va a cercare la sua tomba, e praticamente una cosa che mi è piaciuta, perché dice: deponendo una pietra su un'esistenza giunta al termine, ne pubblica un esaustivo quanto algido e sintetico necrologio, premettendovi in corsivo una battuta di lei dall'oltretomba, cioè proprio della Bachmann, che ribadiva: inoltre ogni necrologio non può che essere un'indiscrezione.

0: Ci diciamo l'oscuro, ci amiamo l'un l'altra come papavero e memoria. Nel 1948 a Vienna Paul Celan dedica questi versi a Ingeborg Bachmann. Il componimento celebra il fatale incontro di queste due anime che parlano e che lentamente si perdono. Helmut Böttiger per Adelphi pubblica per Neri Pozza, grave refuso mio appassionato della Bachmann, questo lavoro di dialogo tra le due figure, Celan e la Bachmann, in un incontro breve ma intensissimo a Vienna. Siamo nel 1948, È bello il paragone papavero e memoria, in quanto il papavero è il fiore di Morfeo, la divinità dell'oblio, la divinità di quel sonno senza sogni, no? Che toccando con questa fioritura portava ai comuni mortali il momento dell'oblio, ma allo stesso tempo le parole ossimoro di coppia fra i due è oblio e memoria. Perdonate, grave errore, ho detto Adelphi, invece ho Neri Pozza. Sai perché ho detto Adelphi? Perché invece a Bachmann ultimamente sta uscendo come il libro che tu hai così anticipato per Adelphi. Allora,
1: sta uscendo per Adelphi, però la lettura parla anche di un altro libro che esce per Feltrinelli, praticamente sono due pagine.
0: Sì, infatti è un long format. Ho visto, ci sono diversi consigli, io un po' arrabbiato perché molti non li conoscevo. Comunque recupero.
1: Io non conosco mai niente di quello che porta il magazine. Isabella Bossi Fedrigotti parla infatti di questo libro, che parla del... è un libro sul carteggio tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch.
0: Sì. È quello che mi interessava a me.
1: Si chiama Non siamo stati bravi, il titolo di questa raccolta di lettere che sono state scritte dal 58 al 72 e che appunto esce per Feltrinelli. Oh, ma sai che costa 57 euro?
0: Ma comunque, infatti bisognerebbe un attimo guardare anche al portafoglio, perché
1: no, così stavo appunto leggendo, però sono 944 pagine, dopo calcoleremo il prezzo medio per pagina.
0: Sì, non da leggere a letto come faccio io, perché ti schiaccia il plesso
1: sì,
0: solare,
1: sì, capito? Infatti c'è una Bachmann molto umana, nel senso, perché dico questo? Perché lei è appunto una donna spavalda,
0: sì, forte,
1: molto
0: sì,
1: forte, eccetera, però alla fine ha sofferto moltissimo di questo, di non essere riuscita con Max Frisch a stabilire un rapporto duraturo, eterno, diciamo, per volontà di lui. E perché lui che si è sfilato, diciamo, dalla coppia, e alla fine lei dice, in una lettera del 59, a un anno dal primo incontro, quindi erano ancora freschi, diciamo, in questa storia, lei però aveva già capito che si stava trovando su un binario sbagliato e ha scritto: è difficile per me, perché vorrei tanto tutto, senza compromessi, con marito, casa e figli.
0: Quindi una vita di quotidianità, di routine.
1: Una vita di quotidianità e di routine. E sto vedendo comunque che, vedi, questi scrittori ribelli, spavaldi, in genere anche sono coppie, diciamo, aperte, no? Ad altre relazioni.
0: Certo, ecco. Beh, Paul Celan è stato un altro suo, diciamo, un suo filarino, come diremmo a Bologna.
1: Infatti. Però vedi, come giustamente nota la Fedrigotti, dice: stabilendo fin dai primissimi tempi della relazione che il loro doveva essere un ménage aperto che permettesse a entrambi libertà sessuale ma non innamoramenti. Un programma noto, spesso evocato.
0: Infatti, che non si mantiene mai comunque.
1: Nel quale però si sa che nel concreto è difficile da realizzare per la soddisfazione di entrambi i partner. Però il clima era un po' così, infatti dice, presto emergono reciproche gelosie,
0: certo,
1: cui la corrispondenza accenna, cioè questo libro di lettere, sia pure in modo assai discreto, come se i due si vergognassero di un sentimento così ordinario. Perché loro erano avanti, capito?
0: Certo,
1: non potevano essere convenzionali.
0: Allora che si rompe tutte le promesse che abbiamo fatto.
1: Però alla fine dice, io vorrei avere la mia vita di letteratura, di tutto, ma con marito, casa e figli.
0: Ci sono aspetti relazionali, poi non ne sono certo uno che può salire in cattedra, però quando si parte dicendo no, non è, quando diventa poi routine, basta, oppure deve essere una relazione aperta. Pensa che questi parlavano di questo tipo di relazioni tra gli anni 40 e gli anni 50, fra l'altro, per cui
1: certo, ma tu pensi anche a Sartre, cioè tantissimi,
0: certo,
1: di questi,
0: sì.
1: Però
0: era una si vita scontrano, però si scontrano contro degli aspetti che danno da che pensare. Beh, la vita è un teatro, si può dire.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: La vita è un teatro. Rimettiti la maschera e sii te stesso, dicono i grandi attori di teatro. E a tal proposito noi iniziamo uno spin-off in scena che ci porterà al Teatro Europa Auditorium.

0: a ridosso dello stacco pubblicitario, però vogliamo portare anche i contenuti di presentazione per il Teatro Europa Auditorium. Direttore artistico Filippo Vernassa, che già abbiamo sentito, le voci sono diverse però. Allora Sergio, che è un attento, anche lui ha preso la strada willata di importunar più voci possibile. È una bella cosa.
1: Ma guarda, a me piace molto quando alle conferenze di presentazione delle stagioni arrivano gli artisti o qualcuno della produzione. Intanto mi piace perché denota una certa immedesimazione, passione, certo, nel lavoro che si va a fare. Nella fattispecie ho potuto incontrare Laura Rocco, che è una coreografa e attrice del musical di Umberto Tozzi, Gloria il musical. Allora sai, io sapevo che era in preparazione questo musical, ma mi intriga molto questa cosa, un po' perché Umberto Tozzi, volente o nolente, la mia coscienza,
0: certo,
1: Umberto Tozzi fa parte assolutamente, perché fa parte.
0: No, ma lui secondo me nell'ambito di musica leggera pop scriveva bene.
1: Eccezionale.
0: Scriveva molto bene.
1: E sì. Loro faranno una storia inventata su questa ragazza. Le musiche non sono originali, sono 21 Dai. Successi di Tozzi, notissimi ovviamente perché lui ha scritto tantissime hit, che cuciono questa,
0: mettono
1: questa
0: insieme storia. Tutto questo,
1: ecco.
0: Dai, sentiamo. Dai. Le sue parole allora, intanto faccio stelle di cartone.
1: Esatto.
2: Con Laura Ruocco, attrice e coreografa di Gloria il musical, l'appuntamento al Tea sarà all'inizio del 2027. Cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Ma ci dobbiamo aspettare tantissima energia, innanzitutto perché la colonna sonora è rappresentata da 21 successi di Umberto Tozzi, e uno dice: ma non li conosco tutti e 21? No, li conosci tutti e 21, è quello che capita, perché vanno da brani Io camminerò, piuttosto che Donna amante mia, piuttosto che Si può dare di più, a Ti amo, Tu, Notte rosa, Se la stai, quindi veramente una carrellata, una musica che è la colonna sonora di una storia, quindi un'operazione assolutamente italiana, di un progetto molto ambizioso che vorrebbe essere un musical di esportazione, quindi un progetto in opposizione rispetto a quello che si fa solitamente, che si prendono i titoli specialmente dei musical e si importano. Quindi Umberto è un artista amato e conosciuto in tutto il mondo, quindi un'internazionalità, una storia semplice ma non banale di questa ragazza che è di buona famiglia, ha coltivato la sua passione che è quella della musica e del canto, sostenuta dalla famiglia, ma nel momento in cui però questa passione diventa il desiderio di far diventare una professione, alla famiglia non va più bene. Questa è una cosa che tra l'altro io ho sotto gli occhi spesso, quindi è una storia abbastanza attuale che la spinge poi a intraprendere il suo viaggio da sola. E poi vediamo cosa succede.
2: La curiosità è tanta. Senti, ti faccio un'altra domanda: qual è lo stato dell'arte del musical oggi in Italia?
3: Ma guarda, io che firmo le coreografie, come dicevi, insieme a Giulio Benvenuti, quindi siamo una doppia mano, siamo reduci dalle audizioni, sia per il ruolo della protagonista, sia per il ruolo di Gloria, che è una ragazza che abbiamo scelto, che si chiama Valeria Mancini, che quindi non è un nome di richiamo, diciamo così, nel senso che lo diventerà sicuramente, e per cercare Gloria, ma anche per cercare l'ensemble di 12 professionisti, oltre a 6 attori del cast, devo dire che abbiamo fatto delle audizioni dove il talento era innegabile. Veramente innegabile, talento e preparazione. L'unica cosa, quindi lo stato dell'arte per rispondere alla domanda, è alto e buono, specialmente rispetto a 20 anni fa, quando ho cominciato io, che insomma commedia musicale o musical non era, la preparazione non era così ottima. L'unico aspetto, secondo me, ancora da migliorare è che ovviamente le 3 materie, cioè il canto, la danza e la recitazione, avere dei performer che ce l'abbiano tutte e 3 allo stesso livello e ad alto livello è ovvio che è una cosa veramente difficile. Però il performer completo che può affrontare grandi palchi e grandi coreografie o regie, secondo me oggi in Italia ce l'abbiamo.
2: Grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: Intanto che si parlava fuori onde, ovviamente quando c'è Sergio mi prende la mania di cantare, sai che mi hanno organizzato una sorpresa molto bella, anche se il compleanno è passato da un po'. Mi hanno detto: puoi cantare una canzone in un locale a Loreo, in Polesine. Hanno detto: ok, c'era tutta puoi cantare una canzone. Ho cantato Nel ghetto di Radius, che mi piace, certo, tantissimo. Quindi
1: no, io non ci sto. Bellissimo.
0: Per cui, ok, tornando quindi al mio cantare, anche Umberto Tozzi, tu hai sottolineato, vedi, lui portava l'aspetto di armonia e musicalità prima che il senso compiuto negli aspetti di composizione. E qui ci rifacciamo a Beckett in tutto ciò di cui abbiamo letto in, certo, precedenza. È un paragone un po' coraggioso, però alla fine con le dovute proporzioni, perché
1: no, Umberto, è un paragone giustissimo.
0: Umberto Tozzi è un surreale,
1: sì,
0: se vogliamo, è un assurdo che però riesce a portare l'emozione nel concreto grazie a questa tessitura di armonia,
1: certo,
0: nel suono del
1: in uno dei due pezzi molto famosi, Ti amo Gloria, se non mi ricordo, è Un guerriero di carta igienica.
0: Ti amo, certo,
1: ti amo.
0: Ti, ecco, amo è il guerriero di carta igienica,
1: ecco,
0: primo omaggio su Coraggio, cioè delle cose che tu ti dici.
1: Sì.
0: Però danno un'idea, hai capito, nel loro essere surreali. Noi però procediamo tra le voci. Intanto ringrazio Laura Ruocco per la disponibilità, anch'io. Eugenio Contenti.
1: Eugenio Contenti è il regista di Amélie, il musical.
0: Amélie de Montmartre.
1: Amélie dal celebre film che io non ho visto.
0: Amélie de Montmartre, qui, esatto, qui mettiamo assieme capolavoro su capolavoro, Sergio,
1: sì,
0: uno dei film più belli che
1: infatti
0: abbia mai
1: ti ho
0: visto.
1: Detto, mandiamo questa intervistina perché Eugenio Contenti, intanto sentirai, è molto appassionato del lavoro che ha fatto.
0: No, quello vado a vedere, quello lì.
1: Ma infatti io quest'anno voglio andare a vedere alcuni musical, ci sarà anche un musical su Frida Kahlo. In realtà noi non dovremmo anticipare la stagione delle celebrazioni.
0: Invece facciamo gli affari nostri,
1: esatto,
0: ma
1: però,
0: va bene.
1: Però in effetti, come ho scritto anche nell'articolo sul sito,
0: ecco, leggete l'articolo.
1: È una, appunto, sì, sì. No, è una cosa che ha detto Vernassa nella sua intervista, dice il musical è il marchio di fabbrica,
0: sì,
1: dell'Europa Auditorium. Non ho detto in celebrazione prima, scusa.
0: No, no, ok, ok, okay.
1: Dell'Europa
0: Auditorium.
1: In effetti ci sono molti lavori teatrali, molti concerti, ma la peculiarità è data dai musical, e quest'anno ce ne saranno alcuni, fra cui anche il celeberrimo Aggiungi un posto a tavola, ma
0: bello.
1: Gloria il musical, come ti ho detto, la cosa carina è che comunque non ci sono musiche originali, ma sono questi 21 successi che vanno,
0: certo,
1: a
0: rendere l'idea di Gloria,
1: a rendere l'idea della storia di questa ragazza di cui ha appena parlato Laura Rocco. Ci sarà Frida Opera Musical il 10 e 11 aprile, e poi ci sarà il 13 e 14 marzo Amélie.
0: Quindi Amélie de Montmartre, capolavoro assoluto.
4: Con Eugenio Contenti, regista di Amélie il musical, un'anticipazione su quello che sarà.
5: Allora, se conoscete il film, Amélie va visto, perché il film ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile, è stato proprio un fenomeno culturale per la cultura pop, che ha veramente insegnato alle persone come mettere insieme alcuni colori, come potersi tagliare i capelli in modo diverso e come esplorare Parigi e tutti i suoi luoghi magici, e quindi se l'avete visto sicuramente ritroverete quella atmosfera. Se non l'avete visto, Amélie è uno spettacolo da vedere, secondo me, soprattutto nel mondo di oggi in cui c'è tanta rabbia gratuita, tanto rancore, ci si dimentica delle cose più semplici. Amélie ci insegna a riapprezzare i gesti più dolci, più semplici, e anche a ritrovare la nostra serenità e semplicità attraverso la generosità, attraverso fare qualcosa di buono per qualcun altro senza aspettarsi niente in cambio. Lei lo fa senza un secondo fine e si scopre che invece riesce a capire meglio se stessa. Tutto questo viene raccontato a teatro in un modo estremamente immaginifico grazie a un cast che non vedo l'ora che possa essere annunciato, di 12 attori che si trasformano davanti agli occhi del pubblico per creare non solo le persone che popolano il mondo di Amélie, ma anche gli ambienti, le sensazioni, le emozioni. Il cast è capitanato da quella che secondo me è a tutti gli effetti una star del musical italiano, che è Giulia Ottonello, che interpreterà il ruolo di Amélie. Se volete divertirvi, se volete ridere, se volete star bene, ma se volete anche riscoprire un po' la magia del teatro, aspettiamo tutti, uomini, donne, bambini e chiunque abbia voglia di ritrovare un po' di di wonder, un po' di magia nella loro vita.
4: Grazie. Le musiche?
5: Le musiche sono meravigliose, si ispirano fortemente alle musiche di Jan Tiersen, sono scritte dagli autori di tantissimi successi di Broadway, tra cui il grande Gatsby, Tuck Everlasting e molti altri, e hanno anche un twist diverso, in quanto questa è una produzione interamente nuova, cioè anche se lo spettacolo ha già fatto Broadway, ha già fatto Londra in diverse produzioni, questa produzione ha qualcosa che le altre produzioni non hanno, ma questo non posso svelare troppo.
0: Adesso avrei voglia di far ascoltare Gloria e poi la colonna sonora di Amélie di Jan Tiersen. Una colonna sonora stupenda. Ma andiamo in pubblicità, perché magari continuiamo a parlare di un aspetto legato al palcoscenico. Ce la facciamo a fare arte e salute, Sergio?
1: Sì, sì,
0: nella
1: sì.
0: Prossima parte, dopo la pubblicità. Intanto grazie alle nostre voci Laura Ruocco e Eugenio Contenti per il Teatro Europa Auditorium stagione 26-27, il suo 50° cartellone, tutte ricorrenze.
1: Sì, sono i 50 anni dell'Europa Auditorium. Sì.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Ha innamorato di Audrey Tautou, come tanti, penso, l'attrice che interpretava Amélie de Montmartre, tradotto Il fantastico mondo di Amélie. Di lei sottolineo il percorso in cui descrive a un mendicante cieco la passeggiata che fanno assieme e lei lo fa correre, descrivendo quello che vede, e a un certo punto la scena dice: io devo lasciarla qui, qui c'è la fermata della metropolitana dove mi ha chiesto di andare. Lui rimane da solo, non dice una parola, ma si vede che nella sua testa arriva un caleidoscopio di colori, di

0: non so, descrive due ragazzi che si corteggiano, un cane che è attratto dall'odore delle salsicce alla griglia di una macelleria, il profumo dei fiori di una fioraia. Ed è bello, bello vedere.
1: Forse l'ho visto allora. Qualcosa, devo aver visto qualche spezzone, perché queste cose che tu mi stai descrivendo
0: è veramente commovente.
1: Sì.
0: Procediamo in questi ultimi minuti perché abbiamo anche una parte che non abbiamo voluto perdere durante il weekend. Impegnatissimo questo Breakfast Club, quindi grazie Sergio per aver portato un arricchimento oltre che di contenuto, di lavoro vero e proprio con presenza e interviste. Sei andata all'Arena del Sole?
1: Sono andata all'Arena del Sole a presenziare, diciamo, ma con grande piacere, alla festa per i 25 anni di Arte Salute APS, che è una realtà molto importante che in sintesi ha fatto per 25 anni teatro con portatori di disagio mentale o psicologico. Quindi ha fatto un grandissimo lavoro di recupero, reintegro di persone che hanno obiettivamente dei problemi. Durante questa festa ovviamente hanno parlato tutti i vari presidenti, personaggi, Nanni Garella,
0: sì,
1: e la nuova presidente Silvia Bartolini, e

utenti dei servizi di Dipartimento di Salute Mentale. Mi interessa che la gente dica: sono andato a uno spettacolo di grande emozione, di grande qualità.

0: senza vestiti, erano cresciuti due tipi di batteri che di solito si trovano nell'intestino e sulla pelle. E allora cosa hanno dedotto? Questi,
1: che basta mettersi un abito da chirurgo, per
0: che
1: dire.
0: Che puoi scoraggiare di
1: e dopo sei a posto, sei asettico.
0: Ecco, perché insomma, hanno dedotto che le colonie enteriche nella seconda piastra siano state causate dalla flatulenza stessa. Bravi. Aggiungendo anche che la velocità del gas avrebbe spinto anche batteri cutanei presenti sulla pelle. Quindi, sembra che la flatulenza possa contaminare l'ambiente di una sala operatoria se chi la emette è nudo, ma non se è vestito, come dicevamo. Quindi le flatulenze che erano passate attraverso gli indumenti non hanno causato la proliferazione dei batteri, che suggerisce che gli indumenti agiscono da filtro. Inoltre, Kuzerzhinsky ha precisato che i batteri osservati sulla piastra non erano considerati particolarmente pericolosi, ma specie buone, capito? Paragonabili a quelle presenti nello yogurt.
1: Quindi batteri, sì, di buona qualità.

0: almeno 300, quindi comunque un numero buono, e le attività potranno essere svolte presso 71 comitati regionali e territoriali per un totale di 91 sedi dislocate sul territorio nazionale. E è estremamente importante chiaramente anche parlare di questi numeri perché chiaramente l'abbiamo detto più volte, il numero di persone ristrette è elevato e quindi avere questo tipo di occasioni è essenziale. La durata della convenzione è inoltre quinquennale, quindi anche questo lungo periodo è qualcosa che permetterà di capire effettivamente se riuscirà a dare opportunità alle persone ristrette. Faccio un piccolo appunto su questo, ovvero il fatto di fare attenzione a non far passare anche più nella narrazione comune che i lavori di pubblica utilità siano una punizione inflitta dall'istituzione e dall'altra parte non diventino una sorta di escamotage da parte di coloro che devono scontare un periodo di detenzione. Quindi il confine è davvero sottile, perciò si tratta in qualche modo di avere una consapevolezza e una responsabilità sia da parte dell'istituzione sia da parte di chi sceglie di intraprendere un percorso di volontariato come questo.
1: Grazie Ilaria per questo approfondimento e continuiamo a parlare di lavoro e lo facciamo con Giuseppe Lapietra che abbiamo intervistato. Giuseppe Lapietra è un membro esperto del Segretariato Permanente per l'Inclusione Economica, Sociale e Lavorativa delle persone private della libertà personale presso il CNEL, e il CNEL è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Con Giuseppe abbiamo parlato un po' appunto di che cosa fa questo consiglio, di formazione, di chi forma, di chi è formato e come si fa a far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta. Ascoltiamolo.
2: Il Segretariato Permanente per l'Inclusione Lavorativa delle Persone Detenute del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sta lavorando seriamente e in modo efficace su un rapporto carcere e lavoro che sarà in pubblicazione, lo vedremo in pubblicazione nel prossimo autunno. Un rapporto articolato che tocca diverse parti di questo tema. E con dei professionisti, diciamo, che collaborano col segretariato stesso da parte del nostro paese, dal mondo universitario, il mondo della sanità, il mondo della cultura e ovviamente anche le realtà lavorative, comprese le parti sociali e i sindacati. Quindi tutto questo è un lavoro che stiamo portando avanti, e io dico in modo efficace, coordinato dal professor Giordano e questo ci aiuterà a dare un primo esito del lavoro che il segretariato sta portando avanti da 2 anni a questa parte. Segretariato permanente che opera in modo concreto e anche incisivo sul territorio nazionale. Certamente abbiamo ben presente quello che è il quadro delle carceri, tutta la situazione che potremmo legare alla criticità delle strutture penitenziarie, così come il drammatico esito dei suicidi e quindi tutte le criticità. Però, diciamo, rispetto a questo che è il quadro, e in questo quadro si inserisce il lavoro del segretariato, ci sono delle azioni significative. In modo particolare, rispetto al tema del lavoro, ciò che potrebbe essere d'aiuto è, ad esempio, per le imprese, è ad esempio la conoscenza di quella che è la mappatura delle competenze professionali di una persona detenuta.
1: Proprio su questo ti volevo portare perché la mappatura delle competenze professionali giustamente prevede una formazione.
2: Prevede una formazione e, diciamo, in modo particolare dell'operatore che si occupa della rilevazione, diciamo, delle competenze professionali. Può essere un operatore del settore privato, magari attraverso un ente di formazione, così come ci sono delle esperienze molto significative come quella di Veneto Lavoro, oppure quelle presenti in Lombardia, in Piemonte e in altre regioni, dove chi incide a livello significativo su questo, ad esempio, sono i centri per l'impiego. Quindi c'è un rapporto, è un nesso proprio tra i vari servizi che abbiamo, tra le varie realtà istituzionali. Ecco, quindi questo è un aspetto importante per la formazione. L'altro aspetto invece è legato al percorso formativo che una persona detenuta riceve in carcere. Nelle carceri, in modo diverso, ci sono i corsi di formazione professionali. La parte importante credo che sia questa, cioè che il corso di formazione professionale dovrebbe nascere da quelli che sono i bisogni del territorio rispetto al lavoro, no? Se io sul territorio ho le aziende, non so, del settore lattiero caseario, oppure della logistica o qualsiasi altra realtà lavorativa che necessita e ha bisogno di personale, ovviamente l'amministrazione penitenziaria può individuare in questi bisogni quelli che poi saranno i corsi di formazione professionale, perché in questo modo è possibile formare quindi professionalmente una persona detenuta per inserirlo in maniera diciamo più facile anche nel contesto lavorativo territoriale. E quindi questo è un aspetto importante. Ovviamente quello che dicevamo rispetto ai colloqui di orientamento e di mappatura delle competenze professionali diventa nevralgico, perché quelle informazioni poi vengono gestite dall'area educativa, dalla direzione, e proprio per facilitare e per consolidare ulteriormente questo match tra domanda e offerta di lavoro.
1: Tra domanda e risposta ci sono grandi discrepanze, oppure in genere la richiesta di lavoro da parte delle persone detenute, magari anche formate, è superiore a chi può assumerli?
2: Allora, diciamo che nel contesto regionale, per quel che io conosco, e la domanda di lavoro da parte dei detenuti è significativa, cioè non abbiamo i numeri, però sono tante e in tutte le carceri della regione, così come il bisogno, no? Da parte delle aziende, le aziende più diverse dei territori ci sono. Il tema è l'incontro fra questa domanda e l'offerta. Allora qui significa che dal mio punto di vista c'è molto da lavorare, perché bisogna facilitare proprio questo tema fra domande e offerta. Porto un esempio. C'è la Fondazione dei Direttori del Personale, la IDP, che ad esempio non soltanto in tutta Italia, però prossimamente anche a Bologna, realizzerà un momento di formazione proprio per i direttori del personale, per far conoscere la realtà delle carceri e aiutare in questo contesto anche ad avere un rapporto con le carceri per le persone detenute, diciamo, per la domanda, per incontrare la domanda di lavoro da parte delle persone detenute. In Emilia-Romagna ancora, all'interno di alcune carceri, ci sono presenti gli enti di formazione professionali, che quindi curano i corsi di formazione professionali, che sono finanziati col Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna, questa formazione professionale dovrebbe sempre più tener conto di quelli, quindi dovrebbe forse, non dico imparare, però migliorare sicuramente i rapporti col territorio, perché c'è il superamento del corso di formazione fine a se stesso, che a volte veniva utilizzato soltanto perché il detenuto in questo modo usciva dalla cella e passava qualche ora tranquilla. Così non può essere più, e devo dire che in diverse carceri non lo è più. Quindi significa, per esempio, non soltanto realizzare, come è accaduto a Parma, il protocollo con l'Unione Parmense degli Industriali, ma significa anche monitorare quel protocollo migliorarlo affinché le richieste da parte delle aziende che afferiscono ma all'Unione degli Industriali, così come ad altre associazioni di categoria, ecco, tutto questo va creato, va realizzata una sinergia, e una sinergia che vede il carcere da una parte, il comune dall'altra e le realtà del terzo settore. Quindi in questo lavoro sinergico delle parti, ciascuna per la sua competenza, è importante la messa a terra. Quindi ciò significa che bisogna concretamente poi arrivare a trovare un posto di lavoro per una persona detenuta. Ho citato anche il centro per l'impiego. Nella regione Emilia-Romagna, ad esempio, che a me non risulta che all'interno delle carceri siano presenti o ci siano dei ponti con i centri per l'impiego, o se ci sono magari sono ancora un po' deboli. Ecco, tutto questo andrebbe rafforzato, quindi sono quegli strumenti che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nel tavolo, con lo strumento del tavolo del segretariato permanente, sta portando avanti, diciamo, anche a livello nazionale.
1: Bene, allora alla prossima puntata andremo nel dettaglio di che cosa si deve fare per promuovere questa sinergia importantissima, e anche dire agli imprenditori come possono partecipare e soprattutto impiegare le persone detenute.
2: Quelli che potrebbero essere gli strumenti anche normativi.
1: Assolutamente, okay. Alla prossima, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a Giuseppe La Pietra per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Sponda Sud, e rimaniamo in parte in tema lavoro, o meglio indipendenza economica e possibilità, con un focus su le donne.
3: Iniziamo la nostra puntata, il nostro sguardo, nuovo sguardo sulla sponda sud del Mediterraneo, parlando di donne e di quella sicurezza per il mondo femminile che viene da una certa indipendenza economica. Allora si parla di Kenya. Dagli studi agli abusi domestici all'avvio di una propria attività, l'esperienza di E, con il punto, quindi una persona reale ma non, di cui non si rivela l'identità, mostra come l'emancipazione finanziaria e il supporto psicosociale promossi da United Nations Women della cooperazione italiana permettono alle donne in Kenya di uscire da situazioni di violenza. E la persona intervistata racconta così la sua esperienza: ho iniziato da zero, sono stata picchiata, violentata, non mi riconoscevo più. Sono rimasta a casa pensando che le cose sarebbero cambiate. Avevo un bambino di 4 mesi, non potevo permettermi di andarmene. E questa signora entra nella stanza a testa alta di fronte a un gruppo di donne che si trovano nella stessa situazione in cui si trovava lei un tempo. La sua voce è ferma, il suo atteggiamento sicuro e cordiale. È madre di 2 figli, imprenditrice, è diventata qualcuno che conta, come dice lei stessa. Ma non è sempre stato così. La sua storia inizia come una storia di disperazione e paura, come molte donne in Kenya. Ha sopportato anni di violenza domestica e abusi da parte del marito, intrappolato in una casa da cui non poteva fuggire a causa della sua dipendenza economica. E questo è il punto. La sua storia è tutt'altro che isolata. Nonostante gli sforzi del governo per rafforzare le disposizioni sensibili al genere basate sui diritti nelle principali normative, tuttavia il paese continua a registrare livelli allarmanti di violenza di genere, compreso il femminicidio, che è stato dichiarato una emergenza nazionale. Secondo i dati della Banca Mondiale, il 30,7% delle donne in Kenya di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza da parte del partner. In risposta a questa crisi crescente, nel gennaio del 25 il presidente Ruto ha istituito il gruppo di lavoro tecnico sulla violenza di genere, compreso il femminicidio, un organismo incaricato di valutare, esaminare e raccomandare misure volte a rafforzare la risposta istituzionale, giuridica e politica alla violenza di genere e al femminicidio nel paese. La dipendenza finanziaria identificata tra le cause profonde è al centro della crisi. E allora questo progetto finanziato dalle Nazioni Unite hanno lanciato un'iniziativa che si chiama Let It Not Happen Again, cioè che non accada più, e che questa iniziativa è però anche finanziata dalla cooperazione italiana. Per dare sicurezza finanziaria alle donne, un porto sicuro in caso di violenza familiare. Passiamo a un altro argomento, qua riguarda forse uomini, anche donne, ma soprattutto qua sono gli uomini in testa. Una cosa incredibile, anche poco, diciamo, da un punto morale non si può condividere, però dice un pezzo del genio africano. Allora, l'articolo che è di Pierre Yambuya, parla a questo titolo: i laureati africani che scrivono, tra parentesi, nell'ombra per Oxford e Harvard. Frank Paul Tolupope sono studenti che compilano tesi e saggi per studenti di università anglosassoni. È il mercato invisibile della scrittura accademica, un'economia sommersa che rivela il divario globale di opportunità dove l'intelligenza si esporta ma senza nome né riconoscimento. Allora l'articolo inizia così: nel piccolo appartamento che divide con due amici nel quartiere di Westland a Nairobi, Frank Omar lavora di notte. Sul tavolo un laptop acceso, un dizionario, una tazza di caffè istantaneo, e dice: ogni volta che scrivo un saggio per uno studente europeo o americano penso che sto dimostrando che la mia intelligenza vale quanto la loro. Direi di più, perché quelli si fanno scrivere la tesi, ecco, e non sanno le cose che Frank scrive. Solo che io devo venderla per vivere, mentre loro la usano per comprare titoli. Frank Omar parla piano, senza rancore. Sullo schermo del suo portatile a Nairobi lampeggia la finestra di Word. Sta correggendo la bibliografia di una tesi in sociologia per una università britannica. È il suo terzo lavoro della settimana. Nessuno saprà che quelle 100 pagine non sono state scritte dallo studente che le firmerà. A 29 anni Frank è un ghostwriter accademico, uno scrittore fantasma. Redige saggi, articoli scientifici e persino tesi di laurea per studenti di università britanniche e statunitensi. È uno dei circa 4.000 giovani keniani che, secondo stime del Guardian e di Al Jazeera, lavorano in questo settore sommerso ma fiorente. Le loro mani producono conoscenza per altri in cambio di denaro e anonimato. Allora, il tema, insomma, non è appunto moralmente corretto. Tu ti fai fare i compiti da un'altra, anche in Italia, ho sentito tante cose di questo genere, a parte l'intelligenza artificiale. Ma tu paghi qualcuno che ti faccia la tesi, ma no, la tesi te la fai tu, altrimenti poi che serve? Non hai imparato le cose e hai il titolo. Quindi questo è l'aspetto morale. Ma c'è l'altro aspetto: questi ragazzi africani con poche possibilità nel loro paese vendono la loro intelligenza per le tesi scritte in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in altri paesi. Allora si può dire che sono più avanti delle persone per cui lavorano. Sono stranezze, ecco, del mondo, ma appunto Africa Rivista ci consente di entrare anche in queste problematiche. Allora, ancora due minuti, un tema che mi interessa moltissimo per le mie ricerche nel mondo degli antenati e delle pratiche mortuarie, delle cui mi sono occupato tanto anche per la mia ricerca a Taiwan, e racconta di come si realizzano delle autentiche celebrazioni funerarie in Africa per conservare un legame con gli antenati. E cioè è l'idea che i morti, in queste celebrazioni molto antiche, di grande antichità, noi risaliamo non a secoli ma a millenni, il legame con i morti non si spezza, ma in qualche modo, come abbiamo visto in Cina, anche in Africa avviene che la morte non rompe il legame tra me, mio padre, mia madre, quelli che mi hanno preceduto, ma è un legame che continua. e che in qualche modo io devo alimentare con offerte di cibo, offerte di fiori, celebrazioni, e che la persona defunta ricambia con una benedizione, un'assistenza, una guarigione da una malattia, una presenza benefica in casa. Ovviamente tutto questo ci può far parlare di magia, di superstizione, di cose superate, che non si devono fare, il morto è morto e non c'è più niente da fare nel rapporto tra noi e lui, però io direi che dobbiamo ascoltare anche queste voci di civiltà antiche come quelle che ci vengono dall'Africa per capire qualcosa di più sul mistero della vita. Io sono cristiano, sono cattolico, sono un monaco, quindi sono nell'alveo di questa tradizione, e tuttavia muovendomi nelle civiltà del mondo come la Cina, l'Estremo Oriente,

0: Blitz di Meloni degli alpini, qui sano orgoglio nazionale. E Trump è tornato a attaccarla, non ci difende. Altrimenti Trump è arrabbiatissimo perché ha fatto una ben magra figura nello stretto di Hormuz e quindi cerca qualcuno a cui dar la colpa, che è tipico dei vecchi impazziti, e questi sono gli europei. Allora il ministro Antonio Tajani, retentenna, che improvvisamente ha fatto finta di essere un uomo tutto un pesto, poi non ce l'ha fatta, cioè è durata neanche 24 ore e poi è tornato ad essere Tajani. L'Italia non è suddita, gli USA alleato strategico, a Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta. Il ministro ha contatti continui con Rubio, al lavoro sui dossier, questo. E poi in questo caso del Corriere riscopre persino qualcuno che avevano dimenticato, Antonio Di Maio, che sappiamo essere per l'Europa, per l'Unione Europea, era grande esponente per il Medio Oriente. Devo dire che ultimamente non si è visto molto, e sì che del Medio Oriente si è parlato tanto, eh. Comunque, Di Maio, solidarietà, ma oggi sarò dalle loro imprese. Slurp, slurp, slurp.
1: Lecca qui, lecca lì, sembra un ghiacciolo al limone. Grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. C'è il quotidiano Il Domani che ci fa il punto della situazione tra la geopolitica, la NATO e il denaro, cosa c'è dietro le mattane del tycoon dopo gli attacchi a Meloni. E per quello che riguarda gli attacchi, dice ad personam di Donald Trump, contro Georgia non sono un'eccezione né un incidente isolato, si inseriscono piuttosto in una sequenza di invettive rivolte a quasi tutti i leader dei principali paesi europei, fino ad arrivare al Papa. Ed è il tratto distintivo di uno stile politico aggressivo e iperpersonalizzato che riduce il confronto internazionale a una dinamica di forza tra individui più che tra istituzioni, e tuttavia fermarsi alle polemiche rischia di far perdere di vista la sostanza. Quindi Lorenzo Castellani, appunto, che ce ne parla e dice: in conclusione sorge infatti una domanda, quel sovranismo europeo che un tempo si accompagnava a Trump e da quest'ultimo era incoraggiato, da oggi si determinerà invece contro il presidente americano? Probabilmente sì. Come dimostra il caso Meloni, per ora l'unica ex trumpiana al governo di un grande paese europeo, poiché il nuovo contesto e gli orientamenti elettorali spingono questi partiti nazionalisti verso l'opposizione agli Stati Uniti, e questa è probabilmente un'altra scommessa persa da Trump nei grandi paesi europei, allevare, coccolare i suoi simili nel vecchio continente per poi ritrovarsi lì contro la prima guerra, frenare il più possibile il mezzo, ogni mezzo, il riequilibrio strategico americano. Mentre invece di diverse note, diverso tono sono appunto gli articoli del Resto del Carlino dopo gli strappi con gli USA. Ecco a Meloni che va al raduno degli alpini e così ritrova in questo modo l'orgoglio nazionale. Ma c'è Tajani e Crosetto che auspicano rapporti solidi e traffici commerciali che rimangono imperterriti con l'America. Il governo prova a ricucire le distanze da Washington, l'opposizione attacca, manca l'autocritica, la Farnesina, l'economia cresce se restiamo nel mercato statunitense, ma in caso contrario diventa molto molto molto problematico. Questo è quello che si vede fra i quotidiani in questo momento.
0: E quindi la Meloni tra gli alpini, potevamo scegliere come collimento musicale Vecchio Scarpone per stare in tema, però invece abbiamo preferito il versante della passione della Meloni per le foto.
2: Da che facci mamma?

Non appena tocca, tac, gira mollo, fa lo scatto e ti cacciano ritratto. Davo fa fa una foto, davo fa fa una foto, ti hanno fatto il fatto, lezza mia. Si mette a fuoco e tac, tu sei venuta già, fatto fa fo, fatto fa fo, fatto fotografa.

meteorite faccia tac, che le viene là per là e ma vaga sviluppa. Davo fafana vedi, amma davo fafana vedi, amma va che le fa bellezza mia. Ti metto a fuoco e tac, tu sei venuta già, fatto favo, fatto favo, fatto fotografa. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago tanto, sempre pronto, tac, tac, il loro è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fa. Davo vava una volta, davo vava una volta, io amo fatto il

0: foto fotografa.
1: Nino Taranto, fatela la foto, un doppio senso evidente, ma insomma ci sta. E andiamo allora, seguiamo il Tycoon, e allora siamo anche al Memorandum e la sua più che difficile traduzione in quel resort svizzero. Vance tratta con l'Iran, Trump minaccia, attacca via Truth. E dice, un paese maledetto l'Iran, i negoziatori rischieranno di non tornare, di non trovare più il paese quando torneranno a casa, eccetera eccetera eccetera, ma siamo abituati. Colloqui subito a rischio, più che il brontolio di Trump, naturalmente mette a rischio le bombe di Israele, molto più concrete. Allora, la delegazione di Teheran protesta e sospende i negoziati in Svizzera, questo è il Corriere con la Privitera. L'affondo, se voi iraniani tornerete a chiudere tutto di Hormuz, allora vuol dire che non avrete più un paese. Vai Trump, sei duro lì. Pedaggi a noi, potremmo rilevare lo stretto, se non firmano come angeli guardiani saremo noi americani a raccogliere i pedaggi. E questo gli piacerebbe a Trump, che rubare è bravissimo. Questo è. Allora però ormai Trump è forte di minacciare qua, minacciare di là, e chissà, speriamo che anche abbaglia non morde, ma a volte se morde con le bombe atomiche, le sparate del leader USA, le mosse di un regime più forte tengono in scacco la cosiddetta fase 2. Questo per Khamenei, il Libano alla prova del 9 dell'intesa, ma Netanyahu non cede. Infatti Israele ha già fatto sapere che non si ritirerà mai dai territori occupati, altro che fare cinture di sicurezza, è il solito discorso, fai una cintura di sicurezza per difendere l'occupazione precedente, poi la radia solo, poi ci mandi i coloni, poi fai un'altra cintura di sicurezza per difendere la nuova cintura di sicurezza, bombardi tutte, beh, e va avanti, passi in passino, bomba bomba su bomba. Allora andiamo a Hormuz, il famoso stretto. Lo stretto resta aperto, ma a metà. Le navi bloccate sono 500. Intanto continua la ricerca di rotte alternative, che è un problema perché naturalmente fare lo Capo Horn a sud dell'Africa allunga moltissimo il tragitto di queste navi. Andiamo allora al giornale. Alta tensione dai negoziati USA-Iran. Donald minaccia i colloqui nel caos. Furia Teheran dopo le parole del tycoon, ma i media, la delegazione non ha lasciato il summit, i nodi Libano, nucleare e Hormuz. Naturalmente i commentatori si dividono a cos'è sta più a cuore dell'Iran, sta più a cuore la difesa di Hezbollah e del Libano, sta più a cuore il scioglimento dei soldi rubati all'estero, cioè i famosi asset congelati, sta a cuore l'uranio arricchito, ma no, è tutto da vedere, forse sta a cuore tutto. Nel frattempo abbiamo i nodi di Libano, nucleare e Hormuz. E il giornale, per non smentirsi, va a sentire un esperto in relazioni USA-Israele. Sapete come si chiama? Eitan Gilboa. È un nome molto ebraico, sarà strano caso, ma dunque lui infatti è uno dei principali esperti mondiali di relazioni tra Stati Uniti ed Israele e fondatore della scuola di comunicazione dell'Università Bergan di Tel Aviv. Quindi diciamo che è un giudizio non proprio sopra le parti. Infatti dice, così avanti per mesi, ma la guerra non tornerà. L'esperto delle azioni di Israele, decisivo il voto a Washington e quello a Tel Aviv. Insomma, ci voleva un esperto per sapere quello che so anch'io. Nel senso che quello che voteranno gli americani, che voteranno gli israeliani, avrà il suo peso. Naturalmente, di fronte a queste certezze, altre certezze sono quelle dei dagli addosso ai propal italiani. Questo va da sé, visto che siamo in argomento, mentre c'è cioè, continui bombardamenti. Domenica 47 persone assassinate in Libano. Questo però non fa fare una piega al giornale. Invece, adesso siamo tutti Annun, spunta il nuovo leader Anwar, l'elenco dei proscritti, la gogna del giornale su chiunque sia vicino alla resistenza palestinese continua. A Milano i propal contro i giudici che ha messo in cella quattro filo Hamas. Il predicatore Baglià alza il tiro, l'istruzione di Israele è possibile e necessaria. A me risulta che essendo un paese libero, almeno dovrebbe essere, uno dovrebbe essere anche, poter essere anche filo Hamas senza finire in galera, torto ragione che avesse, dovrebbe essere libertà di espressione, e invece no. Non è più così, secondo il giornale, secondo certi giudici. Le piatte sono in mano ai figli dei detenuti che intendono portare avanti questa lotta fino alla liberazione di tutta la Palestina. Quindi abbiamo anche i figli detenuti, e perciò è la cattiva genia che bisogna estirpare, dai nonni ai nipoti.
0: Sì, questa continua gherminella nel Medio Oriente in fiamme, Hormuz chiuso, ira di Trump, Hormuz aperto, trattative che saltano in aria, e lui che minaccia salterete in aria come popolo, e diventa insomma un tira e molla che lascia senza troppi spazi. E c'è il resto del Carlino che si fa due domande fondamentali. Infatti la prima è: ma perché Netanyahu sfida il negoziato? C'è anche una risposta, dice: per Israele il dossier Hezbollah non può essere assorbito nell'intesa USA-Iran. Netanyahu rivendica una zona di sicurezza nel sud del Libano e lega ogni apertura alla garanzia che Teheran non si armi con le armi atomiche. E allora un'altra domanda, dice: ma il dossier libanese può minare l'intesa? Sì. Il dossier libanese è direttamente collegato con l'Iran. Teheran vuole legare la sua tregua in Libano al negoziato con Washington, mentre Israele tratta separatamente con Beirut, che continua con le operazioni cercando di stanare i tunnel dell'Hezbollah. E c'è Marta Ottaviani, direttrice del Resto del Carlino, che intervista Lorenzo Trombetta di Limes, un giornalista che si occupa di Medio Oriente, e il quale dice: Beirut resterà un fronte aperto, gli Hezbollah sono radicati e resistono, i miliziani combattono per ideologia e per difendere la propria terra. Anche qui scatta una domanda di quelle da mille pistole: perché Hezbollah continua a essere il proxy più esposto? Dice: per una ragione semplice e geografica. Libano e Israele condividono un confine diretto. Iraq e Yemen possono decidere quando alzare o abbassare il livello dello scontro, perché sono più distanti dal teatro principale del conflitto, e quindi occhio per occhio è questo quello che succede appunto tra Libano e Israele. Altro quotidiano che ci parla sempre della guerra in Medio Oriente, e per Netanyahu dice: il Libano, finché sarà necessario avremo nuovi raid e ulteriori vittime. Il premier, finché sarà al comando di Israele, dice: continueremo a difendere i cittadini da Hezbollah, i cittadini israeliani evidentemente. Sondaggio shock invece in patria, in Israele: 9 israeliani su 10 secondo 9 israeliani su 10 l'Iran ha vinto la guerra e Netanyahu è rimasto isolato. E questa era la cosa che è più significativa, che ci riporta le questioni al lato pratico. Ancora un altro quotidiano che riguarda sempre la guerra in Medio Oriente, ed è Mario Giro, nell'editoriale del quotidiano del Domani, che parla di quotidiano Domani, scusate, la solitudine di Israele è colpa di Bibi Netanyahu. Dice: non c'è solo la stizza verso l'Italia con la firma del memorandum USA-Iran, Donald Trump ha mandato all'aria un'antica consigliere dato sistema di alleanze. I contraccolpi e le reazioni dei vari protagonisti rimettono tutto in discussione. Israele è scoppiato un putiferio, il vicepresidente J.D. Vance è stato costretto a rintuzzare le critiche del governo di Benjamin Netanyahu, caduto dalle nuvole anche per le dichiarazioni di Trump al G7 di Evian. Il tycoon ha detto pubblicamente che Tel Aviv farebbe meglio a lasciare la stabilizzazione del Libano alla Siria, e quindi spostare la patata bollente da uno stato all'altro. E ancora dice: uno shock strategico, sempre Mario Giro, che dice: Netanyahu commette sempre gli stessi errori, come già il bombardamento di Doha il 9 settembre 25 spinse all'accordo sugli ostaggi con Hamas. Quello di Daieh in Libano ha obbligato gli americani a concludere con Teheran. La politica del falco isolato ha evidenti limiti. Israele tratta i suoi nemici tutti allo stesso modo, senza capire che non sono uguali. Un conto sono i palestinesi di Gaza, che non sono riconosciuti quasi da nessuno, o a torto ovviamente, altro stato. Altra è il Libano, stato riconosciuto con molte simpatie, imprescindibile per la Chiesa. Diverso ancora è l'Iran, un impero abbandonare ogni politica per scegliere solo la forza cieca ha portato a rinunciare a uno spazio di manovra. Molti ebrei e israeliani lamentano le critiche allo Stato di Israele, ma cos'altro aspettarsi se quest'ultimo si comporta come se fosse solo al mondo? L'atto di realismo di Trump con Teheran ha sparpagliato le carte ed è stato accolto con sollievo da europei e arabi. All'opposto, Israele rischia una sconfitta strategica, salvo ripensarsi interamente. Questo è quello che raccontano i giornali e naturalmente i sondaggi in Israele tengono conto che gli israeliani sono d'accordo a eliminare gli Hezbollah e sono d'accordo a sottomettere lo Stato dell'Iran.
1: Parliamo della guerra dei droni anche in Ucraina. La cronaca è che una nave da carico ha preso fuoco nel Mar Nero in seguito a un attacco con un drone russo, causando almeno un morto. Questo è il primo ministro ucraino Kuleba, mentre la marina ucraina hanno parlato che ci sono poi numerose vittime, tutti marinai innocenti, quando saltano queste navi fantasma, questi cargo e quant'altro. E durante la notte bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa. Qui due i morti, secondo le autorità locali. Nella notte raffiche di droni ucraini su Mosca, sempre droni. Vengono chiuse per quasi 3 ore 4 aeroporti. Il sindaco attacco respinto, dice il sindaco di Mosca, ha battuto quasi 60 droni. Ma quello che si sta imponendo è quello che Luigi Guelpa disegna dal giornale. Raid sulle raffinerie e i porti distrutti. Si ferma la Crimea, benzina razionata, un fatto clamoroso. Kiev colpisce la regione occupata, stop alla... occupata, questo dipende se sposiamo la tesi di Kiev, se parliamo la tesi russa, la Kiev è russa, quindi è stato discorso indipendenti da chi. Comunque, malumori crescenti, sale la pressione su Putin. Effettivamente la missione militare, che doveva essere la missione speciale, deve essere una passeggiata e sta rivelando una guerra assai costosa e infinita. Comunque, ragiona Luigi Guelpa dal giornale che l'invasione dell'Ucraina sarebbe rimasta confinata al fronte, trasformata in una distante operazione militare speciale da seguire attraverso le televisioni di Stato e i bollettini ufficiali. Oggi quella promessa mostra crepe sempre più evidenti e il segnale arriva da un settore che rappresenta il cuore stesso della macchina economica e militare russa, il carburante, e non solo quella, per carità. Leggo dal Corriere: raid ucraini, Crimea senza carburante, colpiti hub petroliferi nella penisola occupata da Mosca, niente combustibili per i civili e zone al buio. E naturalmente Marta Serafini dice che il conflitto sta cambiando a favore dell'Ucraina. In realtà ce lo dice almeno dalla famosa controffensiva di 2 anni fa. E più che altro è un conflitto infinito, non c'è né un vincitore né un altro, c'è solo uno sconfitto. La gente, le persone, sia che abitano nell'Ucraina di Zelensky, sia che abitano nell'Ucraina del Donbass, che soffrono, muoiono e pagano un pegno per tutti, compreso anche la crisi internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Tra il fatto che il drone ha meglio lungo raggio per tagliare i rifornimenti, dice Marta Serafini, così Kiev cambia il conflitto. Il genio tecnico ucraino, genio in senso di gruppo militare, non di Leonardo da Vinci, sta mandando in crisi la logistica russa. Ah, c'è anche questo problema interno all'alleanza occidentale della Polonia, che revoca l'alta onorificenza e l'Aquila Bianca a Zelensky, perché a sua volta Zelensky ha incoronato un battaglione che a suo tempo, a fianco dell'SS nella Seconda Guerra Mondiale, sterminò almeno 100.000 polacchi.
0: C'è questo concordare sulla notizia che Putin sta andando in ribasso, ovvero anche il domani dice Putin mai così sotto schiaffo, bivio tra pace ed escalation. Il ministro della difesa ucraino dice abbiamo reso la Crimea un'isola, Putin appunto non è mai stato così in basso. Kiev ha recuperato terreno nella guerra di terra, in quell'aereo i suoi alleati sono di nuovo compatti. Il Cremlino però è sicuro, Trump si stuferà e l'Ucraina non resisterà a un altro inverno, un inverno senza energia. D'altronde, di fronte a questa complessa situazione, Putin ostenta calma e assicura che al fronte le truppe russe avanzano, mentre l'aviazione resta in grado di infliggere all'Ucraina danni di un ordine di grandezza superiore rispetto a quelli che subisce la Russia. In particolare, il leader russo si sa che il prossimo inverno sarà appunto difficilissimo. E ancora Putin inoltre può guardare al conflitto tra Stati Uniti e Iran per convincersi che sconfiggere la potenza degli occidentali è semplice, basterebbe mantenere sangue freddo e controllo sul fronte e nelle certezze che gli europei e americani prima o poi perderanno la voglia di combattere. Certo, questa strategia che Putin applica fin dai primi mesi di guerra sembra avere i suoi limiti. Oltre 4 anni gli alleati dell'Ucraina non appaiono ancora stanchi, i finanziamenti a Kiev già approvati ne copriranno le necessità almeno fino al 2027. Quotidiano Repubblica invece ci parla di un altro fronte. Kiev porta la guerra in Siberia e poi riprende anche la questione attorno alla Crimea chiusa e trasformata come un'isola. E allora parla di questa raffineria Tiumen a 1800 chilometri dalla frontiera. Ci sono droni e ci sono esplosioni e colonne di fumo nero che si alzano verso il cielo. Ancora dice, nella penisola legata alla Russia e dal ponte di Kerch, ovvero la Crimea, il governatore ha annunciato lo stop della vendita dei carburanti. Quel carburante ora serve quasi esclusivamente ai militari.
1: Le altre notizie dagli esteri: oggi dovesse celebrare il funerale politico di Starmer nel Regno Unito, almeno così dicono tutti i commentatori, i giornali, ma anche i suoi fedelissimi. Questo a favore di nuovo l'ex sindaco di Manchester, che si è candidato al Senato per poi partecipare al Parlamento inglese, Andy Barham. Starmer si prepara a dire addio dal trionfo alla caduta in 2 anni. Il laburista pronto a passare testimone a Barham aveva detto: non capisco la politica. Effettivamente l'ha dimostrato. Devo dire, essere onesti. Comunque, allora ci domanda il Corriere con Luigi Ippolito, che dimostra la difficoltà, il fallimento dell'asse strategico del Regno Unito in questo momento. Come dunque è possibile che Starmer sia diventato in poco tempo il primo ministro più impopolare della storia moderna? Più del clownesco Boris Johnson, più di quella Listruss che in sole 7 settimane aveva portato la Gran Bretagna sull'oro della bancarotta finanziaria. Lui stesso non se n'è mai fatto una ragione, ma questa appunto è la testimonianza di ciò che più gli viene rimproverato, ovvero la maggioranza, l'assoluta mancanza di giudizio politico. Altrimenti i giornali italiani continuano a dire che gli inglesi vorrebbero assolutamente tornare nella break nel Regno Unito. Ma io ho dei forti dubbi su questi sondaggi, perché già dicevano la stessa cosa quando si votò per la Brexit e vinse invece quelli che volevano uscire, quindi non mi sembrano dei sondaggi del tutto accentrati e disinteressati. Andiamo invece in Cina. La Cina ha annunciato di aver vietato agli enti pubblici di acquistare prodotti da 46 società statunitensi, tra cui Lockheed Martin, Raytheon e la divisione di difesa Boeing. Questa dimostrazione di quando uno sarebbe con gli americani, non è che sarebbe per un giorno come gli italiani e poi dice partita chiusa e continuiamo a fare affari. C'è qualcosa, ma bisogna avere le spalle grosse come c'ha la Cina, evidentemente. E poi alla joint venture, l'azienda o le aziende con capitali misti americani che operano fisicamente sul suolo cinese e sono integrate nella catena di fornitura locale, non rientrano per il momento, in questo specifico blocco degli appalti pubblici che entrerà in vigore a partire da lunedì. Questo è quello che arriva dalla pagina dell'agenzia internazionale. Torna invece al Corriere, perché si sta ultimando lo spoglio del secondo turno delle elezioni in Colombia. L'uomo dell'estrema destra, Abelardo Despriella, si è dichiarato vincitore, nonostante che lo scarto tra lui e il candidato della sinistra, Ivan Cepeda, sia minimo. Soprattutto questo signore dell'estrema destra, chissà perché, vince con i voti all'estero, dove i ballottaggi e i ballottini sono molto più frequenti. Quindi, e sappiamo che in America c'è il fiato pesantissimo, l'aleto pesantissimo del Nord America di Trump. Tant'è che questo ballottaggio viene descritto così dal Corriere: le presidenziali in Colombia all'ombra dei narcos. Ecco chi decide chi vota e chi no. Comunque questo è, se comunque questo voto, buono o non buono che sia, porterà Espregli al potere, si condinerà un'America Latina tutta di centrodestra, fortemente, da Milei al Perù alla Colombia, e tra poco si vota anche per il Brasile, quindi attenzione.
0: Sì, ci sono in Brasile i voti di medio termine, ma altro paese del Sud America, Cuba, una triste ricorrenza, un triste lutto, è morto ieri a Cuba all'età di 94 anni Ramiro Valdez, il comandante Ramiro, storico leader della rivoluzione che fondò e diresse per anni i servizi segreti come ministro dell'interno del governo castrista. Ogni atto della vita del comandante Ramiro, ha scritto il presidente Miguel Díaz-Canel, fu segnato dalla sua fedeltà assoluta alla leadership di Fidel e Raúl Castro, i suoi compagni di lotta, al programma appunto del Moncada, hasta la vittoria sempre, comandante Valdés. Un'altra notizia viene dall'Iraq, che appunto in Medio Oriente rischia di essere isolato in una ricorrenza di oltre 20 anni dall'invasione degli Stati Uniti, e un anno dopo il taglio dei fondi da parte di Trump, la ricostruzione in Iraq sembra una chimera. Le attività delle organizzazioni non governative sono state stroncate, la sanità e l'istruzione non riescono a riprendersi, il tutto, su tutto c'è l'ombra delle fazioni armate. E poi si parla dell'omicidio di Yanar Mohamed, femminista irachena e fondatrice dell'Organizzazione delle Donne e Libertà. Ha scavato nella frattura sociale già profonda del paese l'assassinio, avvenuto per mano di due uomini armati in motocicletta che hanno aperto il fuoco fuori dalla sua abitazione a Baghdad. È stato descritto come un assalto calcolato per soffocare i difensori dei diritti umani, questo lo dice Amnesty International.
1: E allora veniamo alla Spagna, che sicuramente è tra i più invisi stati europei alla USA, perché ha maggior libertà di pensiero e di autonomia, e quindi scattano le indagini. C'è la moglie di Sanchez che è sotto accusa, e guarda caso l'accusa partono da Vox, ambienti estrema destra, e poi c'è l'accusa Zapatero, ma siccome dice l'Indipendente, dietro questo c'è la mano degli USA. La prima miccia che ha fatto deflagrare l'imputazione dell'ex presidente spagnolo è stata accesa da chi? Dal Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America. A seguire le prime indagini è stata la Homeland Security Investigation statunitense, che ha atteso 5 anni prima di trasferire i principali capi di imputazione all'unità di delinquenza economica e fiscale di Madrid. Dal maggio 2026 l'ex leader socialista si vede obbligato a rispondere di traffico di influenze, riciclaggio di denaro e cooperazione all'interno di una trama di corruzione. Naturalmente, vero o non vero, e certo è che si è aspettato 5 anni, prima questa corruzione era sopportabilissima per gli state, adesso che c'è Sanchez invece diventa un caso pubblico, tutto questo condito dal traffico delle armi. E allora veniamo alle inchieste sul transito di armi nei porti da Ravenna, La Spezia e Cagliari, e qui la giornalista Linda Maggiore ha preso un esame ciò che accade intorno al porto di Marina di Carrara, e queste sono le sue parole.
2: Ecco, nel porto di Carrara effettivamente è un porto che è un piccolo porto commerciale dedito perlomeno al marmo, ecco, però abbiamo visto, io sono stata allertata da alcune segnalazioni di persone che vivono vicino al porto, e poi ho fatto accesso generalizzato agli atti alla Capitaneria di Porto, e effettivamente in questo porto passano, entrano ed escono tantissimi esplosivi. Si parla di centinaia di tonnellate di esplosivi in entrata, circa 900 in entrata e 700 in uscita, e quindi insomma è uno snodo. La risposta della Capitaneria di Porto è stata anche abbastanza particolare, nel senso che non mi era mai successo una risposta di questo tipo, nel senso che sono dati relativi al 2025, ma ho fatto un ulteriore accesso per il 2026 e si tratta comunque di quantità veramente molto alte. Diciamo che la Capitaneria di Porto però ha detto che mi possono dare soltanto i dati relativi

0: ho analizzato semplicemente i dati, facendo ulteriori richieste alla capitaneria di porto, come mai, prima di tutto perché non potevano darmi dati militari, mi è stato detto perché quello è uno snodo critico e per la sicurezza nazionale non possiamo dirti dati militari, quindi comunque affermando di fatto che c'è questo passaggio di munizioni, esplosivi, eccetera.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
2: E oltre che al traffico d'armi, la questione internazionale è fortissimamente condizionata dall'elemento energetico ambientale e questo ci porta a contropiano con l'intervento di Stefano Porcari, l'Europa schiava del costoso gas stelle a strisce. Cioè, ed è un grafico molto significativo che gira sui social, il 63% del gas complessivo consumato nel vecchio continente, per la precisione Unione Europea 27, Regno Unito e Turchia, proviene dagli Stati Uniti d'America. Già nel 2025 il GNL statunitense, il gas liquido, rappresentava il 58,4% di tutte le importazioni europee di questo tipo di bene, quasi 74 milioni di tonnellate, quando appena 8 anni fa il dato superava i 10 milioni appena. Si tratta di una metamorfosi radicale, dice Contropiano, della geopolitica delle forniture europee, in particolare in Germania, che aveva puntato sul famoso Nord Stream, poi distrutto dal terrorismo ucraino, oggi importa il 92,4% il GNL dagli Stati Uniti d'America. Berlino è seguito da Atene, la Chevron sta portando avanti importanti attività esplorative nelle sue acque greche, e da Helsinki rispettivamente 90% e 85,5%. Poi sono i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Polonia, l'Italia è solo al 4,472, solo tra virgolette, più o meno come la Francia, poco sopra la Spagna. Questo spostamento dell'asse del gas verso l'Atlantico, invece che sulle relazioni eurasiatiche, è il frutto della proverbiale zappa sui piedi che le classi dominanti europee hanno deciso di darsi, dichiarando Mosca un nemico e dovendo così trovare un'alternativa ai 150 miliardi di metri cubi di gas russi importati nel 2021. Questo è quello da contropiano. Invece, visto che siamo all'ambiente, parliamo di questa legge sparatutto che la Lega ha voluto imporre anche a tutto il paese, compresi gli alleati, e quindi è passata, ed è un problema non solo per le specie a rischio, ma anche per l'intero habitat. E allora interviene dal Corriere su questo la scrittrice Susanna Tamaro, e si ricorda che la biodiversità non si difende con le doppiette. Sembra la prima volta, vero, che si difende con le doppiette la biodiversità. Un'attività di nicchia, e ricorda ancora Tamaro, che riguarda solo 500.000 persone, cioè il 90% dei 60 milioni di italiani, che è invece contrario. E quindi, come dice la Meloni, io faccio il bene degli italiani. No, non è vero, almeno sulla doppiette. Il clima cambia, la popolazione di molti uccelli è calata anche del 50%, le lodole sono diminuite del 70%. In ultimo, la Tamaro, che naturalmente è di origine cattolica anche tradizionalista, però ricorda le parole del Papa, Prevost. Papa Leone ha detto che non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato. E il Corriere della Sera ci segnala appunto questo paradosso, perché sappiamo in quanti vogliono la caccia ai lupi, no? Che sono un nuovo nemico, eccetera, eccetera. Invece i lupi contribuiscono a tenere sotto controllo la popolazione dei cinghiali in Italia, esplosa dopo l'importazione di esemplari extraeuropei, sempre dovuta ai cacciatori, che avendo distrutti i cinghiali nostrani hanno portato i cinghiali dell'Ungheria, in razza dominante che sta infestando tutti i nostri boschi e le campagne.
3: E per continuare a parlare di ambiente, parliamo dei 12.000 decessi all'anno in Italia a causa della resistenza degli agenti patogeni agli antibiotici. Questa è una dichiarata pandemia silenziosa che spaventa molto l'Italia. Secondo diversi rapporti, la resistenza antimicrobica è destinata a diventare una delle principali cause di morte entro il 2050 nel nostro paese. È già emergente la resistenza, appunto, secondo diversi rapporti internazionali, è una delle principali cause di morte. E il quadro nazionale è delineato anche dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che appunto parla delle infezioni resistenti pari a un terzo delle totali. Spiega il dottor Fortunato Paolo D'Ancona, dirigente di ricerca del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Per questo scienziato serve un approccio coordinato, agire su più fronti, serve un impegno delle istituzioni, ma anche interventi mirati e indicazioni chiare e governance efficace. E parliamo infine con altri due quotidiani del grande caldo. Repubblica parla di un boom di accessi al pronto soccorso, più 8,5% di persone over 75, sono i numeri della USL. Dopo le prime ondate da bollino rosso aumentano anche le chiamate al 118, appunto file alle fontane per riempire le borracce, e attenzione perché Bologna è ancora una volta nel mirino, ovvero tra le città dichiarate da bollino rosso. E chiudo parlando di caldo ancora con il resto del Carlino. Che cosa dobbiamo aspettarci? Questi sono i primi giorni d'estate, già stiamo soffocando. Un'ondata arriverà fino a inizio luglio. Luca Mercalli, il meteorologo che parla, si va verso i 40 gradi con temperature più alte nella pianura padana. C'è una mappa molto dettagliata delle città più afose, notti tropicali sempre più frequenti con temperature intorno ai 30-35 gradi. I rischi sono vertigini, mal di testa, pressione bassa, battito cardiaco accelerato, nausea, crampi muscolari, irritabilità e svenimento. Bevete molta acqua, e questo è uno dei consigli personali che mi sento di dare.

0: Abbronzatissimo Edoardo Vianello, dedicato a quei fortunelli in questo momento sono a bagno nel mare, paro due bracciate al fresco, mentre noi qua stiamo affodando nel sudore. Ma oh, l'invidia è una cosa brutta, e allora andiamo avanti. Allora, parliamo del lavoro. Dalla FCA, cioè dalla famosa Fiat riconvertita, Stellantis, così l'industria auto italiana è crollata in pochi anni. In uscita dagli 1,4 milioni di auto realizzate nel 1999, con l'appunto alle 213.000 del 2025. E poi il Corriere, con Andrea Tundo, descrive le tappe del disastro. Delocalizzata la produzione delle vetture mass market, agli impianti italiani resta solo la retorica nostalgica di Elkan e qualche promessa in conferenza stampa. Questo è quello che arriva sul versante lavoro. Ma tutto va bene a Madela Marchesa, il Melone. Non sembra così convinto il Sole 24 Ore del lunedì, che ci parla della grande fuga. Non è un film con Steve McQueen, no. Al sud 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi. Quindi questa è la deindustrializzazione italiana che porta sempre più emigrazione. E poi naturalmente per fare la voce grossa ce l'hanno con gli immigrati e non guardano l'immigrazione nostrana dei nostri ragazzi. Questo. Andiamo invece al caso Al-Masri, e quindi parliamo dei migranti. Al-Masri condannato a 7 anni, ma in Libia, perché in Italia invece è portato in patria con un aereo di Stato tra gli onori generali, dal ministro Nordio fino a proprio. E la Bartolossi, peraltro, la quale la Bartolossi sembra stia tornando nell'ordine ministeriale, come nell'ambiente, nello staff di Foti. Quindi evidentemente ha delle mani dei santi in paradiso questa signora. Comunque, per Al-Masri in Libia, violazioni dei diritti dei detenuti, questo è quello. Ma il giornale non dà questa notizia su Al-Masri, ne dà un'altra che andiamo a prendere, che dice appunto lite con spintoni sul caso Al-Masri. No, questo è Del Mastro, scusate, che è appunto il ministro di Fratelli d'Italia, questa è grande evidenza, una cosa che dice su questa cosa il giornale. Ma andiamo invece a un'altra cosa più interessante, che si trova a pagina 20 del giornale, che mentre la Meloni marcia con gli alpini e dice io con le forze armate e con le divise, io sono una cosa sola, in realtà c'è un articolo Zoom del giornale che dà un ben altra prospettiva di questa vicenda. Questa volta parliamo delle forze dell'ordine e leggo con Paolo Fucilieri: forze dell'ordine, 207 suicidi in 5 anni e la fuga al sud contro il carovita, il piano per salvare i supereroi italiani. Beh, più che medaglie, forse dei aumenti salariali e dei diritti agli supereroi italiani, invece no, supereroi tanto blasone, poco sugo. I carabinieri USIC aiuta i colleghi per spese di famiglia e abitazione. Questo è il paese mentecatto che promarcia con gli alpini, ci mancherebbe. Andiamo avanti e parliamo invece di drammi sulle strade. In 9 nell'auto finita nel canale, la strage dei ragazzini, 3 sono i morti. E quindi parliamo di viabilità. Avevo 17 anni, 9 sull'auto finisco nel canale, naturalmente una macchina omologata per 5, sott'acqua. Non ci sono stati 3 che ce l'hanno fatta sotto, magari quelli che stavano sotto, mettevano sulle ginocchia gli altri, non ce l'hanno fatta uscire per tempo. Questo, e qui c'è il ricordo del Corriere inevitabile. E poi c'è invece i morti in bicicletta, e qui parliamo di mobilità. Il posto è per la ciclista uccisa a Trento, poi Nicoletta muore allo stesso modo. La donna travolta dal bici ha scritto: vogliamo solo tornare a casa vivi. La dinamica sorpassa tardata in curva, l'invasione della corsia opposta e lo schianto sui ciclisti. Questi nella naturalmente poco prima un altro giovane promesso del ciclismo era morto a 2 chilometri di strada, evidentemente è una strada questa che, oltre alla imprudenza assoluta di certi automobilisti, è una strada che non è sicura. Veniamo ad ancora, sempre in giro per diritti o non diritti. Effetto Foti, cioè le riforme dell'uomo di Fratelli d'Italia. La riforma dei corti dei conti presenta nuovi miracolati, altri risarcimenti in fumo. Annullato 2 condanne all'ex sindaco di Terni, graziato pur l'autista di un generale. Ecco, per i generali abbiamo invece questo tema che arriva dalla politica ed è una sorta di contraltare al generale Vannacci, che ci viene raccontato dal dal giornale, anzi dal Tempo di Roma, scusate, non confondo un giornale a destra con un altro, e allora il Tempo dice: occhio, arriva un generale pericoloso. Chi sarebbe il generale pericoloso? Altro che avvocato. Le manovre di Conte per prendersi la sinistra d'Italia, protetto dai media e poteri forti. Lo scrive anche Conte, protetto dai poteri forti. Ma occhio, sembra essere, attenzione, anche la verità. Occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump. Mentre ci racconta il giornale che anche Fratelli d'Italia ha il suo generale. Questo è quello che arriva dalla pagina del un generale pure Fratelli d'Italia. Se non hai un generale in casa o uno zio prete, come fai? Il sogno è il capo di Stato Maggiore Masiello, ufficiale di grande prestigio, andrà in pensione a fine giugno, un anti-Vannacci amato dai parà. Quindi questa è la gara alle stellette.
1: Interessante. Allora, sul caso di Osama Al-Masri hai già parlato abbondantemente, volevo solo riportare appunto con questa condanna che è uscita ieri per violenze sui detenuti e i migranti, volevo riportare le dichiarazioni dei politici italiani. Enrico Borghi di Italia Viva dice: abbiamo rimpatriato un torturatore, resterà tra le pagine più ignominiose dell'esperienza di governo delle destre. Ancora Federico Giannassi del PD che dice: la condanna di Al-Masri dimostra che persino la Libia ha fatto ciò che il governo italiano non ha voluto fare. Insomma, una vicenda terribile con figure incredibili da parte del governo italiano. Chiudo parlando di diritti e della scuola. Il 30 giugno scade il contratto degli insegnanti precari. C'è una bella storia di Luigi Sofia, insegnante, sulle pagine del Domani, che parla appunto dello stigma dei corsi di formazione. Dice: i docenti dal precariato alla NASPI, i docenti avanzano, indietreggiano e devono spendere soldi propri per informarsi. Esiste una dimensione meno visibile che molti docenti vivono come una mortificazione. Ne parla una docente di italiano, Martina, che dice: ha superato il concorso PNRR risultando idonea ma non vincitrice. Lo scorso anno era stata esclusa dalle nomine annuali e ha lavorato solo per alcuni mesi attraverso le supplenze e la graduatoria d'istituto. Ha terminato l'ultimo contratto, ha chiesto alla NASPI. Nel frattempo ha dovuto sostenere a proprie spese una serie di corsi di aggiornamento che alla fine servono a ben poco.
0: E infine la politica. Allora abbiamo, partiamo dunque dalla Lega. Lega, via la mobilitazione, Fedriga blinda Salvini, primarie Milano, e qui Salvini lancia la Sardone fedelissima. Candiderei Sardone, il futuro del partito, andare oltre le beghe interne, più che altro andare oltre gli elettori che non ci sono più. Un appoggio al governatore friulano che smaschera Vannacci: non votateci se volete che credere chi vi dice che risolve il problema di immigrazione in un giorno, è una stupidaggine. Improvvisamente la Lega parla come il centro-sinistra: è un problema, risolve il problema in un giorno la Lega, l'immigrazione invece di Salvini diceva in un giorno, anche in mezz'ora. Questo la... Poi c'è una cosa importante che cambierebbe la storia d'Italia, perché Fratelli d'Italia, mentre la Meloni va dagli Alpini, rilancia la proposta Lino di Mameli in Costituzione. Questo è decisivo per l'Italia, vero? Ma andiamo avanti. Invece andiamo al centro-sinistra. Schlein per Renzi, Conte suo onorato, quindi c'è Italia Viva da una parte, i civici dall'altra. Così il centro divide il campo largo. I 5 Stelle, guardiamo chi viene dal basso. L'ex premier, un nostro candidato alle primarie. Ottimo, così possiamo vedere quanti voti prende le primarie del candidato di Renzi, forse la paita, non lo so. La segretaria dal Nazareno, dice la Schlein, si consulta spesso con l'ex sindaco di Firenze e dice su lui zero veti. Quindi c'è secondo il giornale, ma il giornale va preso un po' con le pinze, con Maria Teresa Meli che cerca sempre di mettere un po' di zizzania nel campo largo, vero o non vero vedremo. Il presidente di 5 Stelle sottolinea il ruolo di Maggi, di Maraio e dell'assessore Romano. E poi l'Italia è un paese delle foto, questo lo sappiamo perché la foto dal Melone, la foto con gli alpini, ma c'è anche la foto del Campolargo senza Renzi che turba i sogni di molti nostri analisti. La foto non è stato un errore, invitare l'Italia Viva sarebbe escluso tutti gli altri, dice Bonelli dei Verdi, l'alleanza c'è, la patrimoniale, non chiamiamola così, chiamiamola anche pure Ciccio, Bernardino o Lorenzetti, non so, volete come dicete voi, come chiamarla, ma patrimoniale rimane, tassare i ricchi, i ultraricchi che fanno un sacco di soldi sulle speculazioni mi sembra comunque sacrosanto. Ma dice Bonelli, non siamo più coesi di chi governa, un programma partecipato è la soluzione, non il problema, questo è Bonelli.
1: Sì, e invece il Domani lancia un'inchiesta scioccante sugli affari economici del ministro Crosetto, ovvero il ministro della difesa è diventato socio in affari di una gintoneria a Roma, tra guerra, amore e gin tonic, cioè questa impresa alcolica di Crosetto, ritorno dal Dubai.

0: da padre con mio figlio, per esempio? Questa è una domanda nuova. Mentre prima i padri si ponevano molto il problema di come fare con le figlie, magari per proteggerle, adesso si creano il problema di cosa dire a mio figlio per far sì che mio figlio non diventi così, o comunque colga, capisca di che cosa stiamo parlando. Quindi il rispetto, il consenso, non vivere la donna come una proprietà, no? Che poi il patriarcato è questa roba qui. Ecco, questo è quello che io cerco di fare con questo.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
7: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
9: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
10: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Buongiorno, buongiorno,
1: aspetta,
0: buongiorno,
1: che
0: buongiorno.
1: Finisco a fare pestato, ti faccio un monito della Madonna.
0: Bello, ti è piaciuto, ti è piaciuto. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori. Un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Lo speciale mondiali di caffè e paglia sta per iniziare, anzi è già iniziato. Siamo in forma, ragazzi?
1: In formissima. Io un po' che mancavo. Ciao,
0: ottimo Simone Maloni, ciao, con me nel salotto buono a temperature rassicuranti.
2: Bentornato Simone Maloni, bentornato.
1: Un paio di assenze dovuto a un leggero infortunio. Non è vero, raga, era il lavoro è una brutta bestia.
0: Dovremmo smettere.
1: Mi raccomando, raga, toglietevi tutti il servizio. Chi può non andasse mai a lavorare.
2: Concordo.
0: È un retaggio pesante del Novecento.
2: Se potete campare senza lavorare, fatelo. Comunque ce ne sono tante. Però la stella della nostra trasmissione, buongiorno Fio. Buongiorno, oggi puntata buongiorno. Brensa,
0: Puntata Brensa, perché finalmente, a differenza della puntata inaugurale del nostro special estivo, a sto giro ci sono anche le partite. Noi abbiamo iniziato lunedì scorso con veramente del grande ottimismo in canna, ma il calcio giocato era un po' poca roba rispetto a adesso, per esempio. Adesso
1: abbiamo visto giocare un po' di partite, esatto.
0: E arriviamo tra l'altro dopo un paio di risultati storici avvenuti in questo proprio nelle ultime ore, ognuno storico a modo suo, ma comunque interessanti, e con un tema anche geopolitico importante, cioè i mondiali insegnano alla gente quali sono i colori delle maglie delle nazionali degli altri, dove si trovano i posti nel mondo, e adesso finalmente un sacco di ignoranti del calcio mondiale, tra i quali ci qualifichiamo anche noi di tanto in tanto, sanno qualcosa su Capo Verde, per esempio.
1: Allora, su Capo Verde ti dirò, è un'isola che conosco bene, che ho nel cuore, perché appunto mio padre ci ha lavorato per tanto tempo, anche mio fratello andò a trovare appunto mio padre che stava lavorando, e quindi mi hanno raccontato un po' di storia di questa zona, e mi fa davvero un'impressione incredibile che mo me li ritrovo ai mondiali e noi no.
2: Meta sconsigliata alle coppie? Se siete una coppia un po' in crisi, sconsigliamo la vacanza a Capo Verde.
1: Non è il caso. Diciamo così, rimaniamo così. Però ti dico, all'inizio di questo mondiale c'era sta polemichetta, ma sai, ti ricordi quegli italiani un po' infidi, un po' perfidi, che ce l'avevano col sistema calcio e non con Gennaro Gattuso per la mancata qualificazione? Ve lo dico mo', no a 48 squadre. A me questo mondiale mi piace talmente tanto che lo farei a 200 squadre. Quanti paesi esistono al mondo? Beh, più squadre dei paesi che... cioè, più anche gli extraterrestri farei a giocare io, sai? Perché il calcio poi è perché il calcio è bello? Perché noi qua possiamo raccontare un sacco di cazzate, ok? Tante. Poi però l'unico che ti dice la verità, che appunto è il rettangolo verde, ti dice un sacco di cose questo mondiale, ma tante. Per esempio che il calcio nordamericano, e poi dopo abbiamo una parentesi sul calcio nordamericano, da queste quattro pareti ne abbiamo parlato veramente tanto negli ultimi 5 anni, ed ecco qua i risultati. Ti dice che il calcio africano è arrivato pure lui. Sono arrivati, cioè di questi due continenti. Ieri leggevo un tweet bellissimo: raga, siamo finiti, gli Stati Uniti hanno imparato a giocare a calcio. E ci hanno ragione, perché se gli Stati Uniti cominciano a vincere pure qualcosa, vedrai come si impadroniscono bene della questione pelota. Ma questa è un'altra parentesi che poi apriremo. È un mondiale bellissimo perché ti dice che Capo Verde può fare il suo punto, ti dice che lo può fare pure Curaçao, ti dice
2: Capo
1: che
2: Capo Verde stanotte, cioè, ricordiamo, perché non lo sapesse, ha pareggiato 2-2
1: con l'Uruguay. Non è che ha pareggiato con una squadretta, con una squadra che ha 2 titoli mondiali, credo.
2: Era andata in vantaggio, poi è andata in svantaggio
1: e poi ha pure il carattere di recuperare, quindi è un mondiale fantastico.
2: Dopo lo 0-0 con la Spagna, proprio lunedì scorso io e Fio eravamo qua, dicevamo vabbè, oggi Spagna Capo Verde partita da over 3.5, pensavamo alla goleada, invece 0-0, poi questi qua fanno 2 gol all'Uruguay, beh, sono la sorpresa.
1: Signori, cioè, di che paia, il mondiale, ripeto, più squadre ci possono far entrare e più io sono contento.
0: E per i nostri amici che ci ascoltano tipo da Andorra, visto che parliamo di Spagna e di mondiale 200 squadre, 333-180-9494 il numero per i vostri messaggi, SMS o WhatsApp. E per i nostri amici che ci ascoltano dall'Uruguay, già spezzati dal fuso orario, c'è una domanda che ci sentiamo di fargli: è possibile che negli ultimi 40 anni l'Uruguay non sia stato mai in grado di produrre un portiere a parte Muslera?
1: E soprattutto, l'aggravante. È vero. Possibile che invece nel frattempo hanno creato tipo una cinquantina di prime punte fantastiche?
0: No, lì è un problema.
1: Le bombere della Madonna, pur in sovrabbondanza, e non hanno cacciato un
2: po'. Noi abbiamo il problema opposto.
1: Cioè, tutti i porcieri di questo mondo, tutti, sempre, e però ci manca. Oddio, ci sarebbe, ma anche questo è un discorso che dopo prendiamo, ok? Non avevo finito prima. Questo mondiale ti racconta anche che, a parte il calcio nordamericano e quello africano ormai arrivati, a cui manca soltanto un trionfo grosso,
2: c'è anche il calcio asiatico, da est, grande
1: da
2: Giappone.
1: Est arriva un vento che voi raga non ce lo immaginiamo, perché l'Iran pure a calcio ci gioca, ha strappato il suo punto pure ieri se non mi sbaglio contro il Belgio, mi sa che stavo guardando la partita, anche loro, l'Iran che ti pareggia col Belgio,
0: una grande
1: il
0: partita
1: Giappone,
0: con anche lì i due portieri migliori in campo delle rispettive
1: migliori
0: formazioni.
1: In campo e di tanto. Poi ti dice che l'Uzbekistan arriva e l'aggiunta ce la metto io: se questo Uzbekistan già fa la sua bella figura, le generazioni che si ritrova questa piccola nazione per il futuro sono più forti di questa. L'Under 19, l'Under 17 e anche l'Under 23 Uzbek sono tutte fortissime, un paio di loro sono campioni in carica della propria categoria. Il Giappone, raga, il Giappone addirittura può arrivare davvero lontano in questo mondiale, perché sono organizzatissimi, velocissimi, tutti difendono, tutti attaccano, dotazione tecnica basilare altissima, dal portiere a Ueda e a Kamada. Ti dici quindi che pure da est il vento che arriva è forte. L'aggiunta che ci metto io qual è? Ci potremmo davvero divertire tantissimo se, non so in quale maniera perché entreresti in un discorso geopolitico, se potesse tornare a farsi vedere anche il calcio russo. Volete chiamatelo come vi parlo, però quel blocco lì è una cosa importante nella storia del calcio
0: post-sovietico,
1: diciamo. È brutto vederlo, insomma, anche perché da quelle parti nascono gli X-Varselia, questa gente qua. Sì, lo so, è georgiano, non è russo, vabbè, lo so, sto parlando di quell'area lì,
0: capito,
1: ok? Area
0: capito?
2: Abbiamo capito.
1: Siamo capiti, cioè, Kvaratskhelia che se non ci fosse il mondiale sarebbe già il pallone d'oro in pectore, perché così è.
0: Verosimile,
1: vediamo il mondiale, se qualcuno, se Bouadi per esempio continua a giocare così il Marocco avanza, ti rischi un 18 anni pallone d'oro, così adesso la sto sparando a cazzo, adesso stiamo facendo un po' di teatro, però ti dice che il livello è questo, ci sono dei ragazzini uguali della Costa d'Avorio, questi hanno 19 anni, giocano come se ce ne avessero 36 e fanno impressione. Ti dice pure dove, in che cazzo di guaio ci siamo andati a ficcare con tutto l'intero sistema calcio italiano, il mondiale te lo racconta forte. Ti dice che se ti eri qualificato al posto della Bosnia, non è detto che comunque ti saresti qualificato ai sedicesimi, perché il Canada ti può prendere a schiaffi. Allegramente, poi.
0: Sì, sì. Cioè, possono. Possiamo veramente stare qui a speculare su possibili incastri. In ogni modo, fatto sta che, visto che parliamo di incastri, il tabellone ci racconta di percorsi più o meno comodi, che comunque rendono omaggio alla antica consuetudine per cui la nazione organizzatrice del mondiale si mette giù un calendario a sua immagine e somiglianza. Solo degli stronzi come noi a Italia 90 potevamo mettere la semifinale con l'Argentina.
1: Ma no, tu mi devi dire come cazzo abbiamo, io ancora non me lo posso credere.
0: Clamoroso.
1: Avevo 13 anni all'epoca e continuavo a dirmi: ma per quale cazzo di motivo andiamo nello stadio che c'ha già il suo cazzo di re ed è argentino? Ora avremmo perso, se Zenga deve fare quella cazzata la fa pure giocando a Riviera delle Palme, dove comunque ci ha già giocato, ok? Quindi non cambia, però ci siamo stati,
2: non è che quell'Italia lì vinceva le partite 4-0 comunque.
1: No, l'Italia più bella degli ultimi 50 anni,
2: ma è una bella Italia,
1: è l'Italia bellissima, te la vai a rivedere come giocava,
2: con un Totò Schillaci che secondo me, sì, buon giocatore, bravo, era una bella Italia, però non è che spaccavamo.
1: Ma tu non ti ricordi come giocava? Secondo me l'Italia da zero vicini, tu non te la ricordi.
2: Me la ricordo con l'Austria.
1: Era tutte triangolazioni, giocava a calcio come giocano adesso.
2: La prima squadra,
1: come giocano adesso.
2: Prima squadra veramente seria, ti ha mandato a casa.
1: Ma che ti ha mandato a casa? L'hai perso i rigori con una cazzata tua. Dai, ma adesso non mi fate innervosire che già fa casa.
2: Tra l'altro l'Argentina, oggi giocano le due squadre, le ultime finaliste del mondiale di 4 anni fa, l'Argentina con l'Austria, che può staccare il pass per il prossimo turno, e anche la Francia contro l'Iraq. Simone,
0: ma io faccio fatica a immaginarmi dei risultati shock da queste due partite.
1: L'Austria sotto Rannic ha fatto tipo 5-6 step in avanti, ok, non credo che possa bastare per inserire quello che adesso io gli voglio bene, l'ho messi, però basta, cioè questo sono 20, 25 anni che va avanti a triplette, palloni d'oro, basta.
0: In realtà
1: lui Leo sta... abbiamo capito, sai giocare a calcio,
2: tre gol anche lui,
1: appunto, basta, cioè,
0: lui tra l'altro,
2: un po' diverso da Cristiano Ronaldo
0: in questo frangente sta proprio traendo energia sessuale dalla debacle di Cristiano Ronaldo.
2: Soprattutto non insulta i compagni se sbagliano un pallone.
1: Poco tempo fa leggevo, avevo rivisto un video in cui in realtà quei due si siano sempre rispettati tanto, cioè non c'è tra loro due, non c'è animosità, pare che non ci sia mai stata. E comunque secondo me, come quando sei molto bimbo, quando superi i 35 anni, parlo dal punto di vista se sei un giocatore di calcio professionista, secondo me avercene 38 e mezzo o avercene 41 la differenza la fa. Dici sono solo due anni, sì, ma stai scavallando i 40, quindi secondo me, cioè, voglio dire, perché c'è un paradosso.
2: Cristiano super un paradosso. Giocatore ma non sta più in piedi.
1: C'è un paradosso, perché qui si è sempre detto che Cristiano sì, bravo, ma meno talentuoso di Leo, dopo però con determinazione e lavoro atletico è riuscito a sopprimere, bla bla bla, sapete com'è la storia. Ma qua vale pure il contrario, perché Leo, cioè, comunque qua ci 39 anni e atleticamente è comunque un cazzo, cioè sembra ancora un 20-25enne per come sprinta, per come resiste, per le giocate che fa. È per questo che gli chiedo a tutti e due, raga, abbiamo capito,
2: ha una grande squadra intorno a differenza di Ronaldo, che
1: no,
2: insomma,
1: no, il Portogallo è bello, dai.
2: Sì, ho capito, però non è che gli altri hanno fatto tanto,
1: Dadio,
2: voglio dire.
1: Dai, il Portogallo c'ha il centrocampo più bello del mondo.
2: Però io parlo di attacco, gli altri non hanno fatto.
1: Ma in attacco il problema
2: hanno
1: è lui.
2: Una riserva del Paris Saint-Germain
1: che sarebbe titolare tipo in quasi tutto il resto delle squadre del mondo, perché Gonzalo Ramos è un ottimo centravanti.
2: Comunque l'allenatore del Portogallo ha detto: io metto Ronaldo perché è il più bravo di tutti a segnare.
0: Beh, Ronaldo più altri 10 come al campo.
2: Poi comunque oggi è diventato obiettivamente una palla al piede bruttissimo, no, quando si lamenta con i compagni è bruttissimo, ma lo faceva anche,
1: ma poi,
2: alla Juventus,
1: lo ma la Juventus era ancora un giocatore che decideva, cioè quando era in Italia era ancora Cristiano Ronaldo. Il problema è che quello che mi chiedo io è: un ragazzo intelligente come fa a non capire che per tutti, soprattutto per lui, sarebbe meglio fare l'esatto contrario, cioè che tu entri e ti fai la mezz'ora a tutta forza. Non ti fai 60 minuti in cui non ti reggi in piedi, ma te ne fai 30 in cui riesci a essere ancora, insomma, CR7, non ti dico nella tua dimensione reale, però insomma, qualcosa che si avvicina. Mi collego al
0: tema attaccanti in condizioni di cui discutere, e anche al grande interismo del nostro regista. La grande partita di ieri tra Belgio e Iran ha due protagonisti, così a sorpresa, Lukaku e Taremi. Ora, di Lukaku gli interisti possono anche conservare un bel ricordo, di Taremi non credo proprio.
2: Bel ricordo no, perché se n'è andato male, ci siamo separati male, però faceva trovare, torno, poi faceva un po' lo stronzo e finita male, insomma.
0: Taremi invece non è mai iniziata.
2: Taremi, ragazzi, Taremi fece un buon precampionato segnando, se non sbaglio, contro il Lugano, poi dopo è stato obiettivamente un disastro. Io mi ricordo che andai alle Leverkusen a vedere l'Inter e giocavamo in 10 contro 11 contro il Leverkusen di Xabi Alonso, perché avevamo Taremi. Ma lì fu un problema, quello che è successo anche l'anno scorso è stato anche dovuto alla società, che a gennaio non è andato a prendere uno straccio di rinforzi in attacco e ci siamo ritrovati con la Tula per tutto il campionato, perché Arnautovic, Correa e Taremi obiettivamente non... male proprio. Non si procuravano neanche le azioni nelle potetiche occasioni da gol.
0: Ieri comunque Taremi molto meglio di Lukaku.
2: Sì.
0: Decisamente.
2: Però Lukaku ancora in questo Belgio secondo me serve, cioè comunque crea, porta via, poi tecnicamente è quello che è.
1: Ma il Belgio, che, e questa è una cosa rincuorante, rimane una costante del calcio mondiale, cioè fa cagare anche con la sua golden, nel prime di una generazione, presi singoli per singoli fantastici e non sono mai riusciti a dargli un senso.
2: Quando fu eliminata dall'Italia di Conte era al massimo del prime di quella generazione lì.
1: E li abbiamo presi a schiaffi con Giaccherini e Pellè.
2: Tanti anni primi nel ranking perché vincevano poi le amichevoli, che adesso valgono per il ranking.
1: È la classica squadra tutto fumo e niente arrosto, lo sono stati per 10 anni. È un peccato, hanno gettato via una generazione oggettivamente molto talentuosa, e o poi magari questi divengono il mondiale, mentre noi parliamo così, ma non so.
2: Ci sono vari messaggi che leggeremo dopo, però io, visto che mi collego, stiamo parlando di Belgio, volevo sapere un giudizio da voi padri, cosa ne pensate dell'abbandono di Doku dal ritiro dalla nazionale per andare ad assistere alla moglie per la nascita del primo figlio. C'è stata della polemica intorno a questa cosa, c'è una giornalista francese che ha dichiarato: una donna non ha bisogno di essere assistita, rimani lì. Però insomma, secondo me ci sono delle altre dinamiche, e quello che ha detto la giornalista obiettivamente non ha senso.
0: A me diverte molto che sia una giornalista francese a occuparsi di questa cosa, così per aumentare lo straniamento di fronte a questa cosa. E allora vorrei provare a dire questa cosa senza retorica.
1: Vai, dopo ti dico il mio punto di vista.
0: Qualunque cosa che cerchi di avvicinare la vita quotidiana di un calciatore a quella di una persona normale, per me è benvenuta nel dibattito. Cioè, meno sono alieni sti ragazzi, meglio è. Se nasce un figlio ad Oku, io gli faccio gli auguri, gli do un 5 alto, tanto non c'è niente di serio, goditi le cose che ti succedono intorno, che tanto giochi nella nazionale del Belgio, vai tranquillo.
1: Io la faccio ancora più tranquilla, il Belgio non si qualificherà ai quarti, quindi il problema non esiste. Perché questa era un'ipotesi che capitava, dando per scontato che il Belgio sarebbe arrivato ai quarti di finale, perché il parto della moglie combacia con la data del quarto di finale del Belgio, ma tanto il Belgio ai quarti non ci arriva, e quindi non vedo dove sia il problema per Doku, che potrà andare tranquillamente all'ospedale ad assistere la sua compagna. La signora ha detto una cazzata gigantesca, ma tanto ormai qua chiunque si sente in grado di
0: e lo ha detto per ottenere un applauso, ma allora, non esatto, ci crede neanche lei, secondo me.
1: Tecnicamente ha anche ragione, perché effettivamente la donna non c'ha bisogno dell'assistenza del marito.
2: Vabbè, non si può sapere,
1: è ovvio, ma c'ha ragione.
2: La moglie di Doku non si può sapere, dai.
1: Al di là del fatto che ha appena detto una cosa, il primo punto esatto, tu donna, signora, non puoi sapere cosa pensa invece la moglie di Doku, e se invece la signora Doku c'ha piacere che il marito fosse lì, anche perché il primo figlio per tutti e due c'ha 24 anni sta ragazza, ok? Cioè, quindi, cioè, vuole andare a vedere nascere il figlio, io credo che
2: non c'è neanche proprio da discutere.
1: Ma esatto, cioè, non ti poni neanche la domanda,
2: dico io che non ho figlio,
1: non quindi. Ti poni la domanda su quale delle due per te persona intimamente, personalmente, è più importante, se giocare lo quarto di finale per il Belgio o andare a vedere la nascita del tuo primo pago. Non c'è proprio, per quanto mi riguarda, non esiste nemmeno la domanda.
0: Direi che abbiamo coperto abbastanza il tema. Guardavo nelle griglie da terza o seconda del suo girone, del girone G, chi sarebbe stato il probabile rivale del Belgio, e diciamo che da un lato potrebbe avere a che fare con chi uscirà vincitore del matto girone con Norvegia, Francia, Senegal.
1: No, ma non vanno da nessuna parte.
2: Bene, il girone del Belgio, ricordiamo che stanotte Nuova Zelanda 1, Egitto 3.
1: Sì,
2: non sbaglio.
1: Però Nuova Zelanda in vantaggio. E poi, insomma, da quel leggevo che Salah ha fatto capire perché, appunto, è Momo Salah.
0: Ragazzi, ma invece
2: Egitto primo nel girone, perché va a 4 punti.
0: E invece il clamoroso Trezeguet dell'Egitto, ragazzi, che giocava nella Aston Villa 6 anni fa, quando la Aston Villa era una squadra povera.
1: È tornato a giocare
0: Debite. Quell'altro, che è egiziano.
1: Va bene. Ce ne sono molti che hanno nomi similari a ex campioni fuori classe del paese. Ma guarda, se c'ha la capacità di segnare che c'aveva David Trezeguet, anche un quarto della capacità di segnare.
0: Gol fatti da David Trezeguet in questa edizione dei mondiali, nessuno. Gol fatti da Trezeguet egiziano in questa edizione dei mondiali, uno.
1: È un nome.
2: Beh, David ha la mia età,
0: David, bel giocatore.
1: C'è Ronaldinho che ha firmato per il Ravenna. Tu che cosa ne sai? C'ha 46 anni Ronaldinho. Raga, ve lo diciamo subito, sta cosa per il Ravenna. Allora, è vera, però ovviamente non tornerà mai a giocare.
0: Non è una partita di campionato.
1: Non è una partita di campionato, si esibirà in un paio di partite.
0: Con le scarpe antinfortunistiche.
1: Con le scarpe antinfortunistiche, perché pare che in realtà è lui che entrerà come...
2: La San Benedettese sta trattando Romario.
1: Sì, adesso siccome...
2: è il vostro girone in Ravenna.
1: Ci siamo ingelositi, appunto, se loro prendono Ronaldinho, cazzo, almeno noi prendiamo Romario, che adesso gli anni ce ne avrà 62, questa è una trena, cosa del genere. Però,
2: no, con così tanti, ma più o meno ce l'è.
0: Ho parlato recentemente di Romario mentre discettavo di calcio al bar, come acquisto invernale più dirompente del calcio della sua epoca, quando arrivò al PSV in occasione della cessione di Gullit al Milan, 89-90, quel periodo là, grande colpitore di testa nonostante la sua altezza sotto la media, e come tipico giocatore di talento che litiga col suo coach ai mondiali piantando un casino.
1: però che giocatore,
0: che giocatore, fenomeno, che giocatore,
1: grazie, stati, questo giocatore per me poteva dire con chiunque, ma vabbè, noi siamo un po' più vecchiotti quindi ce lo ricordiamo bene, giocatore veramente adesso varrebbe tipo 300 milioni, cioè un giocatore forse fuori categoria, avendo un pazzo, cioè queste giocate clamorose di rapina, velocissimo, rapidissimo, furbissimo,
0: e lui si è inserito nell'half space tra l'epoca maradoniana e quella
1: subito dopo,
0: e quindi è stato forse raccontato con meno hype di quanto
1: anche perché non
0: meritato.
1: C'era la tecnologia di oggi che ti permette di creare aura, se vogliamo dirla così, o hype,
2: pure era anche più difficile segnare secondo me quel periodo lì, poi possiamo aprire un dibattito
1: calcio diverso, adesso
2: molto più difficile, c'erano dei pallonacci, dai, campacci, adesso è, secondo me è più semplice, oggi è più semplice anche. Parliamo di medicina sportiva, c'erano delle tipologie di infortuni che oggi puoi tornare a giocare, vedi Zaniolo, allora era finita la carriera. Ci fermiamo per la pubblicità e poi rientriamo in diretta.
1: A parole tue, dai,
0: con una valanga di messaggi.
2: C'ho un caldo.
0: Si sta davvero male, voi non lo sapete, ma si sta davvero male. Una valanga di messaggi, scrivetene ancora degli altri, 333-180-9494.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
10: Suona bene e sa di buono.
11: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
10: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
11: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
12: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
13: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: vogliamo da due favoriti.
1: Chi è che è favorito, Simone?
0: Ma allora
2: occhio che c'è del dibattito, eh.
0: Si stava appunto parlando a questo punto, naturalmente tutti se lo chiedono, chi lo vince sto mondiale? Chi lo vince sto mondiale? Fio? Allora, è chiaro a prima vista così che tu vedi le rose di Francia e Spagna e dici, boh, uno di ste due, perché dove scappi? Cioè, la Francia, tipo, quelli che non hanno convocato potrebbero vincere il mondiale. Questo è per dirvi il livello qualitativo dei 25 che
1: Francia, rosa illegale, no, l'abbiamo detto più volte.
0: Cosa spaventoso, tutti i potenziali palloni d'oro nel ruolo.
1: Forse... Cioè. È troppo scontato la Francia campione del mondo?
0: Non è tanto quello, è che basta guardarli giocare e sono vulnerabilissimi, dove nelle transizioni negative loro passano almeno 10 minuti a partita in cui fanno cagare. Cioè sono pigrissimi nei preventivi a centrocampo. Se tu ti riguardi bene le ultime amichevoli premondiali, ma anche la prima partita contro il Senegal, loro ci sono dei momenti in cui sulla linea del centrocampo, se rimangono i due, sono lenti a capire dove finire il pallone, sono lenti a reagire, sono lenti a tornare indietro. Il gol che prendono anche lì nasce da una situazione di transizione negativa gestita malissimo. Sono vulnerabili, sono forti, sono ovviamente, se tu li vedi, siamo a perdere tempo, nettamente la squadra più forte di tutto il torneo, ma sono vulnerabili tanto, soprattutto se, cioè, io ho visto la Francia più di una volta venire letteralmente tagliata in due da un filtrante dalla terza linea di campo alla prima davanti, una
1: dei senegalesi,
0: cioè è un problema.
1: Senegal che, scusate, stanotte alle due Norvegia Senegal,
0: sono in teoria i campioni di Africa in carica, però proprio c'è stato il ricorso perché avevano fatto invasione con Marocco, e cioè non parliamo degli ultimi arrivati, ok? E sempre ricollegandoci al fatto che il calcio africano ormai è arrivato, quindi per me la Francia non è che per scaramanzia non vincerà, è che è proprio vulnerabile tanto.
2: Allora, su questo sono un po' d'accordo con te, ma soprattutto rispetto al fatto che le partite che abbiamo visto finora erano partite di un calcio così governato dall'ingovernabile, dall'episodio che ti svolta la partita, e lo abbiamo visto in varie prestazioni recenti. Sì. In realtà i bookmakers sono abbastanza orientati verso alcune soluzioni, perché vediamo la Francia come la favorita.
0: Ma di che parliamo? Dai.
2: La favorita a 4,50, giocata conservativa, seguita dalla Spagna a 6, Inghilterra a 7, Argentina a 7,50, poi Portogallo e Brasile a 12, Germania a 15, Olanda a 16, così per fare un po' la differenza, e qui l'elefante della stanza, Stati Uniti a 25.
0: Attenzione, fatto che manca il Marocco.
1: Fabrizio ci scrive: secondo me il mondiale lo vince l'Inghilterra, è l'anno buono.
2: It's coming home, lo cantano dal 1966.
0: Allora,
1: 60 anni fa.
2: 60.
0: Perché Fabrizio ha ragione? Perché l'Inghilterra, a differenza di qualche altra nazionale, è allenata da Dio. Perché Thomas Tuchel sarà pure una spia nazista, come si divertono a dire su Twitter, e vabbè, può essere pure vero che sia una spia nazista, non ci interessa.
2: Non credo.
0: Non ci interessa. Ci interessa che questo però le squadre le sa far giocare. È uno che nei tornei in corti arriva molto spesso in fondo.
1: Tuchel, membro della Gestapo, mi mancava.
0: No, sì, vabbè, tutto il mio, lasciamo perdere. Però è un allenatore bravo, è un allenatore preparato. L'Inghilterra mi ha fatto un'ottima impressione nella partita di debutto.
1: Ha un super bomber.
0: C'ha Gordon, che adesso va a Barcellona sugli esterni, che è un altro giocatore che ti raccomando. Generazione nel suo prime, due europei giocati in finale consecutivi, persi poi, però tuntando si è arrivato sempre alla fine del percorso.
2: A me è piaciuto molto nell'Inghilterra per il suo modo di interpretare i mondiali, le partite dei mondiali come se fossero partite di club, quindi
0: esatto,
2: giocando con grande serietà. Esatto. Declan Rice.
0: Ah no, grande stagione la sua, sta continuando. E che ti devo dire, a me il 4-3-3 ordinato, molto germanico nell'esecuzione, però eseguito dal giocatore inglese di Tuchel, piace come mix. E poi ti dico che la Germania a 15 è troppo alta, perché la Germania, se uno conosce il calcio, se uno si dice, crede di essere un tifoso del calcio, sa che tu la Germania sempre fissa sotto i 10 la devi tenere come quotazione. Cioè non esiste la Germania sopra 10 come quotazione, non esiste mai, anche con la rosa più scarsa che c'ha, tu dai la Germania sempre in semifinale, sempre, fisso. Qualsiasi sia il suo organico, chiunque sia che stia allenando, tu la Germania in semifinale ce la devi mettere sempre.
1: assolutamente. L'altro giorno anche fortunata.
0: Anche quello, ho capito, però ha giocato. Io l'ho vista la partita, ha giocato da Dio, ha giocato forte.
1: Noi che seguiamo la Bundesliga, Peter Undav non è un nome nuovo, assolutamente. Insomma, è lo Stoccarda con Leveling.
0: Dennis Undav
1: si chiama, sicuro? Sì. Vabbè, sì. Comunque, mamma siriana, papà curdo, una bella storia anche la sua.
0: Ma vedi, allora loro pure perché sono forti tanto? Perché hanno un allenatore fortissimo. Ora Nagelsmann, tu l'unica cosa che gli puoi dire è che c'ha uno stile veramente orrendo, cioè non si sa vestire. E poi si è lasciato
2: è
0: un
2: molto
0: po' andare.
2: Tedesca questa
0: sì,
2: cosa.
0: Sì, si è lasciato andare, si è un po' ingrassato, insomma, si sta un po' lasciando andare ancora sotto i 40 anni, ma per il resto non gli puoi dire un cazzo, è una squadra che gioca da Dio. La verticalità iperveloce, che si va a prendere tutta l'ampiezza per poi attaccarti per il centro, saranno inventati i tedeschi 15 anni fa e lui è solo l'ultimo, diciamo, principe della generazione di allenatori tedeschi, tutti bravissimi, tutti modernissimi. La Germania, tra le altre cose, è una delle divise più belle in assoluto di tutto il mondiale. E sono giovani, non è più. È una Germania molto multiculturale rispetto alla Germania di quando noi eravamo ragazzini.
1: Giovani non giovani, dipende.
0: Diciamo
1: non
0: che dipende. È una squadra che può sprintare tranquillamente.
1: No, ma è
0: assolutamente okay? Bella.
1: La Germania è una bellissima nazionale, cioè Kimmich è uno dei miei idoli. Vediamo se questa rosa, questo collettivo permetterà di arrivare nelle prime quattro. Secondo me non lo vince.
0: Ti dico le mie favorite: Inghilterra. Il Portogallo, se sistema il suo problema principale, e lo conosciamo
2: capirai,
0: tutti, lo conosciamo
2: il
0: tutti,
2: Portogallo
0: qual è il problema,
2: è quella cosa, magari non ha quel problema, è quel problema.
0: Eh sì, però è anche in un centrocampo con Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, dietro con Pancho e Mendes. Cioè, voglio dire, è una squadra che a livello qualitativo se la gioca con Francia e Spagna. Poi c'ha il problema CR7, ma è lui, lo può risolvere solo lui quel problema lì. Perché tolto quel problema lì, è negli 11 una squadra che si gioca la finale. E poi quella lì che non è neanche quotata, perché non l'ha citato nelle quotazioni, che secondo me invece credo che sia quella che poi alla fine vincerà, perché in questo momento storico al calcio serve qualcosa di grandioso, e l'unica squadra che può fare qualcosa di grandioso in questo mondiale è il Marocco.
2: 40
0: e lo può fare perché anche qui non si capisce se sono i campioni d'Africa in carica o meno. Fatto sta che è una di quelle squadre che comunque era arrivata a giocarsi la finale in casa, devo dire. E è una squadra piena zeppa di talento in ogni reparto, in ogni uomo, una proprietà tecnica eseguita in una velocità troppo elevata per gli avversari, e hanno cambiato modo di giocare, non hanno più il 4-1-4-1 di 4 anni fa, adesso è più un 4-2-3-1, più 4-3-2-1, però forse è più largo come gioco, meno oppressivo a livello difensivo, ma ha liberato un po' di attaccanti. Giocatori come Saibari, che è un centravanti che non si capisce mai dove cazzo deve andare a fermarlo, perché copre tutto l'arca davanti, e appoggiato da Brahim Diaz, e poi c'è Hakimi sulla fascia, che adesso c'è una brutta gatta da pelare quando torna in città, però quello poi è un problema suo grosso. E poi ti nasce sta stella a centrocampo di 18 anni, Bouadi, che sono sicuro che Real Madrid lo prenderà nel giro di 4-5 giorni, perché questo è quel tipo di giocatore lì. È una squadra ricchissima di talento, sanno quello che vogliono fare, se reggono a livello emotivo. Per me il Marocco può scrivere una storia grandiosa. E però è anche vero che gli Stati Uniti a 25 secondo me è una quota anche troppo alta. Beh, per il mix di talento, guida tecnica e appunto
2: situazioni
0: che gioca in casa. A quelli che ci ascoltano da un po' di anni, è tanto tempo che vi parliamo della crescita del calcio nordamericano. Cioè noi arriviamo preparati con Stati Uniti e Canada protagonisti a questi mondiali 2026.
2: Tra l'altro è veramente curioso per chi avesse seguito molta Serie A quest'anno, che in questo momento tra i capocannonieri del mondiale c'è Jonathan David.
0: A chi lo racconti? Lo non lo
2: è clamoroso, ha qualcosa di clamoroso.
0: Questa però fa parte della classica bolla mondiale. Non si vanno a guardare i giocatori durante un mondiale perché è una bolla.
2: E allora te la ribalto: fa parte della bolla mondiale anche la più che deludente prestazione di Kenan Yildiz per rimanere in casa Juventus?
0: Oddio, lì è tutta la Turchia. È la Turchia che non ha girato, però. È tutta la Turchia. Oddio, non ha girato.
2: Ha prodotto
0: molto sfortunata, perché comunque offensivamente hanno prodotto tantissimo. Alcune palle non sono entrate effettivamente per poteri mistici, perché è stata veramente una sfortuna. La traversa palo di non mi ricordo chi, l'ultimo.
1: No, ma hanno creato tantissime palle.
0: Tanto, non sono riusciti a buttarla
1: dentro.
0: Non hanno
1: finalizzato.
0: Perché
1: hanno preso gol.
0: A livello di gioco non gli puoi dire nulla. Lo so che è brutto, disse una squadra che non è riuscita a fare
1: in
0: gol.
1: In difesa non benissimo, dai.
0: No, però, ripeto, hanno veramente creato una settantina di palle gol senza riuscire a farne una. ci sta un grammo di sfiga in un dato del genere, perché non può essere che soltanto sforzo, cioè, è un numero talmente grande che ti fa credere che effettivamente la sfiga un attimino ci abbia messo del suo. Mi dispiace per Vincenzino Montella, però raga,
2: Vincenzino Montella che in un motore ha infinite possibilità io non avrei comunque mai ingaggiato per fare il tecnico della Turchia, comunque
0: però cioè, amen, se il pallone non
1: però
0: si era
1: qualificato in carrozza alla grandissima, ma avete visto il video dove c'è la carovana di macchine che accompagna la nazionale, cioè erano carichi a Istanbul, poi le cose sono andate male.
0: Raga, è un torneo di 6-7 partite, 8 partite, quante ne so?
1: Perdonami, Fio, è già matematicamente fuori.
0: Sì, sì, Turchia è già fuori. Turchia è già fuori.
1: Come la Tunisia. Tunisia che nel frattempo aveva esonerato un allenatore, ne aveva prese 5, il nuovo ne ha prese 4.
2: 4.
0: No, al contrario.
2: Progressivamente arriveremo al clean sheet.
1: Esatto.
2: Piano piano.
1: Parlavamo della Spagna, prima partita malissimo, partita svogliata contro il Capoverde, è tornato Yamal in gol
2: subito,
1: in gol a 18 anni e 343 giorni, supera Leo Messi nella classifica dei giocatori più giovani che hanno fatto gol a un mondiale, il primo è Orei Pelé,
2: digli mo qualcosa. Un grande Oyarzabal, sempre per la categoria giocatori che giocano i mondiali come se giocassero in una partita di club,
0: giocatore delizioso.
1: Sì, però contro Capoverde male. Allora io mi chiedo, la Spagna è Yamal dipendente? Perché voglio dire, si è sentita molto la sua assenza nella prima partita contro Capoverde, finita 0-0, ricordiamo. Cioè, neanche un gol li hanno fatto.
2: Spagna quotata comunque a 6, meglio dell'Argentina, per esempio, che ha l'altro capocannoniere del mondiale momentaneamente, che è Leo Messi. E tra l'altro è arrivato un messaggio da Enrico che ci dice: l'Uruguay ha talmente tanto un problema con i portieri che Nando Muslera è argentino. clamoroso. Abbiamo controllato ed è effettivamente nato
0: quindi
2: a Buenos
0: Aires. Il problema
2: Aires.
0: È proprio strutturale, è proprio serio.
2: Credo che sia tifoso della Lazio, perché Nando Muslera mi ricorda quella Lazio post Peruzzi.
0: Sì. Che non era male come portiere Muslera. Ecco appunto, però è strana questa cosa.
2: Che ha 40 anni comunque.
0: Comunque, la Spagna, che ti devo dire, non so se è Yamal dipendente o meno. So che chiaramente questo è un giocatore top 3 al mondo oggi, come superstar parlo, come no? A livello di peso, di marketing, di immagine, di talento.
1: Secondo me è il numero uno, considerando anche l'età.
0: Cioè, lui se la gioca, lui, Olise, chi se la gioca? No, ma sta gente qui. È ovvio che ti crea una certa... Non so, dipendente, diciamo che tu sei sicuro che quando lui è in campo ti può succedere quelle due occasioni in più. E fa tanto,
2: sì.
0: Soprattutto a questi livelli qua,
2: soprattutto in un calcio da episodi come
0: esatto,
2: quello che stiamo vedendo.
0: Poi la Spagna, vi ripeto, negli 11 non so se addirittura è più forte della Francia, non lo so, ci potremmo anche perdere un minuto ad analizzarli ruolo per ruolo, però a me sembra che il livello qualitativo è veramente veramente tanto. Poi la Francia è più atletica, sono proprio più grossi i giocatori, ok, ma tolto quello, a livello di padronanza di basilari tecnici, la Spagna, raga, cioè è veramente forte. Poi c'hanno sempre questa interpretazione del 9 con Oyarzabal, che sì, fa il centravanti, però alla fine è un trequartista che fa gol, come cazzo te lo devo definire, no? Anche nelle rassosietate ogni tanto spesso gioca esterno, anche loro hanno un'interpretazione del 9 insomma particolare. La Spagna comunque sono anni che interpreta il 9 in modo
2: è uno dei probabili svolgimenti della mitica lezione sugli half space del calcio guardioliano barra tedesco degli anni 10.
0: Esatto.
2: Una delle possibili interpretazioni.
0: No, sì, una variante, perché è un po' più esterno, due passi indietro, capito? Sempre quelle situazioni un po' così strane dove tu che devi difendere non sai mai dove andarlo ad occupargli la linea, per esempio, oppure se ci devi raddoppiare in quella zona o meglio che ti rimani più centrale. Ecco, il giocatore difficile da leggere, con un basilare tecnico gigantesco, basco, capitano della Real Sociedad, ci piace. Però la Spagna non ce la farà quest'anno.
2: Due squadre che non ce la faranno, le metto insieme anche se hanno veramente poco in comune, Iran e Algeria. La cosa sull'Algeria più clamorosa che ho sentito, grande cattiveria molto romana in questa frase, parlando di Luca Zidane in porta. Luca Zidane, il papà gli ha fatto i piedi ma non gli ha fatto le mani. Una frase di una cattiveria veramente mostruosa.
0: Però posso dire, ho visto l'immagine che è diventata virale di un gol che prende Zidane nella prima partita. Allora, se tu sei il portiere di una nazionale che gioca ai mondiali non esiste che ti giri sul tiro dell'attaccante che sta davanti a te. Cioè, allora, te lo dico, faccio più facile. Se c'hai 12 anni e stai giocando l'olandese in spiaggia con gli amichetti tuoi e ti giri sul tiro dell'avversario, non giochi più.
2: Cioè, sì, se poi lo fai, essere... lavoro, ancora più grave.
0: Cioè, gli amichetti ti cacciano, ok? Questo lo fa a 12 anni giocando e non sei ancora un professionista. Immaginate che cazzo vuol dire girarsi sul tiro dell'attaccante. È roba che tu, allenatore, non lo fai più rientrare. Ora, vabbè, tutto il nepotismo, noi a Zidane l'abbiamo voluto bene perché è stato veramente un signore del calcio, ma queste cose non si può guardare.
2: Allora, teniamo un attimo fuori, teniamo un secondo fuori il Marocco, perché abbiamo già la nostra fish.
0: È forte tanto.
2: Neanche grande sorpresa, perché non è più
0: perché
2: una
0: non
2: sorpresa.
0: Perché non lo è,
2: non è più una sorpresa. Facciamo un gioco veramente base. Per federazione, quella che arriva più in alto tra le nazionali, cioè tolto il Marocco, qual è l'africana che arriva più avanti?
0: Ma allora fammi rivedere una qualche, sono tante poi tra le altre cose. Vabbè. Oddio, Senegal e Costa d'Avorio.
1: Senegal oggi ferma la Norvegia, secondo me può fare strada.
0: Può fare, anche la Costa d'Avorio è piena di talento, raga.
1: Anche la Costa d'Avorio, assolutamente.
0: Beh, queste due, va, sono poi le tre africane.
1: Scusa, l'Egitto, 4 punti?
2: L'Egitto 4 punti presi in modo avventuroso, in un girone avventuroso comunque.
0: Però comunque.
2: Però sono lì. Sono
0: mi
2: lì.
0: Sembra un gradino sotto queste altre tre. Col Marocco oggettivamente proprio strutturato. Io spero davvero che succeda qualcosa di gigante, sarebbe bellissimo. Un amico mio mi fa: oh, ma te lo immagini la devastazione in Italia se il Marocco dovesse vincere i mondiali? Io ho detto: beh, noi ci uniamo alla devastazione, che proprio immagino.
2: Perché no?
1: Che l'Africa poi in questo mondiale non è rappresentata da due nazionali storiche, certo, che sono il Camerun e la Nigeria. Clamorosa. Una per il Capo Verde, mi sembra, che ha fatto le qualificazioni, e l'altra. Chi è entrata al posto della Nigeria? Non mi ricordo.
2: Beh, l'Algeria e l'Egitto sono due, diciamo.
1: Beh, l'Algeria storica ai mondiali,
2: Però negli ultimi anni non ha un movimento in crescita.
1: No. Ma ha fatto specie tutte e due fuori dai mondiali, Nigeria e Camerun. Comunque sì, il calcio africano, come dice
0: cresciuto.
1: Simone,
0: ormai è arrivato.
1: È tantissimo cresciuto.
0: È arrivato, cioè tu incontri una qualsiasi squadra africana ai mondiali e non è più come una volta, dice vabbè, ti organizzi un attimo e gli rompi l'osso. Non
1: ma
0: è
1: già
0: vero.
1: Il Camerun d'Italia 90 fece tanta strada, se vi ricordate.
0: Sì, bene. Ma fu più. Fu lei, capito? Fu l'episodio. Sì. Poi se Ghita non fa la fregnaccia, non stiamo mai più. Cioè, non stiamo mai a parlare di sto miracolo Camerun. Vabbè, però qua invece c'è proprio una crescita di 2, 3, 4 squadre che possono arrivare in semifinale. Speriamo.
2: Asia, vediamo molto Giappone.
0: E vediamo noi, sono loro che si fanno vedere perché sono
2: 2-2 con l'Olanda, partita molto bella.
0: Bello, bei ritmi, loro sono veramente. C'è qualcosa di molto giapponese nel loro approccio del calcio. Perché quando vedi giocare il Giappone, ecco, hai visto mai i video degli chef giapponesi? No? Se vuoi andare su YouTube, digitate come chef, come tagliano con i katani i salmoni. Beh, c'è qualcosa nell'organizzazione del gioco calcio della nazionale giapponese che è identico a quando vedi gli chef giapponesi.
2: Di metodo, di
0: capito?
2: Cura.
0: Loro vedi che sono tutti coordinati perfettamente, capito? Esatto, avete intuito bene quello che volevo dire. Proprio loro come si muovono, come organizzano qualsiasi attività che vanno a fare, è proprio giapponese. A me è questo che piace tanto il Giappone. Cioè non sono andati a copiare. Non hanno importato sistemi, si sono cresciuti in loro modo e lo realizzano con i loro movimenti, con il loro modo di fare, con la loro sapienza. Sta cosa a me il Giappone mi fa ammattire. C'è solo una cosa brutta che va notata nel Giappone: la loro maglia, il kit away del Giappone, che era nettamente la maglia più bella del mondiale, non la utilizzeranno mai, così ho letto.
2: Beh, è curioso,
0: speriamo che non
2: curioso.
0: Sia vero, speriamo che magari dai 16esimi ottavi cambia qualcosa, perché vogliamo vedere una maglietta del Giappone stupenda.
1: Quella bianca è molto
0: quella
1: bella.
0: Bianca con le strisce colorate verticali probabilmente non indosseranno mai. Vedo che Dato l'ha già preparato. Bravo Dato, maglia stupenda.
1: Molto bella, sì,
0: maglia stupenda. Maglia stupenda. Vediamo molto Giappone e sarei curioso di vedere l'Uzbekistan in mano ad una guida tecnica che non sia Fabio Cannavaro. Cioè lì servirebbe qualcuno che no, gli desse un metodo, non ti dico Guardiola che adesso è lì, però insomma un Pochettino, il loro Pochettino.
2: Ok.
0: Che sta facendo un gran lavoro negli Stati Uniti. Facciamo un salto un attimo negli Stati Uniti, ok, sono brutti, sono di pace, li conosciamo, bla bla bla. Però c'è da dire che giocano a calcio.
2: è anche una delle squadre abbastanza incredibile, con dietro alla Germania, ma a pari con l'Olanda, con la miglior differenza reti in questo momento.
0: Giocano a calcio, hanno uno dei migliori centravanti al mondiale, che è Balogun, il bomber del Monaco, che è sopportato da Pepi, che giocava a Dallas, ma ricordo ragazzino, adesso è in Europa ormai da un poco, il PSV.
1: Ha costato anche all'Inter un paio di estati fa, e poi al suo posto arrivò Arnautovic.
0: Insomma, sono giocatori.
1: Volevano 45 milioni.
0: Quasi tutti i giocatori della rosa statunitense giocano in Europa, però Pochettino la convocati tantissimo. Richards è un giocatore internazionale, Robinson è un giocatore internazionale, McKennie è un giocatore internazionale. Pulisic, ok, si è fatto male, ma anche lui è ormai un giocatore top internazionale da tanto.
2: Pulisic che adesso senza Leao sta mostrando al mondo il suo gigantesco talento,
0: male,
2: no?
0: Si è fatto male, vabbè, non ci è simpatico il ragazzo, non ci è simpatico. Però, ed è allenata bene, cioè Pochettino si è calato perfettamente. Ah, un'altra cosa su Pochettino.
2: Il Massimiliano Allegri del calcio internazionale.
0: Quando lo guardavo l'altro giorno
1: live. La finale di Champions col Tottenham.
0: Esatto, mi ha dato l'idea di essere Russell Crowe che interpretava Pochettino. Ok, ma è andato proprio quel mood lì. Tu fai, ma c'è Russell Crowe in panchina che interpreta il Pochettino, coach statunitense. No, sono bravi, interpretano un calcio moderno, niente di sfavillante, però anche loro sempre molto verticali, sempre un bel pressing, sempre capaci di ripartire davanti. Segnano centrocampo, centrocampano.
2: Secondo gol, in realtà il primo, perché il primo era un autogol, ma il gol del 2-0 contro l'Australia, primo gol effetto fattore campo di questi mondiali, diciamo. Cioè, primo gol segnato discutibilmente.
0: Ci può stare.
1: Gol di Freeman, quel gol di Freeman del Villarreal.
0: Avete visto Alex Freeman, che bel giocatore che è? Avete visto quel team Riem che c'ha 38 anni e ancora giganteggia dietro? No, ma cioè, ripeto, noi siamo fan delle MLS, ci avrei sentito tutti i lunedì parlare di questi giocatori qua, non ve li siamo neanche rinominati perché è tutta gente di cui abbiamo parlato in abbondanza per anni, anzi ne manca pure qualcuno, per questo. Dico una cosa sugli Stati Uniti: se riescono a rimanere con un bel nucleo futuribile, fra 4 anni ci sarà Cavanzali, vanno con il numero 10 degli Stati Uniti, ci avrà 20 anni scarsi, sarà un giocatore del Manchester City da un paio d'anni, perché lo diventerà ufficialmente solo al compimento del 18° anno, adesso è ancora a Filadelfia a farsi le ossa, c'ha 16 anni. Quindi io vedo un blocco statunitense con Cavanzali fra 4 anni là titolare, e insomma, torniamo al discorso di prima, sarà un grosso problema quando gli Stati Uniti cominceranno a vincere tornei di un grosso perché poi questi dopo sapete come si fanno, sono prepotenti, poi si pigliano tutto il malloppo, capito? Sì, cioè, cercheranno di impadronirsi di tutto il movimento calcio, vediamo.
2: Ragazzi, questo è l'unico programma sui mondiali della storia della radiofonia italiana in cui non si è ancora nominato il Brasile.
1: Ne parliamo dopo, Fio, perché c'è la pubblicità adesso, dobbiamo parlare anche della Croazia, ci è arrivato un messaggio, pubblicità.
3: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
4: Ma cosa fai in calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
4: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
4: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
8: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Entriamo in diretta a Caffè Paglia Estate. Leggo un messaggio per voi, ragazzi. Cosa ne pensate di questa Croazia? Sempre Fabrizio, molto attivo.
1: Squadra anziana? Squadra anziana, possiamo dirlo?
2: Allora, però anche, anche qui parliamo della generazione d'oro croata che sta durando tanto. Sarà il terzo mondiale che si gioca, boh, ad occhio e croce. Sono lì, i giovani ci sono, magari sono meno rispetto alle infornate, insomma, di cui era capace la Croazia.
0: Modric, Brozovic, no,
2: sono ancora là i ragazzi. C'è cioè Perisic che però fa ancora, allora, l'assist che fa Perisic di testa, e non mi ricordo adesso che partita è, penso alla prima partita della Croazia, l'assist che fa lui
1: con l'Inghilterra.
2: Con l'Inghilterra, esatto, si posiziona al centro dell'area e invece di provare a fare gol in qualsiasi modo lui avesse voluto, e invece no, fa un turn di 180 gradi di testa, l'appoggia al giocatore che aveva visto con la coda dell'occhio arrivare da, sulla sua destra, sulla sua sinistra, e lui fa una torsione da sinistra verso destra, insomma fa un numero da fuoriclasse assoluto, e quindi ti sta a dimostrare che comunque il talento c'è ancora tutto. È ancora una bellissima squadra, con gli slavi non si scherza mai, vedo difficile che possa arrivare in finale come 8 anni fa. Se la domanda è quella lì,
1: ma anche in semifinale,
0: no,
2: se
0: assolutamente
2: è quella lì. È una bella squadra, non ci si scherza mai, però vedo qualcuno di più attrezzato. Però è sempre bella la Croazia.
1: Allora, hanno comunque
2: bella.
1: Nella loro.
0: Grande gol Baturina, grandissimo gol.
1: Sì, ma adesso vale 800 milioni di euro.
2: Così il Como sarà in grado di rientrare di quei 160 di che cifra deve
1: sì,
2: coprire.
1: Sì, 800, adesso vale 800,
2: 800
1: sì.
2: Milioni solo Baturina.
0: Quando eravamo in pausa leggevo proprio che il Como non ci sta su Nico Paz. Sapete che è tornato a Madrid, lo vuole l'Inter, però il Como è lì, quindi proverà anche lui a riprendersi.
1: Con i soldi buoni sempre, se non sbaglio, no? Ok, bene. Salutiamo gli amici di Como che ci possono ascoltare. Hanno la tecnologia per farlo.
0: Dicevamo del Brasile.
1: Il Brasile ha iniziato con poca sensation questo mondiale
2: dell'età
1: Ancelotti, diciamo.
0: Aveva il Marocco la prima, non proprio semplice.
1: Bella partita.
2: Oddio, non hanno toccato il pallone.
1: Sì.
2: Bella partita nel senso che il Marocco ha giocato l'addio e loro si sono affidati al talento. Vinicius fa un gol della Madonna oggettivamente contro il Marocco. Vinicius è in forma il ragazzo, mi duole dirlo, mi dispiace davvero tanto dirlo, ma il ragazzo è arrivato in forma. Il Brasile, che bisogna dire il Brasile? Nessuno di noi chiaramente vi deve spiegare la storia, il blasone, il peso specifico di questa squadra in questa manifestazione qui, sono semplicemente la squadra che ne ha vinti di più, cioè, c'è poco da chiacchierare. È un po' che però il Brasile non è Brasile, cioè quello che ti fa arrivare preoccupato soltanto l'idea di doverlo affrontare, no? E non so che dire, loro c'è questa discussione sul centravanti, ha giocato Igor Thiago, dopo ha giocato Cunha che è andato meglio, e però questi c'hanno in banchina Hendrik. E sull'altro social, quello di Elon Musk, per dirti, mi dispiace ragazzi, dovevo dire, è diventato virale il meme.
0: Come si chiama?
2: Una volta è Twitter. È diventato virale un meme in cui c'è Hendrik che dice una qualsiasi cosa, tipo che ne so, lo sai che a me piace la cioccolata, per dirti, e subito sotto c'è Ancelotti, lo vedi che prende e butta tutta la cioccolata del mondo nell'oceano, per dirti, ok? È diventato virale questa questione qui. Non lo so, e un giocatore del genere io non lo tengo mai in panchina, però io sarò l'ultimo degli scemi.
1: A meno che non è in condizioni tali da camminare a fatica.
2: Ha fatto peggio numeri in Francia, ha fatto il peggio in ballo. Non si capisce bene quale sia il problema, perché a questo punto comincia a essere continuo il problema su Hendrik, da quello che si capisce. Sarà difficile da gestire, non lo so, forse c'è un carattere particolare, però questo è un centravanti veramente maestoso. Cioè, secondo me il Brasile con Hendrik in campo diventerebbe già un discorso un po' più serio. Secondo me, poi ripeto, quello è Carlo Ancelotti, quindi cioè, stiamo a parlare del nulla. Non è male, non è malissimo. Centrocampo del Brasile pure non è male, però non mi sembra sto livello brasileiro a cui insomma siamo stati abituati da ragazzi. Dietro ballano tanto.
1: Una scelta molto conservativa sulla panchina, perché Ancelotti è il gestore del gruppo,
2: sì,
1: non quello che ti mette in campo
2: per
1: in modo
2: eccellenza
1: creativo.
2: Proprio, esatto, per eccellenza.
1: E comunque è. Adesso la griglia è da definire, ma vederlo tra le quattro secondo me ci può stare.
2: Tra le semifinale?
1: Tra le quattro.
2: Oddio, allora Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Stati Uniti,
0: Germania,
2: Marocco,
1: io
2: Germania.
1: Io toglierei il Portogallo da questo conto sempre.
2: Togliamo il Portogallo, ma comunque te ne rimane 4-5 che gli stanno davanti. senza contare che il Canada, Olanda, Paesi Bassi, se squadre qua pure ti possono fare lo scherzo nello secondo di non
1: magari
2: lo so.
1: Inghilterra, Olanda ti esce ai sedicesimi.
2: Paesi Bassi, che sono
1: sarrabbiano. Paesi Bassi, amici nederlandesi.
2: Poi tra le altre cose è stata molto comica la scena in cui i re, la famiglia reale olandese, giustamente ha dovuto fare le foto ufficiali pure essendo la famiglia reale di Curaçao, ha dovuto fare le foto con giustamente entrambi gli stemmi,
1: come Spider-Man.
2: Queste
1: meme.
2: Multiproprietà proprio non ci piacciono nel mondo del calcio. Non ci piace, no, vabbè, la pagina di colore, non lo so, e non vedo il Brasile tra le prime quattro, adesso onesto. Okay, poi ti ripeto, okay. Se però risolvono la questione Hendrick, allora ne riparliamo. Ok, allora, facciamo così, non li vedo tra i primi quattro, l'Argentina ce l'avamo dimenticata di città tra le altre, quindi figure, ce ne sta almeno 5-6 davanti. Se non risolvono la questione, se risolvono la questione Hendrick e il ragazzo comincia a giocare, ne riparliamo, ne possiamo riparlare.
1: Interessante,
2: perché anche tipo una Norvegia, ci sono tante squadre che potenzialmente gli possono far male al Brasile. Vediamo.
1: Allora, breaking news fino a un certo punto, le cose che succedono mentre noi siamo in diretta, ci piace darvene conto. Francia-Iraq si gioca a Filadelfia e in un momento che il meteo dell'aeronautica USA definisce a rischio fulmini. C'è un protocollo molto severo nato in Florida.
2: Ma per quelle parti quando arrivano i temporali sono pesanti.
1: La questione tempeste elettriche, esatto. Tipica delle zone costiere americane. Praticamente se cade a 13 km dallo stadio, 8 miglia dallo stadio, un fulmine,
2: si chiude tutto,
1: parte un countdown di mezz'ora. Se in quella mezz'ora non cade nessun altro fulmine, si torna a giocare. Se cade un altro fulmine, ricomincia il countdown di mezz'ora. E così all'infinito.
2: Mondiale ma là c'hanno ragione, posso permettermi. Là le tempeste sono veramente cattive.
1: È solo una cosa
2: sono proprio cattive.
1: Il precedente storico interessante, il mondiale per club, Chelsea-Benfica, partita durata 4 ore e 38 minuti. A causa
2: allora,
1: di una serie di
2: fai un assist a porta vuota al discorso che facevamo 5 minuti fa. Non è più una questione di sé. Quando gli Stati Uniti cominceranno ad alzare allori pesanti, e vi ripeto che con Cavan Sullivan con la numero 10 può succedere già tra 4 anni, sarà un problema, perché questi poi appunto li conosciamo, diventeranno prepotenti, si faranno prendere la mano, si impossesseranno del giocattolo e lo faranno diventare esattamente come il baseball, cioè partite di 3-4 ore, sketch pubblicitari, che ne so, l'esibizione di Eminem nell'intervallo, capito? Tutte queste cazzate qua. Quindi bisogna capire. Mi piacerebbe vedere gli Stati Uniti sollevare un trofeo che sia diverso.
1: Segue
2: il calcio americano
1: non piacerebbe.
2: Allora, preferirei fosse il Marocco, ok? Preferirei che fosse un africano, ok? Tifo in primis per il Marocco, per il calcio africano.
0: No, assolutamente no. Gli Stati Uniti, questi Stati Uniti qua, poi in questo periodo.
2: Questi non ce la fanno, ce la fanno mai. No, basta il periodo storico, sto parlando soltanto di calcio. Sto rimanendo. Ripeto.
0: E gli americani parteciparono anche alla prima edizione dei mondiali del 1930, non è che sono proprio di primo pelo, che il calcio americano è rimasto un po' lì negli anni.
2: Vabbè, ma loro hanno altri sport, loro hanno un periodo buono, hanno lavorato bene. Ripeto, sono un fan dei progetti a lungo termine che funzionano, ok? E il calcio nordamericano, vi ripeto, sono anni che ne parliamo qua dentro del calcio nordamericano, no? Sono anni e arriviamo a preparare. Ecco perché sono contento di vederli che avanzano, perché vedi un movimento che hai visto nascere, che è condannato a migliorare, i giocatori che cominciano a produrre un certo rapporto col gioco che vanno a giocare, ed è difficile perché quello appunto è un paese dove dominano altri sport. A me è quello che piace del movimento calcio americano, che è cresciuto come nicchia e adesso è diventata una squadra che ti può arrivare in semifinale, quarti di finale, in mezzo a quattro colossi. In mezzo a NFL, NBA, che cazzo ci sta, l'hockey, le Major League, insomma, non è facile. Ecco perché mi piace parecchio l'idea che riesca ad arrivare a certe altezze. Si ti fa però per il Marocco.
1: A me piace molto l'idea che la Scozia faccia un punto col Brasile.
2: Ma guarda che ti dico che ne può strappare anche tre, perché la Scozia è la classica squadra quella. Innanzitutto che piace a tutti, perché ci sono sempre delle divise bellissime, è stata tifoseria fantastica, questa epica che si porta dietro, McFratom, McGinn e tutta sta gente, no?
1: McGinn, centrocampista carismatico che io adoro.
2: Te l'ho nominato apposta, è quella squadra per cui non fai fatica ad avere simpatia. Più o meno tutti, insomma, parliamoci chiaro. E ti dico che anche a livello di gioco, se la può giocare, è chiaro che il Brasile è più forte, però è un Brasile che non ti dà mai la sicurezza che entrano, prendono la pallonata chiunque, ok? Ti dà sempre l'idea, sì, un'ottima squadra, però alla fine te la giochi
0: ce
2: bene.
0: La giochiamo,
2: se la giocano, vediamo, vediamo, non so come finisce, però staremo a vedere. Però ti ripeto, il Brasile non mi sembra sta corazzata alla semifinale. Non, adesso non conosco il tabellone, non so con chi si va ad incrociare,
1: perché
2: ma...
1: dipende molto molto dagli incroci, e Carletto Ancelotti nel breve periodo secondo me non riesce ad apparecchiare tanto di più di quello che abbiamo visto.
2: Non ce la fa
1: Hendrick, è effettivamente,
2: è la questione importante, è la questione più importante della squadra, è lì che ti vai a risolvere le questioni, perché è un centravanti diverso da Cugna, è un centravanti diverso da Esco, con tutto il rispetto, Igor Thiago e Cugna, due bei centravanti, ma lui c'ha proprio le stime delle centravanti brasiliane. Insomma, parliamo di un'altra cosa. Se è difficile da gestire, insomma, questo ha gestito spogliatori del Real Madrid, insomma, mi sembra il più preparato, no? Il più consono per sistemare una situazione del genere. Vediamo.
0: Tanto Roberto ci chiede i marcatori di Francia-Iraq. Probabilmente dovrà scommettere.
2: Non ho i nomi dei giocatori iracheni sotto gli occhi, mi viene difficile.
0: Ma guarda, un Dembélé che è un po' a secco, ultimamente non sta andando bene, me lo giocherei. Un Dembélé così tra i marcatori. Ma ovviamente Mbappé è scontato. Stasera, sai, molti su queste partite si giocano. Marcatori, tiri in porta.
1: Allora, io potrei vedere un gol dell'Iraq questa sera.
2: Vai, sentiamo.
1: In un finale tennistico, ma un gol dell'Iraq dell'attaccante del Luton Town, Ali Al-Ahmadi. Mi piace.
0: Luton Town, squadra che un paio d'anni fa era in Premier, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Arancio blu.
1: Una squadra protagonista del momento Zizzania del calcio inglese degli anni Ottanta, tra l'altro.
2: Guarda che squadra.
1: Con dei trascorsi.
0: Allora Francia... abbiamo detto Dembélé per la Francia e ridì il nome.
1: Al-Ahmadi
0: per l'Iraq, tra i marcatori di. Beh, quella di Fiopren sarà quotato tantissimo. Sì, Dembélé un po' meno.
1: Dembélé forse un po' meno. Forse un po' meno. E comunque Dembélé, sì, perché no? Che mondiale sarà quello di Mbappé?
2: Che mondiale sarà? Questo passa già a due gol con una partita. Allora, l'ultima partita che aveva giocato 4 anni fa l'aveva chiusa con 3 gol. La prima partita di 4 anni dopo la apre con 2 gol.
0: L'unico giocatore al mondo che, pur segnando 40 gol alla stagione, è odiato dai propri tifosi.
1: Clamoroso.
2: Ma perché lui ha avuto questo sviluppo di carriera oggettivamente sfortunato nei tempi, nei risultati che poi si sono succeduti ad ogni suo cambio di casacca per le ex squadre, però, non per le nuove squadre in cui andava a giocare. E neanche a me sta simpatico il personaggio. Non so per quale motivo, non mi ha fatto niente, però... mi sembra proprio il principino, no? Un po' fighetto, un po'. Sì, sarà pure nato nella banlieue parigina, la periferia parigina, quello che vuoi, però no, è molto accentratore come gioco. Adesso, il video diventato iconico di Luis Enrique, in cui spiega che il PSG, quando c'era Mbappé in campo, era un conto, senza Mbappé era diverso, perché con Mbappé in campo si ritrovava un giocatore fantastico che però condizionava i movimenti di quel reparto offensivo.
1: Però è filosofico quel problema, non è legato al modo di giocare in sé.
2: In cui spiegava però che senza Mbappé non ci sarebbero più state situazioni fuori dal suo controllo e che quindi sarebbe andato meglio. I risultati in campo hanno dato clamorosamente ragione a Luis Enrique, e confermati dal fatto che invece Real Madrid viene da 2 anni in cui non ha alzato niente. E magari una volta è un caso, la seconda volta comincia a essere una coincidenza un po' particolare, però i suoi numeri sono sempre giganti. Erano giganteschi al PSG, sono giganteschi nella Madrid, però le sue squadre poi alla fine non hanno vinto.
1: Come viviamo questo fatto che, guardando uno dei possibili 11 titolari della Francia, l'unico sopra i 30 anni, Adrien Rabiot, che ne dimostra probabilmente ancora di più dei suoi 31, tutti gli
2: e
1: altri...
2: E non si capisce perché potrebbe giocare pure Zaire Emery al suo posto,
1: per
2: che
1: esempio,
2: c'ha tipo 18 o 20 anni, quando c'è
1: un ragazzo. Tutti gli altri sono abbondantemente sotto i 30 anni, cioè ne ha 30 Magnan e tutti gli altri sono più giovani.
2: Ma questo è il problema della Francia, che sono destinati a essere una squadra che arriverà in semifinale e in finale per i prossimi 3-4 mondiali.
1: Un ciclo.
2: E vengono già da finali su finali, ogni tanto vincono, ogni tanto perdono. Una corazzata, serbatoio letteralmente infinito, però in campo ci vanno comunque 11 persone. È un po'... Vi ricordate il film 300? Ok, no, beh, lì una fumettata clamorosa, però il concetto è vero. Cioè, tu puoi anche avere un esercito di 200 milioni di soldati, se però in quello spazio lì ristretto ce ne vanno 30 alla volta, io anche in 300 ti rompo le ossa, perché magari quel territorio lo conosco bene, il film è andato così. Così la stessa cosa la Francia, possono avere anche 500 talenti per ruolo, ok, e però poi in campo ce ne vanno 11.
1: Non fa una piega.
2: Cioè, il discorso
1: non fa una piega.
2: E poi se per sbaglio becchi l'avversario, becchi lo spartano di turno in quel determinato momento storico, che andiamo a parlare, a fare il parallelo con lo spazio fisico dove combatterono all'epoca, rischi di fare brutte figure, tante. Secondo me, ripeto, la Francia è chiaro che ovviamente la più forte, ma non ce la fa quest'anno. Non credo di poterla nemmeno reggere
1: un altro francese.
0: Quindi dichiarazione di Simone oggi, lunedì 22 giugno 11:51, la Francia non vincerà il mondiale.
2: Non vincerà
0: troppo il mondiale. Talento.
2: No, è vulnerabile. Abbiamo spiegato prima, a centrocampo sono lente riportine in alcune fasi di transizione negative.
0: Quindi bisogna approfittarne, perché sennò ti bastonano. Momenti di calo bisogna.
2: Anche perché che vai a scommetto sulla Francia, appunto, 4:50 che gioca. Sì, vinci sicuro, ma non è divertente.
0: Beh, guarda, dopo quello che ha scommesso 800.000 euro sulla Spagna per vincerne 80.000, vale tutto.
2: Chi è il cretino?
0: Spagna Capoverde, ne ha parlato tutto. Il nome non l'hanno fornito.
1: Allora, quello però è la...
0: Poi bisogna vedere se queste notizie sono vere o false. Sì, esatto, non c'è mai.
1: Quella è la filosofia del denaro gratis. Io la volta che ho visto cavalcare con più cattiveria questa soluzione cosiddetta del denaro gratis era un Bayern Monaco Lazio a 1,03. Segnò anche Alaba, se non sbaglio, cioè, per farvi capire.
0: Che è svincolato, tra l'altro.
1: Ha un'età, bellissimo giocatore, grande enorme, giocatore. Che puoi posizionare in campo dove vuoi.
0: Ma in Serie A, secondo me, gioca ancora alla grande.
1: Quindi occhio ragazzi, che è svincolato nel progetto Linea Verde Giovani Italiani del Como. Io lo vedo bene.
0: Il problema è che prendeva 15 milioni all'anno, se non sbaglio, al Real Madrid. Adesso sì. Non so se è così.
1: Dove arrivò già da svincolato?
0: Sì, dal Bayern.
1: Gli piace lavorare così. Gli
0: giocherà
1: lavorare.
0: Stasera l'Aba? Gioca stasera Francia. Scusami, Argentina-Austria. C'è l'Aba?
2: Non lo so mica.
0: L'hanno convocato?
1: Non lo so. Ci guardiamo.
0: C'è Marco Arnautovic, però. Chissà stasera.
1: Io lo convocherei comunque, nel dubbio.
0: Ah beh, certo, assolutamente. Ci chiedono del mercato del Bologna, Fio.
1: Mercato del Bologna. Volete un primo nome di quelli? Sì, c'è Alaba comunque. C'è.
0: Non l'ho visto,
1: 33 anni, ma c'è. Il primo nome per il mercato del Bologna, pista calda, non nomi di quelli che si mettono là così per passare il tempo, Circati da Parma. Un acquisto per le rotazioni difensive.
0: Non sarebbe male, secondo me, australiano.
1: Noi fino adesso abbiamo pagato Kevin Bonifazi, vi ricordo, il suo contratto è da poco esauritosi e può dedicarsi finalmente a quello girare video hip hop in camera quello d'albergo, che è quello che ha fatto negli ultimi anni, probabilmente. E Circati, comunque, per le rotazioni difensive in un reparto con... età media dei nuovi acquisti, i due norvegesi in particolare molto giovani, secondo me è un buon innesto. In realtà è tutto ancora molto molto molto da scrivere, è molto giovane anche Circati.
0: Ho letto anche di un attaccante Piogen dell'Ipswich Town,
1: dall'Ipswich, Jaden Philogen. Giocatore interessante, operazione molto sartoriana, che però si scontra con the cost of living, come dicevano,
2: non mi ricordo chi diceva,
1: Paul Weller da qualche parte. Cost of living, cioè il fatto che i tuoi soldi quando li spendi in UK valgono molto meno, visto che anche la serie B inglese
2: guadagna un polso di soldi.
1: Esatto. Però bella suggestione, sartoriana, allora, molto sartoriana.
2: È molto sartoriana, il ragazzo, il talento ce l'ha. Ma leggevo di Carlo Sespi un mesetto fa, ecco, questo sarebbe un nome di quelli che rientra nell'ottica che vorrei il Bologna cominciasse a intraprendere, diciamo, a questo percorso che secondo me dovrebbe scuotere un po'.
0: Parlaci di questo giocatore.
2: Ah, bomber del Levante, ha chiuso tipo a 14-15 gol quest'anno, il Levante, giovane, potente, sai, il centravanti fisico che si fa vedere, si fa sentire, che non conta fino a due per tirare, bomber, ok, proprio bomber. Uno mi può dire pure Dall'Inga segnava, però questo mi dà l'idea di essere proprio una cosa diversa, anche solo, già solo come impatto fisico,
0: Dalinga che è sul mercato ufficialmente, ricercato dal Valencia, da un altro paio di squadre, riusciranno a venderlo, Fio, secondo te?
1: Allora, io aspetterei di vedere come in ritiro vuole organizzare la squadra mister tedesco, perché ha già chiesto di vedere Raimondo in Alto Adige nel ritiro estivo, che ha fatto bellissimi numeri in B, è un giocatore molto interessante e lì bisognerà vedere come verrà organizzato il gioco offensivo dal nuovo allenatore Domenico Tedesco, perché potrebbero esserci grandi cambiamenti proprio nell'interpretazione del ruolo, e non è detto che Dalinga non riesca a trarne vantaggio.
2: Mamma mia, però immagini che switch, però immagini che si... Certo, perché...
1: Nulla vieta che possa accadere, il Dalinga mollo è sempre 30 centimetri indietro al toccare la palla nel modo giusto, che abbiamo visto spesso negli ultimi due anni, potrebbe tornare cigno, che ne sai?
2: Ma ne conosciamo molti di questi casi qua, è molto facile che anzi succeda, che il giocatore non si trova bene, ti ripeto, uno apre gli occhi la mattina, la vede la classifica, i marcatori, c'è David... con tre gol.
0: Questo rumor è uscito nei giorni scorsi di Coop Miners, ma non il fratello, quello vero, cioè quello grande.
1: A me piace più il fratello, cioè per un'operazione da Bologna mi piace più il fratello. Teun Coop Miners, quello che abbiamo visto soffrire in maglia bianconera negli ultimi due anni.
0: Simone l'hanno provato in tutti i ruoli.
2: No, dico, è davvero, si parla di Teun Coop Miners in orbita a Bologna?
1: È un buon rumor, dopo Freuler.
0: Rumors.
2: Che cazzo stai da dire? Ma sarebbe un colpo sensazionale. Ma che cazzo state dicendo? Abbiamo appena finito di dire che Dalinga potrebbe trarre vantaggio da un cambio di situazione, di ambientazione, e vuoi che non lo può fare? Oh, guardate che scompare, è un giocatore fantastico. Cioè, se fosse
1: in
2: vero,
1: crisi identità.
2: Se fosse vero, secondo me sarebbe sensazionale come cosa. Ma no, non bello, sensazionale. Perché io ripeto, e questo è un mantra che io mi porto da ragazzino, secondo me, un'idea personale, se una persona sa giocare a calcio, ci sa giocare sia a 12 anni in spiaggia con gli amici che a 25 che a Bernabeu. Se il talento c'è, se uno sa toccare il pallone, lo sa fare comunque. Il problema dov'è? La crescita. Cioè, se riesci ad adattare il tuo talento alla situazione in cui stai giocando, quello è il grosso problema, che divide chi può fare professionista da chi no. Però Coop Miners a Bologna, secondo me, coppa davvero gigantesca.
1: Allora, ci sono degli incroci di mercato con la Juve che sembra molto interessata a Lucumi. Lucumi ha una clausola a 28 milioni che la Juve non vuole pagare per status,
2: perché,
1: per come fanno
2: perché
1: loro,
2: perché fanno così,
1: perché sono i brillanti. In questa trattativa
0: è scadenza Lucumi,
1: è scadenza a fine stagione, e ha una clausola a 28, non è un prezzo fissato da un suo amico al ristorante a mangiare fuori, è una clausola che esiste per tutte le società che volessero occuparsi del giocatore.
2: No, la Juve sarebbe clamorosa.
0: La Juve ha fallito anche clamorosamente l'ingresso in Champions, ha un po' di debiti, è normale che offra meno comunque. Dai,
1: e infatti la trattativa poi si svolge sulle contropartite tecniche eventuali, e si è parlato molto di Miretti, che piace a mister Tedesco come normalizzatore del centrocampo. E un'idea di centrocampo in cui fanno gli interni di centrocampo Ferguson e Miretti a me non dispiace.
2: Ma voi siete matti, ma Coppa a Bologna mi compro la maglietta, mi compro la maglietta del successo. Ma che state scherzando? Ma voi vi siete dimenticati quello che giocatore è? Voi siete dimenticati che questo, che cazzo di giocatore che è, se sta nella situazione, se trova la chiave per tornare ad esprimere bene quello che sa fare.
0: Due campionati alla Juve, ma
2: la Juve
0: male,
2: di adesso
0: male,
1: gravemente insufficiente.
2: La Juve di adesso è il Manchester United inglese di
0: quello
2: anno fa.
0: Quello lo dico da un po', però un giocatore del suo livello dovrebbe
2: Manchester United che ti ha regalato McTominay, per dirtene una. Quindi io eviterei di analizzare il giocatore da Juve degli ultimi due anni, perché è un grosso caos. Ripeto, se davvero il Bologna può mettere le mani su un giocatore come Coop Miners e ricostruirlo, risistemarlo tutto, secondo me fa un colpo davvero davvero clamoroso, davvero clamoroso. Cioè, sarebbe una furbata veramente clamorosa.
1: Comunque i due giocatori di cui si parla di più nell'incrocio con la Juve sono Miretti e Di Gregorio.
0: Anche lui è reduce da una brutta stagione.
2: Annata, però,
0: Anche lui è un giocatore.
2: La vaglia brutta annata, ma glutaggia ancora. Però.
0: A Bologna si potrebbe rilanciare alla grande, secondo me.
2: Sì.
0: Mi ricordo al Monza, era un ottimo portiere. Poi alla Juve.
1: In una squadra che subiva 90 tiri a partita.
0: 90 tiri
2: esatto,
0: a partita.
2: Esatto, bravo Fio.
0: Il Monza
2: bravo,
0: di Fio. Palladino. Andiamo in pubblicità.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: e le due partite di oggi, quelle che fate in tempo a vedere tra il pomeriggio e la sera di questi giorni in cui il sole non tramonta mai, sono, abbiamo già detto, Argentina-Austria, inizia alle 19 italiane, alle 23 Francia-Iraq.
1: A proposito, volevamo ricordare a tutti gli ascoltatori di sorridere, perché da oggi le giornate si accorciano, quindi se qualcuno soffre troppo questa situazione di estrema luce, lunga durata, dovete rassicurarvi che da oggi, insomma, si comincia a tornare un po' indietro. Va bene, abbiamo
2: il sole tutto... tramonta solo alle 9:45.
1: Insomma,
0: si è rotto il termostato.
1: Si è rotto.
0: bene così ragazzi, bene così, mondiali trattati in ampiezza e profondità in questa puntata, per l'appunto era uno speciale mondiali. Noi adesso potremo anche parlare per esempio di tennis e invece parliamo di moto.

0: Il 25 la partita è niente, me la son persa, dopo la cerchiamo.
1: Messaggino prima che poi mi dimentico sul Bologna,
0: giusto?
1: Poi torniamo sul Bologna. Il Bologna ha riscattato Badori, ho letto male io. Segnatevi il nome, tra due anni è il mediano titolare del Bologna.
0: Bello. Una volta c'era la grande tendenza a farsi in casa i giocatori di quel tipo nelle squadre, nella cultura del calcio italiano. Adesso andare a prendere giovanissimi mi sembra comunque una buona alternativa.
2: Beh, adesso le altre squadre hanno cominciato un paio di decenni fa con questo tipo di operazione. Siamo state italiane che si svegliano adesso. Non è una cosa molto elegante, ti devo dire, non è che lo ami tanto come modus, però insomma adesso ormai è quello lì. Ma scusate, ma adesso faccio un volo pindarico, ma ero ubriaco io ed è difficile visto che non bevo, ma ho letto da qualche parte, quindi la domanda è questa: mi confermate il fatto o è una mia allucinazione, ma i Knicks hanno vinto il titolo NBA?
0: Sì, è successo.
2: Ma serio? Certo. Serio? Perché non c'ero quando
0: è successo.
2: Non è tutta una puttana quello che ho visto, non è l'intelligenza vinto artificiale che mi fa avere 7 milioni di persone in strada.
1: Non solo Jalen Branson, l'hanno vinto alla grande.
2: Sì, no, dopo sono approfondito la questione.
1: Serie di una finale epica secondo me.
2: Quindi sono Knicks tipo campioni NBA, serio?
0: Sì, con anche due chicche che ti farà piacere, ti farà piacere sentire riraccontare. La più grande rimonta di Finals NBA della storia, da meno 29, e vinta in 5 perdendo solo quella con Donald Trump
1: presente,
0: a
1: esatto.
2: Ma a me il dato che più mi ha impressionato di stasera invece è questa qua: i San Antonio Spurs hanno perso un titolo NBA in 5 gare con uno scarto totale di 12 punti. Cioè, sommando tutte le partite,
1: forse
2: lo
1: per quello che alla fine
2: squadre,
1: forse
2: 12
1: per,
2: punti.
1: Forse per quello che alla fine non sono andati a salutare i Knicks a rendergli onore.
2: Allora,
1: però
2: poi hanno perso praticamente sempre in rimonta, sempre in vantaggio di doppia cifra poi. Non cosette. Una squadra,
1: se non riesci a vincere, a battere una squadra, sei sopra di 29 punti, si meritano quegli altri.
2: Però bisogna dire che probabilmente gli Spurs forse sono arrivati in finale un anno prima che loro si aspettassero. Forse si sono arrivati troppo presto come progetto.
0: Tappa.
2: Si sono ritrovati sta squadra
1: obiettivamente,
2: giovanissimi,
1: obiettivamente
2: fenomeni.
1: Ovest la favorita era OK, sì. Poi sì, come dici tu.
2: Sì, hanno trovato l'alchimia al volo. Comunque sarà una squadra che tornerà a giocarsi le finals molto spesso.
1: Il futuro, a meno che non si faccia male.
2: L'hanno perso l'esperienza di spesso. Si è visto proprio in determinate situazioni. Ora, poi, se il tuo uomo più esperto è Fox, che un secondo prima della giocata di Anunobu, invece di andare sull'angolino e palleggiare per 7-8 secondi per far finire la partita, decide per un alley-oop d'appoggio andato in merda. Ecco, se questo è il tuo giocatore più anziano, è ovvio che dopo fai fatica a vincere le finals, ok? Però bisogna dire che i Knicks, cioè, è una cosa che non riesci nemmeno a raccontare. Mi ricordo le storie su Knicks durante il cinema, in tutti i film con De Niro, per dire, c'era un momento in cui si parlava di Knicks in cui facevano cagare.
0: Malinconia
2: Knicks.
1: La stoppata e il seguente tapina di Anuobi, di OG Anuobi, la giocata più iconica forse della storia dei Knicks.
2: Ma anche lì, come cazzo è possibile che nel pitturato non c'è Wemby in quel momento? Che invece si era occupato di cercare di sporcare la traiettoria di tiro a Branson. Vedi, cioè, quando un allenatore fa quanto in giro. Cioè, Wemby in quel momento deve essere letteralmente sotto il canestro. Non deve uscire da tu, da Wemby non lo devi proprio far uscire dal pitturato mai. Dice, vabbè, ma poteva entrare la tripla di Branson. Ok, ma partiamo dai basilari. Tu, Wemby, lo tieni nel pitturato.
1: Comunque, bellissima serie, partite tutte
2: grande
1: tirate.
2: Partita,
1: una
2: grande
1: delle più
2: York,
1: viste, la più vista
2: New York
1: di sempre. Vincono i Knicks dopo 53 anni. A me personalmente fa tanto piacere.
2: Pure, posso dire, dopo anche a me piace. Non sono un loro tifoso.
1: No, io sì.
2: Non sono un tifoso, ma bello. Bello, sì. Vedere i Knicks vincere, bello. Anche perché è squadra vincente con i Maroni.
1: E comunque, anche perché
2: gente con i Maroni, davvero.
1: Lo dicevamo l'altra volta, i Knicks quest'anno oro mai più.
2: Esatto.
1: Si sono ritrovati in finale, quindi non è detto che il prossimo anno siano di nuovo lì a giocare. San Antonio invece, come dici tu, è destinata a rientrare.
0: È un ciclo che può durare. Sì. Sì,
2: attenzione,
0: sì,
2: però, che anche Oklahoma di qualche anno fa sembrava destinata a mangiarsi la NBA. Vi ricordate Oklahoma di Harden, Westbrook e Durant? Lo guardate, sì, anche quello era un Oklahoma che sembrava con questi tre figure si mangeranno la NBA.
1: Poi niente.
2: Poi no. Quindi le finestre in America, noi che li seguiamo gli sport americani, si aprono facilmente ma si chiudono pure molto.
1: Però Webb mai veramente dominante.
2: Sì, sì, dominante. Cioè, Harper, Castle, Fox, cioè, la squadra della Madonna.
1: Squadra fortissima.
2: Quintetto, adesso qualcosa cambierà per forza, però cioè, se non è futuribile questa squadra, ragazzi, non so.
1: Fio, MotoGP.
0: MotoGP, allora c'è un il pezzo su Gazzetta che ha un'apertura che mi sento di ricopiare tale quale. Dice: la MotoGP è quello sport in cui si corrono 22 gare in giro per il mondo con 5 costruttori in pista, 12 team, e alla fine vince Marc Marquez.
2: Beh, una vecchia citazione,
0: sì, è un po' il riassunto di questo weekend di gara. Se vogliamo raccontarlo vedendo i bicchieri mezzi pieni, questo è il modo di raccontarlo. Marquez nelle ultime due fa la vittoria 100 e la vittoria 101 della sua carriera in MotoGP. Vince una gara dopo essere stato a podio anche nella sprint a Brno, pista da moto, pista da
2: vera
0: moto, decisamente da moto.
2: Pista da moto,
0: cambi di pendenza,
2: i curvoni larghi velocissimi, bella,
0: ci sono dei curvoni in appoggio con la moto strepitosi, inclinata tra i 58 e i 60 gradi in cui butti su le marce.
2: Bellissimo,
0: e progredisci da 140 a 220 in girato, inclinato, ok? È una pista particolare, interessante, molto molto bella da vedere. E vince davanti a l'ottimo giapponese della Aprilia Track House, quell'altro team Aprilia, Ai Ogura, è un buon podio per Pecco Bagnaia, che
2: guida
0: la gara per una buona frazione finché le gomme in crisi non lo riportano più. Mi ti consigli, mancano due protagonisti, oddio, uno manca proprio, uno mezzo manca, perché Jorge Martin chiuderà nono, punti preziosi dopo una penalità di due long lap per aver causato un incidente nella sessione di qualifiche. Manca il leader del mondiale Marco Bezzecchi,
2: sì,
0: perché gli succede una cosa bizzarra: si sdraia un marshal, un commissario di percorso, nel gesto di rialzargli la moto, non si sa se lo fa per ignoranza totale o perché è maldestro o perché è andata così, no, gliel'ha portata fuori giri praticamente, gli ha dato una sgasata al limitatore totale, lui impazzisce e gli mette letteralmente le mani in faccia.
2: Sì,
0: non
2: sì,
0: si fa, non si fa,
2: è
0: andato a chiedere scusa. La penalizzazione per questo comportamento, che comunque non si fa, è stata relativamente pesante, secondo me proporzionata, giusta. Non devi litigare con i commissari perché non c'è un complotto, cioè
2: esatto,
0: è una cosa che è
2: sì,
0: accaduta e basta.
2: Oddio, capisco però la transagonistica.
0: Sì.
2: Beh, l'hai appena detto tu, è gente che in curva, in piena piega, scala le marce e va da 140 a 220, amico mio. Ci sta la transagonistica,
0: sì.
2: Comunque, non si fa,
0: non partirà, e quindi i suoi punti mondiali rimangono quei 180 in cima alla classifica. Il secondo in classifica è il compagno di squadra, ma anche lui è, seppure in misura molto minore, penalizzato. Alla fine chiuderà 9, facendo qualcosina di punti anche lui. Se ne possono avvantaggiare tutti gli altri. Quello che se ne avvantaggia di più è Marc Marquez, che dopo cadute rocambolesche, infortuni anche brutti, è in un momento di buona forma, vincerà lui, va a 140 punti classifica, a meno 40 dalla vetta del mondiale, non sono pochi, a meno 8 c'è Martin, il compagno di squadra
2: lunga,
0: di Bezzecchi, già campione
2: lunga
0: del mondo. Il primo dei ducatisti è Di Giannantonio, che comunque chiuderà quarto, una gara strana in cui rimarrà invischiato nel traffico per un po', poi alla fine riuscirà a dargliene, marcherà anche il giro più veloce della gara. E chiuderà in quarta posizione. E ottima la gara anche di Pedro Acosta, prossimo compagno in Ducati ufficiale di Marc Marquez.
2: Guarda che le prende tante Marquez la sua ragazzina. Secondo me è arrivato chi gliele dà.
0: Il primo,
2: secondo me è arrivato chi gliele dà.
0: Lui sta guidando molto molto forte con una moto che in rettilineo paga cavalli e chilometri orari alle altre, in misura proprio visibile a occhio nudo. Mi piace come ha iniziato a gestire la vicinanza al grande fenomeno, perché Marquez ultimamente traccheggiava, anche se era molto in forma. Mi va bene un posto tra i primi 5, non è la mia pista preferita, e rispondendo a questa dichiarazione Pedro Acosta come se fosse un uomo d'esperienza, il giovanissimo pedagogo dice: i campioni mentono sempre. Che non è male.
2: Capito?
0: Che non è affatto.
2: Ragazzi, è veloce. Ma a proposito dei regolamenti stradali, facciamo un attimo un salto indietro, possiamo? Perché allora, nessuno mette in dubbio che sia necessaria la lotta al razzismo e altre situazioni sociali, quindi il calcio fa bene ad armarsi da questo punto di vista. Però tu sei arrivato a promulgare un regolamento in cui è prevista la situazione in cui se un giocatore si mette la mano davanti alla bocca, tu lo cacci.
0: Ah, la regola prestiani.
2: Allora, possiamo dire che è la più incredibile vaccata che abbiamo mai visto, e ne abbiamo viste tante.
1: È la regola prestiani.
2: Ma come cazzo fai a fare una regola del genere? Devi essere veramente un malato che non ha mai giocato a calcio.
1: Una volta però non si mettevano la mano davanti alla bocca.
2: Ma come cazzo fai solo a pensare?
1: Poi sono
2: una
1: d'accordo,
2: regola
1: con, sono
2: genere.
1: D'accordo con
2: come
1: te.
2: Ti
1: sono
2: viene?
0: Allora, io
2: come ti viene?
1: Anche sugli infortuni hanno cambiato delle regole.
2: Ma come cazzo?
0: Cioè, io anelo a un mondo in cui ognuno sia responsabile delle cazzate che dice, e quindi chi parla con la mano davanti alla bocca è mio nemico. In generale.
2: Ma come cazzo vai a fare una regola? Ma che ne sai tu?
0: Mi sembra una forzatura.
2: Cioè, tu vai a punire il sospetto, non a prova, perché nessuno sa quello che cazzo gli ha detto.
0: La lo scherza.
2: Ma come la lo
0: punisci
2: ma
0: la
2: come
0: lo
2: cazzo scherza. Ti viene in mente? Come ti
0: punisci la lo scherza? Se sei in un contesto sociale e uno fa piccipocce all'orecchio di un altro, è maleducato, scostumato e cafone. In generale.
2: Va bene, ma rimane lì, è maleducato, ok? Ma non esiste che tu cacci. Ma tu puoi togli la possibilità di giocare a mondiale un giocatore che si sta allenando da tutta la vita. Ma tu immagini un cazzo di giocatore di Curaçao, iracheno, di Capovede, che non si sa quando cazzo li voti, poi ricavi tu. Ma cioè,
1: se giocava a
2: è una cosa che mi manda fuori di te, è una vaccata.
1: Ti immagini se c'era Cassano, che ci metteva sempre la mano davanti.
2: Ma è una vaccata che tu
0: la
2: non...
0: maglia.
2: Ma non puoi punire in questo modo il sospetto, l'idea che forse quello gli ha detto qualcosa di razzista, perché magari poteva dire: oh, guarda che c'hai i denti gialli, e non l'avresti punito, ok?
1: Il caso Prestiani. Il caso Prestiani ha fatto scuola. Sono d'accordo con Fioche, ma l'educazione.
2: Ma siamo tutti d'accordo che
1: sono d'accordo con te sul fatto che è una regola troppo.
2: Ma è completamente fuori di te. È completamente fuori di testa.
0: Allora,
2: serio, fuori di testa.
0: Ci rende veramente un programma più serio chiudere con le nuove regole di questo mondiale.
2: Gesù,
0: perché
2: ragazzi,
0: ce ne sono alcune. Il fuorigioco semi-automatico, già lo sappiamo, da VAR. No. Parliamo proprio di quelle cose là. Cambio rimessa istituzionalizzato. Se l'arbitro ti dice batti e tu non batti in 5 secondi,
2: okay.
0: Non l'abbiamo ancora visto così, okay. Vabbè.
1: Questo per non
2: perdere tempo,
1: sì, per giocare di più, dai.
2: Vabbè, questo ci sta, dai.
0: Da quando si alza la lavagnetta per una sostituzione ci sono 10 secondi per raggiungere la linea di campo più vicina,
2: ok. Anche questo è corretto.
1: A meno che il giocatore non sia infortunato.
2: Più vicino.
0: A meno che.
2: Ah,
0: certo,
2: si sta
0: se c'è un infortunio, però, il giocatore soccorso deve rimanere fuori dal campo per almeno un minuto. Cioè, okay. Un minuto dalla ripresa del gioco.
2: Ok. Ok.
0: Allora, ci sono delle
2: accortezze più che altro.
1: Lo fanno per quelli che appena vengono toccati si mettono le mani in faccia come se avessero preso un bignè dal basso all'alto, quindi
0: è la regola Piquet questa.
1: Sì, quindi secondo me su queste regole qua fanno bene.
2: Giusto. Su questi piccoli accorgimenti vanno bene.
1: E lo dico da fan di Alessandro Bastoni, visto che è stato considerato il primo simulatore.
0: Hai fatto bene
1: della
0: a ricordarcelo. L'ha inventata lui, Dara. Prima non esisteva.
1: Inventate lui le simulazioni, prima non esisteva.
2: Ma
1: non
2: voi esisteva. Pensate a Bastoni e pensate a sta cazzata qua. Io penso a Bastoni e penso alla vaccata che fa in Bosnia, invece.
1: Messo fuori ruolo dal tuo allenatore.
2: Il mio allenatore,
1: che comunque si è accasato la Lazio. Quindi.
2: Ma tu mi devi dire quest'altra maialata, ma come cazzo è possibile? Com'è possibile?
0: In un motore a infinite perdere. Possibilità, beh, io non ingaggerei mai Gennaro Gattuso.
2: Allucinante.
1: Juric al Monza?
2: È andato davvero poi alla fine? Sì.
0: Monza tra l'altro con...
1: Allegri dopo una stagione così ha trovato subito panchina nel Napoli.
2: Poi che panchina. Cioè,
1: poi che panchina, quindi voglio dire, evidentemente ci saranno, avranno altre qualità che noi...
0: Evidentemente
1: tifosi
0: non
1: normali
0: conosciamo,
1: non conosciamo
0: tra l'altro Monza mercato momentaneamente bloccato, quindi per Juric è particolarmente dura.
2: Com'è possibile che Juric, Gattuso, Allegri c'è ancora delle panchine?
0: Cioè, che ti devo dire? Che ti devo dire? Sono misteri del calcio italiano, così, a cui noi ci dedichiamo.
1: Non per difenderlo, ma Allegri comunque ha un certo, insomma, certo qualcosina in corriera, ha vinto. È un buon allenatore, quest'anno è andato male. Gattuso un po' me lo spiego. È uno che ha collezionato.
2: Gattuso è veramente proprio, vabbè, la gente forte. Mendes, insomma, ancora tosto.
0: Momento di grande livornesità che accomuna Allegri alla gente normale nella settimana dell'addio al calcio su questo pianeta di Igor Protti.
2: Ecco, questo mi ha fatto male.
0: Abbracciamo e salutiamo fortissimo.
2: Questo mi ha fatto male.
0: Attaccante incredibile, pazzesco. Simbolo di una generazione di attaccanti, una generazione di modi di fare il calciatore, di essere un calciatore, modi di vedere il mondo anche.
2: Farebbe 40 sì. gol adesso in Serie A. Questo Protti farebbe 40. Adesso farebbe 40. In questa sera farebbe 40 gol.
0: Una cosa, se vi capita di vedere del calcio degli anni 90, una partita con Igor Protti, era la sua capacità di tirare da qualunque posizione e essere il più sveglio di tutti su eventuali deviazioni ribattute, seconde possibilità fornite dal tuo stesso tiro.
1: Capocannoniere a Bari con Kenneth Anderson in una stagione però dove il Bari è retrocesso, però Lazio, Livorno, un grandissimo giocatore, grande uomo.
2: Aspetta, questa statistica tanto. Qua questo parliamo di uno per il discorso che facevamo prima, che quando uno sa giocare a calcio lo sa fare sempre ad ogni livello, basta che riesce a trovare il sistema, perché qua parliamo di un giocatore che sa capocannoniere in Serie C1, capocannoniere in Serie B e capocannoniere in Serie A, non con Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, ma col Bari, con Livorno, con Messina, con questo, cioè parliamo di un giocatore che la buttava dentro in ogni cazzo di maniera. A proposito, il video del saluto della curva di Livorno, non so se avete dato un'occhiata, è una cosa davvero struggente. È una cosa veramente, una cosa gigantesca. Che dire, è stata una notizia che non la volevo sentire.
0: Innescherà.
2: Stava male, lo sapevamo che era
0: tanto che stava. È riuscito ad accompagnare la figlia all'altare, che si è sposata veramente pochissimi
2: sì, l'altro
0: giorni
2: ieri,
0: fa.
2: Sì.
0: E poi ci ha mollato.
2: Era il bomber prima che sta parola perdesse significato, perché adesso bomber la usano per fare. Rasi dico la mia nuova, la metto bomber sceve, sti cazzi. No, lui era proprio bomber bomb, cioè quello che la sbatte là dentro.
1: In un periodo dove di attaccanti in Italia ce n'erano tanti.
2: E che difese, e che difese. E contro quali cazzo di difese doveva segnare?
1: Torno
2: questo
1: al
2: qui?
1: Discorso che ho fatto prima, secondo me segnare era molto, ma molto più difficile.
2: Ma ti ripeto, chi sa giocare a calcio lo sa fare, devi solo trovare il modo in cui adattare il tuo talento, ma lo sai fare. Bomber storico.
1: E poi quegli anni prendevi anche tante botte, non c'era il VAR, gli attaccanti erano meno tutelati.
2: Bomber clamoroso davvero.
1: Bomber clamoroso, clamoroso. Siamo quasi in chiusura.
0: Io volevo chiudere con una riflessione amara partendo da qua. Protti ci racconta di un calcio senza social, ma con molto sociale dentro.
2: Esatto.
0: La commemorazione di Igor Protti ci porta a quei tre giorni l'anno in cui il movimento ultra ha una visibilità tra molte virgolette virtuosa nel discorso pubblico. Non illudiamoci, perché questa cosa durerà mezza giornata.
2: Però è bella tanto.
0: Nell'ipocrisia del sistema dell'informazione mainstream di questo paese, questa roba durerà mezza giornata.
2: Vero, però noi siamo qui invece per far durare un po' di più. Ci sta da dire sul mondo ultra tante cose, parlo solo a nome personale. E ovviamente non adoro di quel mondo lì. Poi ci sono dei momenti, come dice Fio, in cui il movimento ultra diventa qualcosa che è necessaria. Ok, che letteralmente, che non è che decidi se ti piace o meno, è proprio necessaria.
1: Gli ultras, ragazzi,
2: proprio sono necessaria.
1: Al mondo sono milioni di teste pensanti.

0: Milan Cagliari, l'ultima partita, l'hai vista? Quando erano inquadrato, cos'erano giapponesi con la maglia del Milan che esultavano perché erano inquadrati.
1: Sì, sì, uguale, è mondiale.
2: La Kiss Cam a San Siro.

0: all'ultimo, alla fine però ha dovuto accettare la resa. In Gran Bretagna il premier Keir Starmer si è dimesso, l'annuncio al paese un paio d'ore fa, fuori da Downing Street, sede del governo. In diretta il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. A te, Daniele.
1: Decisione presa mettendo al primo posto l'interesse della Gran Bretagna, così il primo ministro uscente oggi.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: Annunciando le sue dimissioni, Keir Starmer ha detto di aver ascoltato i compagni di partito e capito di non poter guidare la sinistra alle prossime elezioni. A soli 2 anni dalla larga vittoria, Starmer si fa da parte, è il sesto primo ministro a dimettersi dalla Brexit, dalla quale ricorre il decennale proprio domani. Da mesi la popolarità di Starmer era in crollo, colpa delle numerose indecisioni sulle politiche sociali, lo scandalo di Lord Mandelson, amico di Jeffrey Epstein, nominato ambasciatore negli USA, e la sconfitta alle elezioni locali di maggio. È stato un discorso molto emotivo che Starmer ha concluso quasi in lacrime, ringraziando la moglie Victoria e i figli. Sentiamo questo passaggio.
2: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children. Thank you very much.
0: Questo Starmer quasi in lacrime dopo l'annuncio delle sue dimissioni. Il leader della destra populista Nigel Farage ha chiesto di indire subito elezioni politiche. Se il Labour pensa di poter piazzare qualcun altro al suo posto, si sbaglia di grosso, ha detto Farage. Daniele, in realtà Starmer si è dimesso proprio perché il partito laburista ha già pronto il suo sostituto.
1: E si chiama Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che solo giovedì scorso è stato eletto come parlamentare alle elezioni suppletive, sconfiggendo proprio i populisti di Farage, un ex ministro del New Labour con Tony Blair. Burnham è considerato politico più carismatico di Starmer. Ha già annunciato di volersi candidare alla leadership del partito, dunque del paese, candidature che si apriranno ufficialmente il 9 luglio dopo il summit della NATO, ma potrebbe non esserci bisogno di eleggere il nuovo capo dei laburisti. Burnham sarà probabilmente l'unico candidato e dovrebbe formare il nuovo governo già a metà del prossimo mese.
0: Grazie Daniele Fisichella, nostro collaboratore dal Regno Unito. E tra le principali reazioni in queste ore si segnala quella di von der Leyen. La presidente della Commissione Europea ha ringraziato Starmer per il sostegno all'Europa e all'Ucraina. Le dimissioni di Starmer potrebbero riaprire la discussione sul ruolo di Londra rispetto all'Unione Europea, esattamente come sentivate a 10 anni dalla Brexit. Rappresentano anche un interrogativo per la tenuta della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, proprio mentre è in corso, lo sappiamo, in questi mesi un confronto anche aspro su un'eventuale trattativa con la Russia. Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo.
3: Esiste un E3 dove ci sono 2 paesi dell'Unione Europea, Francia, Germania più la Gran Bretagna, e che gestiscono tutta la Coalition of the Willing, cioè la coalizione dei volontari, che dovrebbe fornire le garanzie di sicurezza una volta che si raggiunge un accordo di pace fra Ucraina e Russia. Però c'è anche un E5 che si riunirà a fine settimana, che coinvolge, oltre ai 3 precedentemente detti, anche la Polonia, che naturalmente sta pestando i piedi, sentendosi per certi versi esclusa, anche se è il paese in prima linea, e l'Italia. Ma non dimentichiamoci che esiste anche un NB8, che o Nordic Baltic 8, cioè i 5 paesi scandinavi, inclusa la Norvegia, che non fa parte dell'Unione Europea, e i 3 paesi baltici, considerati falchi per quanto riguarda le relazioni con la Russia. Di fatto, oggi sappiamo che la settimana scorsa il capogabinetto di Antonio Costa, che è il presidente del Consiglio Europeo, ha cercato di mettersi in contatto con il Cremlino per stabilire appunto una linea di comunicazione e verificare se esistono le possibilità di cominciare a sedersi intorno a un tavolo per discutere della guerra in Ucraina.
0: Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran che vanno avanti. In Svizzera al via oggi i colloqui tecnici per la fase 2 dei negoziati dopo i progressi registrati nell'incontro di ieri. Progressi nonostante le minacciose dichiarazioni di Trump che avevano rischiato di far saltare tutto a un certo punto nella giornata di ieri. Tra i punti concordati dai team dei due paesi, una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei prossimi 60 giorni, ma anche misure per lo stretto di Hormuz e il Libano. Teheran ha detto che si è anche parlato brevemente di nucleare. Ma che cosa sappiamo finora su queste trattative? Sentiamo Alessandra Tommasi.
4: Sono quattro i punti chiave concordati nelle trattative di ieri tra Stati Uniti e Iran. Il primo, viene stabilita una roadmap, cioè le tappe verso un accordo finale che va raggiunto nei prossimi 60 giorni. Non si hanno altri dettagli su quali siano queste tappe, se non che i colloqui tecnici inizieranno subito, sempre in Svizzera, per proseguire nei prossimi giorni. Il secondo, cioè l'istituzione di una linea di comunicazione sullo stretto di Hormuz. Nella pratica è un canale tra Washington e Teheran per evitare incidenti nello stretto e garantire che le navi passino in sicurezza. Il terzo, ci sarà la creazione di quella che viene definita una cellula per la de-escalation in Libano, un ente anche qui su cui non si hanno ulteriori dettagli, ma che prevedrebbe la cooperazione anche dello stesso governo libanese, dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, oltre che chiaramente di Stati Uniti e Iran, per la fine delle operazioni militari nel paese. Non quella, almeno in forma diretta, di Israele, che però è il paese ad attaccare e che sta occupando parte del Libano meridionale. Il quarto e ultimo punto riguarda l'istituzione di una commissione di alto livello che gestirà politicamente la fase 2 delle trattative. Secondo l'Iran sarebbero state inoltre concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici e fra i risultati ottenuti ci sarebbe lo sblocco di alcuni dei suoi beni congelati, oltre che l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Elementi questi però finora non confermati dai mediatori da Washington.
0: E Trump intanto continua ad attaccare Meloni. Anche ieri sera il presidente degli Stati Uniti l'ha accusata sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati per difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi ha allargato il campo a tutti gli alleati della NATO, dicendosi deluso ed evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall'alleanza. Meloni ha deciso di non replicare più alle accuse, tenere il punto con Trump, ma senza mettere a rischio le relazioni, soprattutto quelle commerciali con gli Stati Uniti e la linea di Palazzo Chigi. E anche per questo i vice premier saranno presenti alla tradizionale festa all'ambasciata americana per il 4 luglio. E Trump si è invece congratulato con Abelardo Della Espreglia in Colombia e l'ha invitato alla Casa Bianca dopo la vittoria alle presidenziali del paese. I risultati ufficiali delle elezioni colombiane non ci sono ancora, ma il successo del candidato ultraconservatore filo Trump sembra chiaro, nonostante abbia battuto il progressista Ivan Cepeda per una manciata di voti. Della Espreglia intanto ha già fatto il suo discorso, ha parlato dell'inizio di una nuova era e ha detto che sarà il presidente di tutti i colombiani. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Il gruppo parlamentare in partenza di Della Espreglia non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, Della Espreglia non ha presentato candidati propri, quindi in realtà in Parlamento, sommando senatori e deputati, il centrosinistra ha un centinaio di parlamentari. Gli indigeni e gli afroamericani di solito si spostano a sinistra, sono 25, poi la destra ha una novantina di parlamentari, quindi ecco, vedremo sicuramente un governo conservatore. In Colombia ne abbiamo visto tanti, ricordiamo che Petro è stato il primo presidente della sinistra eletta nel paese. Vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da Della Espreglia, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie. Quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
0: Sono stati Matteo Salvini e Silvia Sardone i due nomi più votati durante il fine settimana di gazebo della Lega a Milano, dove i militanti del Carroccio, circa 10.000 secondo gli organizzatori, si sono espressi per indicare il candidato sindaco del partito per le elezioni comunali di Milano del prossimo anno, un tentativo del segretario leghista di uscire dall'impasse dell'ultimo periodo. Sentiamo Alessandro Braga.
6: Il contrattacco di Matteo Salvini parte dal suo fortino, Milano. Il segretario leghista ha scelto la sua città, dove di fatto gli antisalviniani non esistono, per rilanciarsi e ribadire la sua leadership nel partito. Il risultato delle consultazioni del fine settimana, al di là dei numeri dati dagli organizzatori, a dire il vero abbastanza sovrastimati rispetto a quello che si è visto nei gazebo ieri e l'altro ieri, sono serviti a Salvini per lanciare un messaggio agli alleati di coalizione: dovrete fare i conti con me, e agli avversari interni alla Lega: qui comando ancora io. È un tentativo, si vedrà quanto fruttuoso, per uscire dall'impasso in cui è stretto da mesi, tra il calo di popolarità da un lato, che ha provocato i mal di pancia dell'ala nordista, e il sempre più crescente successo di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che proprio questa mattina ha annunciato di aver raggiunto quota 110.000 iscritti. Salvini con questa mossa da un lato ribadisce agli alleati che per le prossime elezioni a Milano la Lega vuole dare le carte senza abdicare a favore di Fratelli d'Italia, e dall'altro che a decidere nella Lega è ancora lui e che non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Oggi pomeriggio ci sarà il primo incontro del tavolo dei territori, organismo nuovo di zecca inventato da Salvini per provare a coinvolgere un po' di più i nordisti del partito, ma senza accettare le condizioni di Luca Zaia su un possibile riassetto in chiave federale della Lega. Per provare a rompere l'asse dei governatori, il leader leghista oggi chiederà a Massimiliano Fedriga di coordinarlo. Si vedrà se il presidente friulano accetterà o manterrà la sua alleanza con Luca Zaia, sempre più convinto che nella Lega serva un rivolgimento più profondo.
0: Oggi alla Camera le prime votazioni sul piano casa, il decreto del governo per affrontare l'emergenza abitativa. Il testo è in scadenza il 6 luglio, per questo il governo ha messo la fiducia per blindarlo, farlo arrivare così al Senato entro il termine. Il provvedimento punta a mettere a disposizione 100.000 alloggi a canone calmierato entro 10 anni, attraverso soprattutto incentivi ai costruttori privati. Una goccia nel mare rispetto alle esigenze di 600.000 famiglie, dicono i sindacati degli inquilini, che per domani hanno organizzato un presidio a Roma, quando alla Camera ci sarà il voto definitivo. In Libia un tribunale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata decisa anche la privazione dei diritti civili. Al-Masri è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità commessi quando dirigeva il carcere di Mitiga, dove venivano torturati i migranti. È diventato un caso politico in Italia nel gennaio 2025, quando è stato arrestato a Torino, ma rilasciato e rimpatriato dal governo in Libia su un volo di Stato, invece che consegnarlo alla Corte dell'Aia. La condanna adesso da parte della giustizia libica è stata rivendicata dalla destra, e la conferma che il governo Meloni ha fatto bene a espellerlo, dicono dalla maggioranza. In realtà, con il rimpatrio, l'Italia non ha fatto altro che sottrarlo alla giustizia internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
7: Ha una certa rilevanza, perché non è per un fasullo reato magari economico con cui dovrebbero messo in carcere per evitare che rispondesse alla Corte Penale Internazionale. È una condanna neanche lievissima per un reato pertinente, cioè crimini nei confronti dei detenuti, che, adesso lo dico a caldo, un po' in parte assorbe i reati oggetto del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, la quale, ricordo, agisce in maniera complementare, cioè soltanto quando la giustizia nazionale non si attiva. È evidente che la giustizia libica ha agito, può aver agito, per ragioni anche diverse dallo scalfire di impunità. Lì ci sono delle dinamiche di alleanze che si costituiscono e si sgretolano in poco tempo, però il dato di fatto è questo: le organizzazioni per i diritti umani chiedono che sia scalfito il muro dell'impunità. Non ci è riuscita l'Italia, pare che ci stia riuscendo la Libia, poi vedremo come va a finire, ma in questo momento l'impunità di al-Masri è stata quantomeno incrinata. L'Italia non ha fatto bene, non avrebbe mai fatto bene a rimandarlo in Libia, perché ha violato norme dello Statuto di Roma, peraltro della Corte Penale Internazionale, cui è vincolata. Quindi dire abbiamo fatto bene vuol dire ancora una volta non aver capito quali sono gli obblighi rispetto alla giustizia internazionale.
0: 12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti una buona giornata.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta.
7: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
1: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Ai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Nel 1960 era stata fondata l'OPEC, Organizzazione Paesi Esportatori di Petrolio. All'inizio c'erano l'Iran, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita, il Venezuela, poi si aggiunsero altre nazioni. Lo scopo era la costituzione di un cartello che gestisse e regolasse sia la quantità di petrolio prodotto, sia i prezzi. Dopo aver ottenuto un aumento delle royalty, i paesi produttori iniziarono però ad avanzare la richiesta di partecipazione alle società concessionarie per il totale controllo delle risorse. La disputa tra le sette sorelle e i paesi produttori andò avanti a lungo. Poi, nel 1973, ci fu l'evento scatenante della crisi. Il 6 ottobre del 1973, giorno di festività ebraica, Israele fu attaccato dall'esercito egiziano attraverso la penisola del Sinai e dall'esercito siriano dalle alture del Golan. L'obiettivo era quello di cacciare l'esercito israeliano dai territori che aveva conquistato durante la guerra dei sei giorni nel 1967. Contemporaneamente all'inizio dell'ostilità, i paesi dell'OPEC, in sostegno a Siria ed Egitto, decisero di creare un forte aumento del prezzo del petrolio a livello globale e la diminuzione del 25% delle esportazioni, oltre a un embargo nei confronti dei paesi maggiormente filo-israeliani. La guerra durò 19 giorni e non ebbe esiti risolutivi dal punto di vista militare, ebbe però enormi conseguenze economiche. Di colpo il prezzo del petrolio quadruplicò, i paesi occidentali subirono duramente il contraccolpo e in tutta Europa vennero stabilite misure d'emergenza. Il 22 novembre del 1973 il Consiglio dei Ministri, presieduto da Marino Rumor, che guidava in Italia un governo composto da Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano, Partito Socialdemocratico e Partito Socialista, decise una serie di misure con effetto immediato. Il primo provvedimento fu il divieto di circolazione di mezzi motorizzati su tutte le strade pubbliche, urbane ed extraurbane, in tutti i giorni festivi. La prima domenica a piedi fu il 2 dicembre. Il divieto valeva per tutti, anche per i rappresentanti delle istituzioni e per il Presidente della Repubblica Giovanni Leoni, che infatti qualche giorno dopo per andare dal Quirinale a Piazza di Spagna per rendere omaggio all'Immacolata Concezione fece rispolverare una vecchia carrozza a cavalli. Se cercate la foto di quella domenica del 2 dicembre, vedrete le città inondate di biciclette, carrozze, pattini. E i servizi del telegiornale Rai si aprivano con la voce di Lucio Battisti che cantava Confusione.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

Le domeniche a piedi furono la misura forse più folcloristica, le restrizioni furono però molte altre. Vennero stabiliti limiti di velocità su strade e autostrade. I distributori di benzina dovevano chiudere dalle 12 del sabato a tutta la domenica. Il costo della benzina salì a 190 lire al litro, quello della Super a 200. Era il periodo prima di Natale, così venne decisa anche una drastica riduzione delle illuminazioni decorative. Non potevano essere accese insegne dei negozi o quelle delle vetrine. A Milano anche la famosa insegna pubblicitaria al neon di Piazza Duomo venne spenta per la prima volta. Alle 22:45 in quasi tutte le case si spegneva la luce. L'embargo dei paesi dell'OPAC terminò nella primavera del 1974. La crisi energetica si allentò. Per un certo periodo ci furono le domeniche a targhe alterne, circolavano un giorno le targhe pari e il fine settimana successivo quelle dispari. Nel 1974 l'inflazione salì al 19,1%, nel 75 ci fu la prima recessione del dopoguerra con una perdita di PIL del 3,8%. L'Italia era uscita definitivamente dal periodo associato in seguito al miracolo economico. Ancora non si parlava di energie alternative e di rinnovabili, ma se ancora non era sviluppata una consapevolezza ecologica, in molti avevano iniziato a rendersi conto di quanto fosse precario un sistema che si basava sulla dipendenza dell'energia che giungeva in Italia. In molti avevano iniziato a rendersi conto di quanto fosse precario il sistema energetico che avevamo creato.

Beh, oggi vi ho raccontato un piccolo ma importante momento della storia dell'Italia e del mondo, la crisi energetica del 1973. Questa puntata era estratta da ilpost.it, dall'articolo La prima crisi energetica del dopoguerra. Io, Marco Cavalli, vi saluto e ci sentiamo presto per nuove storie. Ciao a tutti, a presto.

0: queste ed altre storie.
1: Queste e altre storie.
2: Queste e altre storie. Di Marco Cavalli, selezione musicale di Emma Tartari.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network.
2: Abbiamo messo le fondamenta per un accordo finale importante. J.D. Vance ha commentato positivamente l'avvio dei colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera in questi giorni. Il presidente americano aggiunto che Teheran ha accettato di ospitare nuovamente gli osservatori della IEA. Commenti positivi anche dai mediatori Qatar e Pakistan, secondo i quali l'avvio dei negoziati è stato positivo. Sulla carta l'obiettivo è un accordo complessivo nel giro di 2 mesi. Nei prossimi giorni la trattativa continuerà sempre in Svizzera, ma a livello tecnico.
1: In Gran Bretagna la destra continua a chiedere elezioni anticipate, i nostri cittadini sarebbero d'accordo con un voto anticipato, ha detto il leader di Reform UK, Nigel Farage, da anni alla guida dell'estrema destra nel paese. Questa mattina si è rimesso Starmer, l'ex sindaco di Manchester, Burnham dovrebbe prendere il suo posto nelle prossime settimane.
2: Spagna, un ex ministro di Sanchez è stato condannato a 24 anni di carcere con diversi capi d'accusa, associazione a delinquere, corruzione e malversazione. José Luis Ábalos, in passato tra i più stretti collaboratori del primo ministro e ai vertici del Partito Socialista, è stato condannato in un'inchiesta sulle forniture di materiale sanitario ai tempi del Covid. 19 anni di prigione anche per uno dei suoi consiglieri.
1: Arriva la prima nomina sul piano casa del governo, il commissario per le case popolari sarà Felice Squittieri, architetto vicino alla Lega, per la quale ha svolto diversi incarichi soprattutto a Roma e nel Lazio, e seguirà il primo asse del piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sarà affiancato da società Milano Cortina e Invitalia. Manca la nomina del commissario che invece dovrà seguire la parte dei fondi ai privati per edilizia a prezzi calmierati, 40.000 alloggi in 10 anni. Poco fa è stata approvata la fiducia alla Camera. Ora passa al Senato, il decreto che contiene il piano casa scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera.
2: Peggiorano le previsioni sull'evento di caldo estremo che sta attraversando l'Europa occidentale e anche l'Italia. Oggi sono salite da 8 a 12 le città in bollino rosso, ovvero il massimo livello di rischio per la popolazione. Domani il numero salirà a 15 e poi 16 mercoledì in quello che dovrebbe essere il picco. Il bacino del Po intanto ai minimi, il caldo estremo dovrebbe attenuarsi non prima di fine mese, anche la Gran Bretagna ha fatto scattare l'allerta rossa, in Francia invece nel fine settimana ci sono stati almeno 13 morti da annegamento che le autorità legano al tentativo di trovare refrigerio.
1: Un operaio di 62 anni è morto stamattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli dove era in corso l'abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tiro ci ha girato su un fianco andando a sbattere contro un albero al limite della strada. La pagina morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025.
2: Nuova tegola sui lavoratori Stellantis, prorogato di un mese il contratto di solidarietà in scadenza il prossimo 27 giugno nello stabilimento di Melfi. Da oggi è ferma l'area carrozzeria dello stabilimento torinese di Mirafiori, che sarà chiusa per 6 giorni consecutivi dal 22 al 29 giugno, un fermo anticipato di 2 giorni.
1: 9 accuse di doping per Alex Schwarzer, a lanciarle l'agenzia antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore, sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada dello scorso marzo, sono state rilevate tracce di eritropoietina nei campioni di urina e sangue. Schwarzer era già stato squalificato 2 volte per doping nel 2013 e nel 2016, quando venne squalificato 8 anni. L'atleta parlerà alle 16 tra poco in una conferenza stampa.
2: L'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dell'Assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali.
1: 15.35 minuti è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17.30.
0: Popolare Network.

0: lot of people like to be wise after the event.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: Radio Città Fucico? Me gusta.

0: artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
1: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
2: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

Puntata di What a Mess. Come osservavo in apertura, sembra proprio una sceneggiata da fine di una love story, quella tra Donald Trump e Giorgia Meloni, con scambi di accuse, bugie, falsità, risposte pubbliche, insomma un modo indecoroso per gestire degli screzi personali. In realtà non si tratta di screzi personali, anche se, come dire, questa è una prima lettura che è stata data, in particolare con Trump che avrebbe detto che Giorgia Meloni le ha fatto pena perché ha implorato di farsi una foto con lui al G7. Giorgia Meloni che risponde in un video dicendo: Donald, tu tratti meglio i nemici dell'Occidente, degli alleati, degli amici, quello che dici non è vero e ricordati che né io né l'Italia imploriamo mai. E poi ancora è continuata questa scaramuccia con accuse sulla crisi di consenso che i rispettivi leader vivono in patria, eccetera eccetera eccetera. Ha avuto anche dei risvolti istituzionali, perché il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha annullato una visita negli Stati Uniti, si è arrabbiato anche alla russa, insomma una sceneggiata a dir poco patetica. Ma a noi quello che interessa non è tanto la cronaca rosa, perché questi sono i toni utilizzati fino a questo momento, ma le ragioni politiche che stanno dietro a questa vicenda. E

0: che lavora per il Domani. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Diciamo che io non riesco a dare una lettura monolitica e univoca di questa vicenda, nel senso che non credo che ci sia una reale rottura politica tra Meloni e Trump, alla luce del fatto che se si guarda gli interessi, insomma, non solo di Trump ma della sua cerchia e delle grandi corporation americane in Europa e in Italia, non ci sono motivi per pensare che Meloni stia consumando un divorzio. Anzi, vale la pena ricordare come esempio, che però è molto efficace, che mentre Meloni veniva descritta in rotta col tycoon poche settimane fa, in realtà a livello di Unione Europea continuava a spingere assieme a Merz perché passasse l'azzeramento dei dazi agli americani, il cosiddetto patto di Scott. Quindi fino all'ultimo il governo Meloni si è inserito sulla scia di Trump, e questo in fin dei conti è Giorgia Meloni stessa a dircelo, perché ricorderete quelle scenette riprese durante il G7 di Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa che le chiede: ma quindi siete tornati amici? E lei con Trump lì vicino dice: ma siamo sempre stati amici. Anche il video infuriato di Meloni in cui si appella all'orgoglio nazionale in realtà è una rivendicazione di questa posizione di, chiamiamola così, alleata, nel senso che Meloni dice: tu tratti bene i tuoi nemici, i nemici dell'Occidente, tratti male noi, i tuoi alleati. Qui c'è, come dire, questa illusione retorica costruita da Meloni fin dal suo primo viaggio alla Casa Bianca, in cui pensa di camuffare gli attriti sotto la bandiera dell'unità dell'Occidente. La verità però, e qui vengo alle questioni di rottura, è che Trump ci ha dimostrato, anche nel rapporto con Macron in Francia all'ultimo G7, che l'unione che lui ha in mente non è chiaramente un'unione alla pari, ma una forma di subordinazione. È qualcosa di persino diciamo più aspro di quello che abbiamo già visto in Europa fino a pochi anni fa. Per esempio, il rapporto tra Merkel e Orban, si parlava di interdipendenza asimmetrica per i legami tra Germania e Ungheria, in cui però chiaramente la Germania aveva la voce del più forte. Qui siamo oltre. Cioè, quello che Trump vuole strutturare è un rapporto in cui si costruiscono mano a mano delle dipendenze europee verso gli Stati Uniti, e quindi abbiamo visto l'obbligo, diciamo così, accettato da von der Leyen a luglio in Scozia di comprare combustibili fossili americani. Abbiamo visto che poi Trump ha scatenato guerre che hanno fatto impennare i costi dell'energia. Vediamo come anche al G7 abbia portato la schiera di broligarchi dell'intelligenza artificiale, e abbiamo visto il CEO di Salesforce farsi selfie con Meloni e dire: benissimo i nostri nuovi investimenti in Italia. Quindi non c'è motivo per pensare che ci sia una rottura nel senso di vincolo dalla dipendenza. C'è motivo di pensare che invece Trump voglia spingere questa dipendenza al punto da renderla una vera e propria forma di subordinazione. E l'ultima umiliazione, secondo me ben più cocente di quella più appariscente di Meloni, è la in realtà riservata, secondo me, a tutti gli europei, a Macron durante il G7, anche se pochi lo hanno notato. In realtà, anche se Meloni, Macron dovevano dire alle loro opinioni pubbliche interocite che non si sarebbero infilati in questa guerra, è da marzo che Macron apparecchia la missione nel stretto di Hormuz, e quando Trump è arrivato al G7 con questo accordo di cartapesta con l'Iran in mano, Macron e gli europei erano convinti di dover entrare in azione dopo che Trump aveva sbattuto i pugni sul tavolo anche a colpi di tweet e post più volte. E invece Trump arriva in conferenza stampa con Macron al suo fianco e dice: io non ho bisogno del loro aiuto. Si vede Macron sbiancare, nonostante sia abituato a gestire retoricamente le cose più assurde, sbianca perché dentro di sé avrà pensato: ma come, amico mio, da mesi che sono qui a discutere con gli europei della missione a Hormuz e tu vai raccontando alle TV americane che non hai bisogno di aiuto. Quindi, insomma, secondo me, diciamo che se una forma di increspatura c'è proprio perché Trump sta spingendo, diciamo, il rapporto verso delle dipendenze sempre più forti, e chiunque non accontenta oppure chiunque sia troppo morbido con lui viene umiliato. Per quale motivo i veri nemici, come li chiama Meloni, per esempio Xi Jinping, vengono invece trattati con più rispetto? Perché sono stati pronti dall'inizio a imporre delle contromisure. Persino l'Iran, ieri è uscito dalla sala dopo che Trump aveva twittato minacciando. Quindi il problema è che Meloni, per certi versi, come dire, subisce il male che si è causata da sola, perché ha mostrato dall'inizio a Trump di porgere sempre l'altra guancia mentre lui distrattava gli europei. Forse se avessimo mostrato un po' più di schiena dritta, non con un video social, ma con le azioni politiche, l'Europa affronterebbe questa fase, diciamo, con un lieve sorriso in più, con meno terrore e meno gocce di sudore che scivolano sulla fronte della Premier.
0: Un'ultimissima battuta ti chiedo, questa volta non politica ma diciamo così, se vogliamo, anche psicologica: il particolare accanimento nei confronti di Meloni può essere letto anche come un po' di misoginia e bullismo?
1: Ma è difficile dire che Trump non coltivi questo tipo di sentimenti, chiaramente, però ho trovato interessanti le ricostruzioni che spiegavano perché il motivo dell'irritazione poteva essere anche il fatto che le telecamere del G7 avevano offerto al social lo spettacolo di una Meloni che gesticolava con dito assertivo verso Trump, il che sarebbe stato utilizzato sui social contro Trump e lo avrebbe spinto, diciamo, a creare questa sorta di storia del rapporto rotto. Sì, sicuramente c'è un'attitudine verso le donne che si riflette anche quando Trump fa i complimenti a Meloni, quando per esempio gli dice che è bellissima. Ma avete mai sentito Trump dire, non so, che Friedrich Merz è bellissimo? Cioè, però insomma, non ridurrei la cosa a questo, anche perché anche il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez è stato più volte colpito da Trump. È stato colpito anche mentre aveva il cancelliere tedesco a fianco di Trump nella Casa Bianca. E queste ondate di solidarietà clamorose si sono viste fino a un certo punto. Quindi anche la mancanza di tenuta degli europei nel resistere a Trump fa sì che poi la capacità di reazione sia più debole. E per quanto Trump abbia mostrato di avere tutte le attitudini che dici tu, io non ridurrei la cosa a questo.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi restate lì, ci sentiamo fra poco. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same.

0: Tropico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. In apertura l'Emilia Romagna. A Bologna cresce la tensione attorno a Piazza Verdi, dove questo pomeriggio sono previste due manifestazioni contrapposte, una del collettivo universitario autonomo e una di Fratelli d'Italia. Dopo gli scontri verbali e fisici della scorsa settimana tra attivisti e l'esponente di destra Loris Folegatti, il comune ha lanciato un appello alla calma. Il capo di gabinetto Sergio Lo Giudice, al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha invitato tutte le parti a ragionare con la testa e non con i muscoli. Al centro della contesa c'è il futuro di Piazza Verdi, tra cantieri, spazi pubblici e accuse di progressiva privatizzazione dell'area universitaria. Le parole delle attiviste del CUA.
2: Ebbene sì, se un lurido sessantenne mi mette le mani addosso in mezzo alla strada, io reagisco. In queste settimane, con la prospettiva di riapertura di Piazza Verdi nel febbraio del 2027 e con la fine dei cantieri che occupano quello spazio, le studentesse e le giovani precarie di Bologna si sono organizzate in un'assemblea, nell'assemblea di Piazza Verdi aperta e collettiva, per provare ad immaginare e costruire un controprogetto per quella piazza lì e per quello spazio pubblico.
3: Perché il tema è proprio questo. Mentre noi stavamo immaginando e costruendo la Piazza Verdi 2027, c'è chi già aveva deciso per noi. Un progetto calato dall'alto, una tavolinizzazione di Piazza Verdi a scopo di lucro, e a questo a noi non va bene. C'è stata imposta un progetto che vede appunto tavolini, servizio al tavolo, bodyguard e guardie private, e a noi davanti a questo ci opponiamo e ci opporremo sempre.
2: Ma vi rendete conto? Un'assemblea chiamata in Piazza Verdi per decidere del futuro di una piazza che vivono studenti e studentesse, a cui hanno partecipato

0: piazza di sciacalli politici, di vili imprenditori, di fascisti e di razzisti. Piazza Verdi è una piazza di parte e che vi respinge. Fatevene una ragione.
1: A Bologna oggi scioperano gli assistenti domiciliari del servizio di assistenza domiciliare in appalto al consorzio Aldebaran. Con un presidio davanti a Palazzo da Curzio, le lavoratrici denunciano il peggioramento delle condizioni di lavoro e chiedono la fine dei turni spezzati e il riconoscimento dei tempi di spostamento tra un assistito e l'altro come ore lavorative. L'unione sindacale di base accusa sia le cooperative sia il comune di non garantire risorse adeguate per un servizio essenziale rivolto ad anziani e persone fragili. La protesta arriva dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in prefettura dello scorso 10 giugno. Federico Serra di USB.
2: Lo sciopero arriva da condizioni che stanno vivendo da tempo le lavoratrici del settore e si sviluppa su tre temi principali: lo stop ai turni spezzati, che restituiscono una giornata spezzata, un salario spezzato e veramente l'impossibilità di conciliare i tempi di vita di lavoro, la richiesta di essere pagati i tempi di spostamento. Diciamo che le lavoratrici del SAD purtroppo, al pari dei rider, girano per le case degli anziani e vengono praticamente pagati a prestazione, cioè i tempi tra una casa e l'altra vengono soltanto pagati con una tantum, per cui noi richiediamo che il tempo di lavoro e di spostamento sia retribuito. Allo stesso tempo è arrivata questa nuova applicazione per controllare le timbrature che certifica appunto questa segmentazione dell'orario di lavoro sempre più spezzato che le lavoratrici rispediscono al mittente, perché non la vedono come priorità la timbratura quando hanno tantissimi problemi di salute e sicurezza e la questione appunto della mancata retribuzione continuativa nella loro giornata di lavoro.
1: Dall'1 al 5 luglio Z Festival torna ad abitare Bologna tra cinema, danza, performance, videoarte e realtà aumentata. Il direttore artistico Mario Coccetti.
3: È sempre stato uno degli obiettivi del festival quello di cercare di allargare in più spazi possibili la programmazione. Ci sono quelli storici tipo il Mambo e le serie dei Giardini Margherita, che diventa in un certo senso la sede principale, e poi il cinema Odeon, dove appunto faremo il nostro contest, dove presenteremo il nostro contest e le proiezioni cinematografiche. Si comincia il primo di luglio, andiamo avanti fino al 5 di luglio, dalle 18:30 fino alle 23:30 si può andare liberamente con un ingresso gratuito senza prenotazione, quindi nella massima libertà, in uno dei tre luoghi per appunto vivere le esperienze della programmazione, esperienze in XR, realtà virtuale, realtà aumentata, cinema, sempre però riferito al corpo danzante.
4: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Toscana Rossa e di Antonella Bundu, confermando l'esclusione della lista dal Consiglio regionale della Toscana. La contestazione riguardava i voti espressi solo per la candidata presidente, che secondo Bundu avrebbero dovuto essere attribuiti anche alla lista collegata, permettendole di superare la soglia di sbarramento del 5%. I giudici hanno invece stabilito che la legge non prevede questo automatismo e che il voto al solo candidato presidente non implica il sostegno alla lista. Si chiude così definitivamente il contenzioso nato dopo le elezioni regionali dello scorso ottobre. Sugli affitti brevi fuori dall'area UNESCO di Firenze scatta l'ora dei controlli dopo l'entrata in vigore nel fine settimana del blocco deciso da Palazzo Vecchio, che ha esteso i divieti a oltre 500 nuove strade. Questa è una misura che abbiamo fortemente voluto, le parole della sindaca Sara Funaro a margine di un evento in città. Ovviamente faremo tutto il monitoraggio sia con i nostri agenti della polizia municipale sia con il nostro ufficio dello sviluppo economico. Inoltre, ha proseguito Funaro, continuerà il monitoraggio con lo studio che abbiamo avviato per vedere la situazione anche nelle altre zone della città. Il nostro auspicio è che negli anni si possano vedere dei risultati anche sul mercato degli affitti, perché l'obiettivo di questa delibera è proprio cercare di andare a riequilibrare un mercato che, come sappiamo, era saltato. A Firenze non si allenta la morsa del caldo, il codice rosso andrà avanti fino a mercoledì 24 giugno con temperature percepite fino a 38 gradi. Oggi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si toccheranno i 37 gradi, mentre domani e mercoledì si arriverà a 38 gradi. Stamani alle ore 10:45 la stazione dell'Orto Botanico aveva già raggiunto i 35,1 gradi, mentre alla stessa ora il giardino di Boboli registrava 33,4 gradi e la stazione di Firenze Università 30,7 gradi.
4: Topico.
1: Infine la Lombardia, Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente e orgogliosamente proposta alla coalizione di centrodestra, spiega Piscina, per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano. Salvini ringrazia, ma fa sapere che continuerà a fare il ministro. Venerdì 26 giugno si preannuncia una giornata difficile per il trasporto pubblico a Milano. ATM ha confermato uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Confial Trasporti, che potrebbe causare forti disagi su metro, bus e tram. Il servizio sarà garantito solo nelle fasce dalle prime corse alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A rischio anche la funicolare Como Brunate. Tra le ragioni della protesta ci sono la sicurezza del personale, i tempi di percorrenza dei mezzi, le condizioni di lavoro, le pause nei turni notturni e la richiesta di aumenti salariali.
4: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Brown Sugar, io vi ringrazio per essere rimaste e rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

E ben trovati anche questo lunedì pomeriggio per una nuova puntata di Brown Sugar, che inizia con la bellissima Move On Up, non nella versione originale ma in una versione cover di Otis Kane, che ha deciso di rifare la sua canzone, a sua detta preferita, e non a caso, cioè direi una canzone così bella non può che essere la preferita di tutti. E devo dire che è riuscita questa cover, strano, perché essendo una canzone così bella è difficile farla senza sbagliare, una cover di questo tipo, però devo dire che Otis Kane è stato umile in questa cover ed è riuscito a mantenere un buon equilibrio insieme ai Ja Funk e ha fatto veramente un bel lavoro. E allora quest'oggi, in caldissimo pomeriggio bolognese, ascoltiamo ancora qualche traccia, qualche nuova uscita, qualcosa di nuovo che è uscito. Ma prima di iniziare con le novità di questa settimana, che poi non sono così tante, andiamo a fare un back in the days, ma per annunciare una novità. Ossia che Big Daddy Kane ha detto proprio in questi giorni che si sarebbe ritirato dalla scena e lo farà con un ultimissimo album. E allora noi quest'oggi, per gustare insomma un po' della carriera di Big Daddy Kane, ci andiamo ad ascoltare una vecchia traccia chiamata Uncut Pure Remix.

Pure Remix, una traccia bellissima, ma che dire del flow di Big Daddy Kane. Se ne sentirà la mancanza delle sue barre, dei suoi featuring, perché comunque nel tempo di album completi non ne ha più fatto da quest'ultimo che abbiamo ascoltato, Veteran Days. Infatti questa traccia era presa proprio dall'album, da quest'album chiudeva questo bellissimo lavoro, e devo dire che però si sentirà la mancanza, perché comunque in questi anni non ha fatto dimenticare la sua presenza, anche facendo tanti featuring vari ed eventuali, ed è stato chiamato da quelli che sono gli MC, che poi sono anche stati i suoi fan una volta, perché tantissimi MC famosi, importanti, hanno detto di essersi ispirati appunto da Big Daddy Kane. Non ultimo, ad esempio, ci sono state delle citazioni lo scorso anno,

Bellissima traccia, bellissimi gorgheggi, che dire, Duran Bernard non delude mai con la sua scala gigantesca, con la sua estensione, con il suo, la sua capacità interpretativa anche dei brani. E tra l'altro il fatto che questa traccia campioni anche un pezzo storico di Aretha Franklin, dei Dreaming, per me è un plus ovviamente, la modifica però la riprende, e la riprende anche in questo caso. Tutte le citazioni che vediamo quest'oggi sono citazioni carine, perché spesso citare i grandi maestri, i grandi artisti può essere un rischio, però se lo si fa con delicatezza e con umiltà e anche riconoscendo, diciamo, il genio che c'è alla base di tutto questo, si fanno anche delle cose interessanti. E a proposito di geni musicali, però di altra tipologia, il prossimo pezzo è di DJ Shadow, DJ veramente geniale, che negli anni ha fatto delle tracce bellissime. Lo ritroviamo quest'oggi in playlist per una seconda parte di un vecchio brano del 2016, Nobody Speaks, perché ha fatto uscire proprio a 10 anni dall'uscita del suo vecchio album, o meglio del suo ultimo album, e ha deciso di fare una part 2 con Denzel Curry riprendendo, diciamo, alcune caratteristiche della vecchia traccia, ma aggiungendo anche dei suoni che la rendono un po' nuovi. Ma lascio sentire voi le novità di questa nuova traccia, Nobody Speaks Part 2.

Nobody Speaks Part 2, DJ Shadow, i Run the Jewels, che avevano fatto questa traccia insieme a lui all'epoca, ma perché del resto era tutto l'album collaborativo con i Run the Jewels. Era un album molto carino, molto interessante, forse non so se all'altezza di DJ Shadow, o meglio dei precedenti lavori di DJ Shadow. Si chiamava The Mountain Will Fall ed era comunque un bell'album tutto sommato, però se pensiamo insomma agli storici lavori di DJ Shadow, probabilmente non era all'altezza dei precedenti. Insomma, DJ Shadow soprattutto negli anni 90 aveva fatto uscire alcune perle che veramente sono rimaste nel cuore di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche di chi non ascolta rap e che non l'ha mai preso in mano, perché comunque era riuscito veramente a cogliere trasversalmente una marea di gente con la sua bravura. E allora andiamo avanti, andiamo con una prossima traccia che invece è finita nella playlist dal vari ascolti settimanali, perché come sapete ascolto nuove uscite, ma ascolto tantissimo, forse anzi la maggioranza dei miei ascolti sono vecchie tracce che mi ritornano in mente, che allora mi vado a ricercare e vado a ripescare qua e là. E stavolta è una traccia presa da un album bellissimo, What Goes Around di Static Selecta, che è veramente presentissimo in tutte le mie playlist da anni. E sono andata a ripescare una traccia con Action Bronson, Royce da 5'9 e Black Thought, che si chiamava The Imperial.

Imperial, Static Selecta, Action Bronson, Royce da 5'9, Black Thought, questa traccia che era contenuta in What Goes Around, un album del 2014, ed era un album, come tutti gli album di Static, veramente pieni di tantissimi artisti: Joey Badass, Freddie Gibbs, Talib Kweli, Styles P, Deleted People, Noriega, insomma, chi più ne ha più ne metta, Be Real, insomma, c'era veramente un po' di tutto, come tutti gli album, perché per fortuna Static ha contatti con gli MC più potenti di New York, ma non solo, perché comunque diciamo che è trasversale, piace a tantissimi e a tantissime, e quindi riesce a fare dei featuring veramente con chiunque. E devo dire che è stato bello ritrovare questa traccia, una traccia pura energia, poi quando si passano i microfoni è veramente uno più bravo dell'altro, veramente una traccia piacevolissima. E a proposito di producer bravi, c'è una featuring che mi ha sorpreso, che in realtà ho scoperto era in atto da un po', ma io me l'ero persa, ed è il featuring tra Timbaland e Chloe. Timbaland il producer e Chloe la famosa cantante R&B tanto in voga ultimamente. E questo featuring, diciamo questa unione tra i due, ha portato addirittura alla creazione di quello che loro hanno definito un mixtape, anche se non so esattamente perché l'abbiano definito così, perché a me sembra più un EP. L'EP è Resurrection, ci sono un bel po' di tracce che suonano R&B vecchio stile, però allo stesso tempo Chloe ha conservato qualcosa dell'R&B moderno, tra l'altro alcune cose che io avrei tolto, come ad esempio il vocoder e l'autotune. Però devo dire che tutto sommato, secondo me, è un EP, mixtape o come lo volete chiamare, che veramente funziona bene. Vi faccio ascoltare una traccia brevissima prima di andare in pubblicità, che si chiama Talking Dirty.

0: Una traccia che sembra uscita per la produzione veramente dagli anni d'oro di Timbaland, quando produceva Lia, quando produceva Ginuwine, tant'è che in questo EP mixtape Resurrection si trova anche un'altra traccia con la quale ero indecisa quest'oggi se mettere lei o quest'altra, e c'era un campione di una traccia di Ginuwine che proprio Timbaland ha ripreso per fare quest'album. Ma dici, autocitazioni è pieno e ci sono veramente tante basi rifatte, tante cose di Timbaland che ha ripreso. Veramente un bel lavoro, io spero che continuino a lavorare e soprattutto spero che Timbaland in qualche modo cerchi di, non lo so, prendere sotto la sua ala più artisti R&B possibile e cerchi di riportare un po' quel suono che ci è piaciuto tanto negli anni 90, che lo ha contraddistinto. E prima di passare in pubblicità io volevo approfittare per fare due cose. La prima è salutare Andrea, che mi ha detto di essere anche oggi all'ascolto, ringraziare invece Alessio, che mi ha fornito un sacco di idee per questa puntata, perché Alessio Cobra Shock, che saluto tantissimo, come sempre io e lui ci scambiamo tantissima musica tra di noi, vari messaggi, e grazie anche ai suoi suggerimenti riesco a trovare anche delle tracce magari da dare, da mettere quest'oggi. E allora invece volevo ricordarvi anche il numero di telefono, che è 333 18 09 494, e se volete potete scrivermi anche in DM, quindi in privato su Instagram. Visto che ho ancora qualche minuto, ne approfitto per mettere una traccia brevissima di Dams, che già sentite in sottofondo, alla quale lascio spazio.
1: I can't go wrong trying to make things right, you know what that's

0: Can't Go Wrong, Dems, una traccia molto bella, lui veramente bravissimo sia a scrivere che veramente il flow, tutto il timbro, anche l'accento non guasta mai. E allora siamo già in ritardo, mi sono presa qualche minuto di più, lasciamo spazio subito alla pubblicità, ma voi non cambiate frequenza perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

siamo tornati e tornate con I Got Love, Pete Roxy e El Smooth, una traccia piena d'amore, e di amore ce n'è bisogno tantissimo in questo periodo, perché c'è tanto odio e c'è bisogno di amore, perdonate la banalità della frase, però io credo che non sia mai banale parlare d'amore, e in questa traccia parlavano del fatto di avere l'amore intorno a sé, di dare l'amore e di rispettare, insomma, tutto quello che gli stava intorno, quindi una cosa veramente bellissima. E oltretutto, quando a farlo, quando a parlare d'amore lo fai così, con queste basi, queste tracce, queste rime, non puoi che aggiungere qualcosa a questa traccia. I Got Love, una traccia ormai vecchiotta, perché appartiene al primissimo, a uno dei primissimi lavori, The Main Ingredients, è veramente bellissima, tanto tanto bella, l'ascolterei all'infinito. E andiamo sempre a proposito di tracce del passato, sempre visto che siamo in una fase back in the days, andiamo a riprendere una traccia di Kid Tsunami chiamata The First Letter, che vedeva anche un bellissimo featuring di Ace G.

Bellissima traccia, e se vi state chiedendo perché la base, la produzione vi contagi così tanto, se non la conoscete è perché in realtà è una, un campionamento di Roy Ayers di The Memory, ed è stata campionata praticamente da buona parte degli MC, dei rapper, l'ha campionata anche Common, ma l'hanno campionata veramente tantissime persone, e quindi è una di quelle tracce, una di quelle produzioni, una di quelle basi, una di quelle melodie sicuramente sentite e risentite, tra l'altro veramente una bomba. E appunto questo era uno dei classici classiconi boom bap vecchio stile che sono andata a ripescare quest'oggi per voi, e andiamo avanti, stavolta andiamo a una nuova uscita, una uscita che vede come protagonisti Nicholas Craven e Baldy James, che sono usciti con un nuovo album dal quale ci andiamo ad ascoltare Hamburger Helper.

0: a heckler. Your boss a ham, you a hamburger helper.
1: La produzione di Nicholas Craven, Baldy James, Chips su questa traccia, Hamburger Helper, ma è carino tutto il progetto, è un ennesimo progetto che vede insieme Nicholas Craven e Baldy James, che fanno coppia fissa ormai da un po'. Il nuovo lavoro si chiama Trapper's Alley, Tree Hell, Alright Water. Devo dire un album piacevole, sono una decina di tracce molto carine, molto interessanti, e devo dire che comunque Baldy James ha uno stile ovviamente molto particolare, l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni grazie un po' anche ai featuring, insomma, insieme a Alchemist, insieme alla Griselda, insieme a tantissime altre persone. Però devo dire che, insomma, non delude mai anche lui, anche Nicholas Craven. Devo dire, tutti i progetti, tutti i mixtape che ha fatto negli ultimi anni gli sono stata dietro parecchio, ma devo dire che questa volta a segnalarmi l'uscita di quest'album, come vi dicevo prima, è stato Alessio, che devo ringraziare perché effettivamente è stata una buona segnalazione. E da Nicholas Craven e Baldy James, che già sono underground, andiamo ancora di più nell'underground. Lui è un producer e ha come particolarità quella di avere una forma di autismo lieve, che però gli permette comunque di poter comporre, di poter fare comunque degli album e delle cose interessanti. Lui è Kay Fresh Harris, e questo non lo dico io perché abbia rilevanza per me, ma perché è lui stesso che si presenta così nelle sue biografie. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che è uscita proprio in questi giorni, che si chiama Ignite.

Ignite, Kay Fresheris, Dina e Dine e Brina Martin per questa traccia veramente molto carina. È un'artista veramente molto underground, penso che sia veramente sconosciuto. Io sono andata a ripescarlo tra varie webzine di underground che seguo e devo dire che però mi è piaciuta, perché quando scavi nell'underground ci sono spesso delle cose interessanti e carine e piacevoli da ascoltare. Poi non è detto magari che lo seguirò altre volte o che magari troverò altre tracce, però a volte è anche bello trovare queste chicche, queste canzoni che ascolti una volta e poi magari metti nel dimenticatoio e poi rispuntano dopo anni. E a proposito di tracce che rispuntano dal dimenticatoio, però queste sono tracce, diciamo, che appartengono un po' di più sempre all'underground, ma un po' meno, ho ripescato una traccia di Raz Fresco e DJ Mugs che si chiamava The Eternal Now e mi ero dimenticata quanto fosse

The Eternal Now, DJ Max, Raz Fresco, una traccia che era contenuta appunto in un album che si chiamava The Eternal Now ed era veramente una traccia bellissima. Tra l'altro mi piaceva anche il testo, quello che diceva anche adesso, qualcosa che ti fa ridere adesso potrebbe farti piangere domani, è comunque un bel testo, molto interessante, ed era un album del 2024, adesso è uscito da un po', però devo dire che mi era piaciuto. Questa era una delle tracce che mi erano piaciute di più, la traccia omonima, però tutto il progetto era veramente carino, quindi se non l'avete ascoltato all'epoca quando è uscito potete andarlo in qualche modo a recuperare. E andiamo avanti, ci ascoltiamo un artista, anche questa abbastanza underground, lei è Zoe Kipri, che ha fatto uscire una traccia molto carina e molto soft che si chiama Monaco.

0: things are beautiful in Monaco, e non lo so perché non sono mai stata a Monaco e quindi non so dire se le cose sono davvero bellissime a Monaco, però secondo Zoe Kipri sono bellissime. Questa bravissima artista che tra l'altro esordirà tra l'altro a Londra per lanciare il suo primo album, che si chiamerà Room 12. È veramente, se l'album è esattamente come questo singolo, devo dire che ci sono delle grandi aspettative. Quello che mi è piaciuto di più di quest'artista è sicuramente questo timbro così particolare, anche un po' androgino se vogliamo, che sicuramente la rende molto molto particolare. E allora sono i 58, ne approfitto per salutare Antonella, Maria Luisa che hanno scritto, e ne volevo approfittare anche per dire che ho appena letto che è deceduto Clive Owens, ossia il producer famosissimo che ha prodotto da Aretha Franklin, Whitney Houston, è stato pappa e ciccia diciamo con P. Diddy ed è stato accusato tantissime volte di aver avuto degli atteggiamenti un po' oscuri nel mondo della musica, ed è deceduto quest'oggi, appena letto la notizia, e devo dire mi dispiace perché era sicuramente un grandissimo produttore, però umanamente ci sono veramente tantissime ombre sulla figura di questa persona. Chissà se adesso che è deceduto qualcosina non salti fuori, perché veramente ci sono tante cose inquietanti, tante persone, tanti artisti che lui produceva che sono morti in circostanze un po' misteriose, una tra le tante, Angie Stone, cioè negli scorsi anni, per nominarne solo una, ma veramente anche Whitney Houston è un'altra. E tra l'altro lui diciamo aveva l'avevo preso in antipatia proprio perché quando era morta Whitney Houston, lui aveva deciso comunque di celebrare ugualmente una festa nello stesso hotel dove era morta poco prima Whitney Houston, nonostante in qualche modo lui l'avesse cresciuta artisticamente e non solo. E allora sono le 19 e noi ci sentiremo la settimana prossima probabilmente per una delle ultime puntate di Brown Sugar. Io vi consiglio di rimanere legati e collegate sul palinsesto di Radio Città Fujiko perché offre sempre delle belle cose. Vi aspetto giovedì per la festa della radio e auguro a tutti e tutte un buon proseguimento di serata. Ciao.
1: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Ma cosa fai in calesse?
8: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
7: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
8: Non ci sono i cowboy?
7: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il calesse.
9: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
10: Oh, hai finito?
11: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: but the answer.
1: Domani cade il decennale della Brexit e il leader laburista è solo l'ultimo capo del governo britannico a dimettersi. La decisione era attesa da tempo. A maggio la sconfitta alle elezioni locali, prima lo scandalo Mandelson legato agli Epstein Files, la crisi economica e lo scarso carisma di Starmer avevano già fatto crollare la popolarità del primo ministro. Stamattina un discorso emotivo concluso da Starmer tra le lacrime con il ringraziamento alla moglie e ai figli.
2: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic and being the best dad I can to my beautiful children.
1: Ma adesso si apre un nuovo capitolo con Andy Burnham, che è sceso dal nord, da Manchester, dove solo giovedì è stato eletto parlamentare, per prestare oggi giuramento.
3: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors.
1: Ha già annunciato che correrà alla leadership del Partito Laburista, che si apre ufficialmente il 9 luglio. Ma potrebbe non esserci bisogno di votare. Burnham, infatti, è al momento l'unico candidato e ha la base del partito dalla sua parte. The King of the North, il Re del Nord, così lo ribattezzano, pronto a prendersi il partito e un paese sempre più instabile politicamente in una sola mossa.
4: L'ennesimo cambio alla guida del governo britannico è quindi proprio l'ennesimo segnale di un sistema instabile che riguarda tutta la politica britannica. Il giornalista Marco Varvello lavora da tanti anni a Londra.
5: È un'instabilità che non si era mai vista, e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono sette, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il settimo in un decennio in cui la vicenda Brexit ha terremotato anche la politica britannica, a cominciare dalla spaccatura nei conservatori, che di fatto sulla vicenda europea sono sempre stati due partiti, e si è visto man mano, ha vinto la ladura di chi voleva la Brexit immediata e drastica, e da lì abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laburisti sono lì da due anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace ma a Downing Street.
4: La crisi in Medio Oriente e in Svizzera proseguiranno nei prossimi giorni a livello tecnico, i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Dopo l'avvio della trattativa con le delegazioni politiche, i commenti sono stati quasi tutti positivi, ma i nodi rimangono. Emanuele Valenti.
6: Il Tesoro americano ha annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni al petrolio iraniano. La sospensione, concordata nel memorandum firmato la scorsa settimana, sarà in vigore per 60 giorni, il tempo che Teheran e Washington si sono date per raggiungere un accordo complessivo. Questo sviluppo, come lo stesso avvio del negoziato in Svizzera, confermano la volontà di entrambe le parti di chiudere questa crisi nonostante la variabile libanese. J.D. Vance ha detto che sono state messe solide fondamenta proprio per arrivare a quell'intesa complessiva. Anche i mediatori, Pakistan e Qatar, hanno parlato di progressi importanti. Gli iraniani hanno fatto più o meno lo stesso, oltretutto con riferimento al Libano, dove per il secondo giorno consecutivo la tregua delicatissima tra esercito israeliano ed Hezbollah sembra tenere. Ma lo stesso Vance è rimasto su questo sul vago. Siamo per il rispetto della sovranità del Libano, ma anche per la sicurezza di Israele. Il vicepresidente americano ha poi parlato del ritorno a breve in Iran degli ispettori della IEA. Il nucleare, con Libano e Hormuz, è la variabile più delicata di questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione costanti per evitare incidenti e incomprensioni. La Cina ha commentato positivamente l'avvio dei negoziati. Pechino è contenta perché l'avventurismo di Trump ha mostrato chiaramente a tutti i limiti degli Stati Uniti al momento di proiettare ancora la loro potenza all'esterno.
4: Salgono a 15 da domani le città italiane contrassegnate da bollino rosso per il caldo estremo, l'ondata di alte temperature dunque ancora in aumento, un'ulteriore crescita attesa per mercoledì. Le alte temperature riguardano in maggioranza il nord Italia, perché la cupola dell'anticiclone è posizionata in questo momento su Francia e Germania, ma tra le città da bollino rosso, per l'effetto combinato di cemento, auto e condizionatori, ce ne sono diverse anche al sud. Le temperature dovrebbero mantenersi ben sopra le medie stagionali, anche di 10-15 gradi ancora per alcuni giorni. Al climatologo e fisico del CNR Antonello Pasini abbiamo chiesto quanto c'è di eccezionale nel fenomeno, quanto incide il cambiamento climatico e quando il caldo potrebbe iniziare ad allentare la presa.
5: È particolarmente forte perché accade adesso in un momento di riscaldamento globale. Se fosse accaduta prima, ecco, sarebbe stata sicuramente più debole. Tanto più che adesso sempre di più arrivano anticicloni africani. Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale. Cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto. Parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est nel 90% delle situazioni. Adesso spesso e volentieri invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord, e allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti arrivano le, diciamo, le piogge violente, i venti forti e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, i disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere abituati.
4: Queste ore il paese più colpito duramente è la Francia, alle prese con una canicola decisamente fuori norma. Molte scuole oggi sono rimaste chiuse, le chiamate pronte soccorso sono aumentate del 40%. Domani l'allerta rossa riguarderà 54 dipartimenti per un totale di quasi 40 milioni di persone. Le infrastrutture del paese rivelano in queste ore tutta la propria inadeguatezza di fronte al cambiamento climatico.
0: 54 province su 100 in allarme rosso, non era mai successo. Una pioggia di record assoluti di temperatura e siamo solo in giugno. Più di 1300 scuole chiuse, più di 4000 con orari ridotti. Pochi in realtà sui 60.000 istituti scolastici del paese. La stragrande maggioranza se la cava come può. Chi con ventilatori in affitto, chi con la partecipazione di genitori volenterosi che aiutano a montare d'urgenza tende e tapparelle, chi semplicemente distribuendo bottigliette d'acqua e bombolette rinfrescanti. Il paese tenta di adattarsi come può, con iniziative locali o associative, per non dire individuali, l'arte d'arrangiarsi della cosiddetta società civile, di fronte a quella che il quotidiano Le Monde chiama nel suo editoriale stamattina un'impreparazione flagrante del governo, ma più in generale della politica e dello Stato, dalle centrali nucleari in carenza d'acqua per il raffreddamento ai treni sospesi perché le rotaie si deformano oltre certe temperature, passando per ospedali e scuole che soffocano perché né costruite né attrezzate per affrontare la canicola, ancora centri città pietrificati, asfaltati, abitazioni mal isolate, a cominciare, guarda caso, dai quartieri popolari, perché il caldo è anche questione di classe. Se governare prevedere il rimosso, per usare un eufemismo analitico, è abissale, quando si ricorda che nell'ultima finanziaria il fondo verde per l'adattamento climatico dei comuni è stato diviso per 3, da 2,5 miliardi a 800 milioni di euro. Bisogna politicizzare la canicola, titola Liberation in prima pagina, perché questa canicola, definita già storica, non perché unica e anomala, ma perché ormai ricorrente e prevedibile. La Francia è diventato un paese del sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Un operaio di 62 anni è morto stamattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli, dove era in corso un abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tir si è girato su un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. La pagina morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025. Arriva la prima nomina sul piano casa del governo, il commissario per le case popolari Sara Felice Squitiera, architetto vicino alla Lega, per la quale ha svolto diversi incarichi, soprattutto a Roma e nel Lazio. Seguirà il primo asse nel piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sarà affiancato dalla società Milano Cortina e da Invitalia. Poco fa è stata approvata la fiducia alla Camera, ora passa al Senato il decreto che contiene il piano, che scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera. Manca la nomina del commissario, che invece dovrà seguire la parte dei fondi privati per edilizia a prezzi calmierati, 40.000 alloggi in 10 anni, la parte più ingente dei finanziamenti, quella che necessiterebbe di maggior monitoraggio pubblico. Sono state alcune associazioni di costruttori a sottolineare il rischio che ci sarà un grosso interesse di fondi finanziari. Chiara Davoli, sociologa e ricercatrice sul diritto all'abitare.
7: C'è questo un po' centramento anche di controllo, di potere in mano di questo commissario straordinario, che ha facoltà di derogare a quasi tutte le leggi, soprattutto le leggi di tipo urbanistico, all'esclusione chiaramente delle leggi sull'antimafia, i vari vincoli ambientali, i vincoli europei, però insomma anche qui il commissario può andare in deroga. Un altro aspetto secondo me importante è che oggi potranno collaborare anche società miste, dove i privati hanno quote rilevanti, non solo, anche se il pubblico deve mantenere le quote maggioritarie. E quindi questo piano sembra proprio costruito per fare in modo che il pubblico in qualche modo organizzi e prepari il mercato per attrarre questi capitali privati. Noi consideriamo una cosa fondamentale anche il fatto che c'è anche un vincolo di 30 anni, cioè sui prezzi calmierati i privati che andranno magari, ecco, a rispondere a questi bandi, a, dopo 30 anni questo vincolo decade e quindi il 70% di alloggi a prezzi calmierati può assolutamente aumentare la quota di alloggi solamente destinati appunto al mercato privato. Quindi chi perde i requisiti rischia comunque di fatto la perdita di possibilità di rimanere in questi alloggi.
4: E chiudiamo con la Spagna, dove, lo sapete, cresce la pressione sul premier Sanchez per i casi di corruzione che riguardano il suo partito, i socialisti. Oggi è stato condannato con una sentenza molto pesante l'ex ministro José Luis Ábalos, figura di rilievo dei socialisti. Le accuse sono corruzione nelle forniture di materiale sanitario durante la pandemia.
8: Ormai non passa giorno senza una decisione della magistratura contro Pedro Sanchez. Stavolta è toccato all'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato per aver ricevuto tangenti per la compravendita di mascherine all'epoca della pandemia. Una condanna che tutti davano per scontata. Sanchez infatti da tempo l'aveva allontanato dal governo. A sorprendere però è stata la durezza della condanna. 24 anni di carcere per 400.000 euro di corruzione. Una delle condanne più alte nella storia della giustizia spagnola per un tipo di reato come questo. E a sorprendere anche il fatto che il grande accusatore di Ábalos, l'imprenditore che lo avrebbe corrotto, è stato condannato ad appena 4 anni con sospensione della pena per aver collaborato con la giustizia ad incastrare il ministro, un imprenditore, Víctor de Aldama, che non ha mai nascosto le sue idee politiche e che ha partecipato a manifestazioni organizzate dall'estrema destra contro Sanchez. Un quadro che fa aumentare ancora di più tra i socialisti il sospetto di una giustizia schierata contro il premier socialista. È stata invece aperta un'indagine per abuso di autorità contro il giudice che sabato scorso ha ritirato il passaporto alla moglie di Sanchez, Begoña Gómez, rinviata a giudizio per traffico di influenze nella gestione di un master universitario di cui era direttrice. Secondo il giudice, la scorta avrebbe potuto aiutarla a fuggire, una motivazione che ha indignato i sindacati di polizia e spinto il governo di Sanchez ad accusare il magistrato di persecuzione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
4: Ci fermiamo qui. Diana Santini, Emanuele Valente, Alessandro Prince per redazione, Massimo Alberti in studio. Alle 22:30 la prossima edizione del giornale di Popolare Network. Buona serata e buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Oh, hai finito?
5: Radio Città Fucico e la storia continua.

0: Corso Spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piedi, Lisa Mulini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano W. Pasquini.

0: Io
1: ecco, non ce l'ho fatta a taggarvi. dovete darmi i vostri tag, perché Giorgia non ti ho trovato, non ho capito.
2: Sì,
1: perché.
2: Ma infatti
3: sono in incognito.
1: Perché sei in incognito, ma non è bambice, ti taggo?
2: Taggo
1: solo
2: io bambice, niente, mi prenderanno in giro per 4 anni.
1: Com'è?
2: Perché
1: no,
2: ho detto bambice invece bambice.
3: Ma no.
2: Wow,
1: cosa
2: lei
1: devo
2: è taggare? Super
1: allora,
2: spicy.
3: No, sono i capelli.
1: Intanto benvenuti a Coxo Spaziale.
2: Benvenuti.
1: Ebbene sì, anche con questo caldo infernale siamo qui per voi.
2: Sì.
1: Con anche
2: oddio.
1: No, era partita. Ah no, questo lo ascoltiamo dopo. In realtà volevo un po' di musica di sottofondo che non riuscivo a trovare, ed eccola. Com'è il rumore di sottofondo di questi ventilatori un po' così? Ci può stare, dai.
3: Sì,
1: il
3: rumore di casa. Mi sembrava che...
2: Non se ne sarebbe accorto.
1: Bambis che se moi, eccoti, esatto. Qua ti ho trovato.
2: Eccolo, non ce la facciamo. Eccolo.
1: E invece Elena è
3: Elena Towanda vecchi.
1: Ok. Perfetto. No, infatti non ero sicuro che fossi tu. Ok.
3: E dunque
1: sappiamo già chi sono i nostri ospiti di stasera.
2: Le voglio presentare molto meglio e molto di più.
1: Ecco,
2: allora,
1: presentali un po' meglio.
2: Allora,
1: tu.
2: Io le voglio, nel senso che vi voglio che vi presentiate. Questa è comunque la 579, così.
1: La 579esima sì. Puntata di Coxo Spaziale.
2: Però io voglio sapere chi siete, cosa fate, cosa ci portate. Chi parte tra voi due?
3: Elena.
2: Benissimo. Siamo
3: partite. Ok, spontaneamente comincerò. Okay,
2: Elena, ci racconti.
3: Allora, chi sono? Beh, io diciamo mi sono avvicinata al mondo di cui parleremo stasera perché ho studiato naturopatia.
2: Ok.
3: Vengo da lavori di responsabilità nel commerciale, però la mia passione è sempre stata quella dell'esoterismo. E quindi insomma, mi sono avvicinata a questo mondo. Intanto manteniamo un po' di mistero sull'argomento di stasera.
2: Che non è né esoterismo né naturopatia.
3: No, ovviamente no, altrimenti. Esatto. Vai.
4: Ah già?
3: Sì,
4: ok.
3: Sì.
4: Io mi chiamo Giorgia e sì, anch'io condivido appunto con Elena una passione per l'esoterismo, appunto tutte le scienze diciamo più ermetiche. E anch'io insomma come lei porto avanti uno studio indipendente. Più che sulla naturopatia, più focalizzato sui tarocchi, in realtà con cui sono cresciuta e infatti ci siamo incontrate a metà strada, insomma, in un percorso più legato alla spiritualità, all'esoterismo e ci siamo fidanzate in questo progetto, ormai è una coppia.
2: Tarocchi e esoterismo naturopatia, che però
3: esatto.
2: C'è anche un'altra terza cosa che non abbiamo ancora nominato.
3: Il tarocco è quello che ci ha unito.
2: Esatto.
3: Sì.
2: Ah, ok.
3: È quello che esatto è stato diciamo il Deus ex machina che ha unito le nostre strade.
2: Quando è successo questo?
3: A novembre.
4: Sì. Non tanto tempo fa.
3: Esatto.
2: In che occasione e come? No, sono sempre più chiara.
1: Certo.
4: Sì, abbiamo condiviso insieme questo percorso nell'ambito dei tarocchi, dello studio dei tarocchi.
2: Mm-hmm.
4: E poi lei è appunto di Carpi, io di Bologna, ci siamo incontrate a metà strada, ma cos'è, la festa di San Gimignano.
3: A San Gimignano, sì.
4: Okay.
3: A
4: San Gimignano.
3: Sì.
4: Abbiamo festeggiato San Gimignano insieme in modo molto, molto poco esoterico,
3: molto,
4: e molto,
3: prosaico, esatto.
4: Molto prosaico e faceto.
2: Va bene.
4: E davanti
3: okay.
4: a una boccia di vino e quindi dopo la nostra amicizia si è protratta, diciamo. E con dei confronti, a parte appunto la parte scherzosa, con dei confronti continui sui temi che ci interessavano, poi a un certo punto, così molto naturalmente, ci siamo dette: ma visto che apparteniamo tutte e due all'Emilia, abbiamo questo senso di appartenenza così forte, questo amore così forte anche per la magia. E appunto per questo tipo di discipline, perché non approfondiamo quello che è la magia locale e quindi anche tutto quello della tradizione locale, quindi contadina, rurale, che è proprio specifica di ogni regione,
2: certo,
4: ma che noi sentiamo molto nostra. E per cui da lì è iniziato la nostra idea abbastanza folle che però insomma ci sta dando questo fuoco interiore che ci fa andare avanti.
2: Che significa? Esatto. Vogliamo studiare l'argomento e andare avanti oppure proprio un progetto specifico? Cioè questa cosa...
3: Ah, si tratta sì. Si tratta di un progetto di studio che diventerà un docufilm. Esatto. Dal titolo Le madri del segno, sulle segnatrici e sulla magia popolare emiliana. E in effetti quello che ci ha unito fin dall'inizio è stata una concezione della magia estremamente popolare e orizzontale, diciamo, quindi non una visione della magia come elitaria, ma anzi semplice. Infatti diciamo il fulcro della magia popolare è quella dell'utilizzo per esempio di oggetti tradizionalmente contadini. Quindi a noi entrambi

0: scusate, sono completamente fuori, lontana del segno. Il segno è, ha un certo significato per me.
1: Sì. Ah, okay. Sì, nel senso che comunque diciamo che tutte le pratiche legate alla magia popolare, nella maggior parte dei casi quantomeno, sono presenti in qualunque regione. E quello che è il denominatore comune, diciamo, di queste pratiche è il legame sia da un lato con la parola e dall'altro con la gestualità. La segnatura è proprio legata anche a quello, al fatto che anticamente, ma per fortuna anche adesso, c'è un legame con queste pratiche. E la malattia, diciamo così, per usare un termine molto generico, viene segnata attraverso dei gesti, e quindi questo riporta alla gestualità, così come anche, vabbè, in spagheria, alchimia, la segnatura è anche proprio qualcosa che è legato anche alla stessa identità di una pianta e di un pianeta o comunque di un elemento. E quindi Madri del Segno per noi raccoglie, diciamo, un po' da un lato la figura di questa tradizione e di questo, diciamo, di questa parola che racchiude il segno proprio anche a livello semantico, una miriade di aspetti, e l'idea della madre intesa ovviamente come, come figura femminile, ma anche proprio come madre nell'accezione più alta, esatto, e più ampia,
2: ma anche nell'accezione, scusa se ti interrompo, etimologica del termine, esatto, che è colei o colui che nutre, non è per okay, forza okay, biologicamente esatto, madre che dà vita.
1: Quindi senso, insomma, questa idea rimanda proprio anche al legame, è un legame molto ancestrale, ecco.
3: Io ho già due domande. La prima, mi chiedevo in questa storia di magia, appunto, c'è un legame tra la stregoneria e tutta quella che è stata la persecuzione delle streghe, arrivando fino a oggi, eccetera. Seconda domanda, invece, voi avete provato a fare un po' di magie, cioè in tutto questo studio che state conducendo?
1: Vabbè, sulla prima domanda, ovviamente, vabbè, le persecuzioni comunque in realtà sono state legate molto anche alle attività che venivano svolte e al fatto che ci fosse una superstizione alla base, comunque chi venne perseguitato non erano solo donne, erano anche uomini, diciamo che la figura femminile era più facile da puntare per tutta una serie di motivi,
3: certo, da perseguitare, esatto, come sta continuando
1: esattamente. Infatti non è un caso tanto che esatto la caccia alle streghe non sia del tutto terminata,
3: esatto,
1: e comunque anche la stessa caccia alle streghe storica che si attribuisce al Medioevo come periodo,
3: in realtà è
1: terribile,
3: finita l'anno scorso,
1: in realtà,
3: sempre
1: esatto,
3: che sia finita, appunto.
1: In realtà, a parte che comunque diciamo che il clou di quel periodo era un periodo che si pensava essere molto, un periodo storico che sembrava essere molto più illuminato, perché comunque appunto le persecuzioni sono finite molto tardi. C'è anche appunto Gentile Budrioli, che è la famosa strega enormissima di Bologna, è stata messa a rogo comunque alla fine del 400, certo, quindi non è una cosa proprio strettamente medievale come certo, si intende il Medioevo nell'opinione comune. E sicuramente le donne di cui magari parliamo noi, se per un periodo sono state viste come appunto delle madri anche a livello comunitario, coloro che si prendevano cura della comunità, forse a un certo punto hanno sentito l'esigenza un attimo di mettersi da parte, motivo per cui è difficile anche trovare delle persone che apertamente parlino di questa, tra virgolette, dono che gli viene, che gli è stato tramandato, le
3: certo,
1: stesse segnature comunque venivano passate in periodi specifici dell'anno, solo magari in certe in certe tradizioni, a certe persone, e questo perché probabilmente anche non solo per una questione tradizionale, ma perché dovevano essere, tra virgolette, protette in un certo senso da quello che era una superstizione o banalmente una visione distorta di quello che poi erano in realtà, insomma, senza entrare troppo nella storia, insomma, in discorsi molto articolati.
3: Esatto. Io ho ricevuto un pezzo direttamente da Alice di The Amnesia, che è un gruppo un po' tosto, adesso lo andiamo a sentire, si intitola Eternal Backfire. Ogni tanto bisogna fare delle pause da tutto questo parlare.

0: Collegamenti.
1: Stavamo
0: facendo sì. i sei gradi di separazione tra le persone.
1: Esatto, infatti, tra cui appunto Alice degli Amnesia, che sarà contenta che abbiamo suonato il loro pezzo. Sono belli tosti,
0: wow.
1: Gli Amnesia. Il prossimo pezzo invece sarà più tranquillo, sempre che abbiamo il tempo di ascoltarlo. Ma
0: abbiamo ancora 5 minuti, 10 più o meno, prima
1: abbiamo
0: della
1: un sacco
0: pubblicità.
1: Di tempo, appunto, per parlare di...
0: Dicevamo, per la seconda risposta, perché loro pensano esatto. di averla dribblata, invece no.
2: È il mio turno.
0: Prego. Vai Elena.
2: Allora, beh, intanto mi ricollego anche in realtà alla domanda di prima, un attimo, perché in realtà questo tema della persecuzione e della stregoneria un po' ci sta creando qualche difficoltà nella realizzazione del documentario, perché le persone, diciamo, le segnatrici storiche...
1: Hanno paura di voi? Segnatrici vi guardano con sospetto.
2: Perché chiaramente c'è un grandissimo pudore intorno a questo tema, enormissimo pudore.
1: Io volevo anche dire che al 333 180 94 94 potete lasciare degli sms o dei whatsapp per le nostre ospiti. Se siete delle segnatrici potete mandare degli insulti o i vostri quesiti alle nostre.
0: Pudore.
1: Perché?
0: Perché no, comunque... vabbè, ma io sono inopportuna.
2: Invece è una bellissima domanda.
1: No, infatti,
2: io credo.
1: Infatti.
2: Pudore perché. Allora, a parte che sono persone appartenenti, come dicevamo prima, alla civiltà contadina, che di per sé aveva il tema del pudore, cioè completamente all'opposto rispetto all'anno 2026, in cui le persone sgomitano per farsi vedere, queste persone invece avevano il tema del mantenere il proprio privato, tale ovviamente. Ma poi in più c'era anche il timore dello stigma sociale, logicamente, perché comunque c'è il tema del sono una strega, faccio cose strane, quindi c'era un po'... questo timore dello stigma, e io ho trovato tantissimo pudore sotto questo tema nel cercare di intervistare queste persone.
3: Sì, è raro trovare,
2: è rarissimo, cioè, quasi
3: ci sono persone che giustamente vogliono condividere perché si rendono conto che è un bene prezioso anche proprio a livello antropologico.
2: Esatto.
3: E altre persone invece sono molto reticenti.
2: Infatti, ad esempio, il libro che vedi qui è materiale raccolto da una studiosa di Carpi, e lei ha dovuto, diciamo, intrecciare una relazione di amicizia di decenni con queste segnatrici perché loro le concedessero anche solamente delle fotografie o delle interviste.
3: Ok.
2: Quindi è veramente un lavoro molto profondo quello che stiamo cercando di fare.
0: Scusa l'interruzione. Nonostante l'intenzione vostra sia quello, non dico di celebrare ma comunque di dare un riconoscimento, di dare un'identità, un valore, uno spessore,
2: assolutamente.
0: Questo comunque non porta subito ad una fiducia.
2: No, perché la percepiscono probabilmente come un'invasione della propria intimità, poi sono persone spesso anziane, quelle che si rifiutano, cioè che diciamo che hanno questa forma di pudore, e la percepiscono probabilmente anche come una sorta di curiosità indiscreta, ecco.
0: Certo.
2: Quindi questo ci sta creando qualche difficoltà.
3: Invece proprio l'ultima cosa che ci interessa è il sensazionalismo.
2: Esatto.
3: Perché per noi è qualcosa di talmente naturale e talmente quotidiano,
2: ma è anche talmente sacro.
3: È sacro, appunto, che non vediamo il sensazionalismo in questo, vediamo qualcosa di estremo rispetto, però non vogliamo assolutamente renderlo il fenomeno, anzi, la nostra ricerca è proprio per avere l'effetto contrario.
0: E per raccontarlo senza che sia una cosa tipo lo spioncino dalla porta, una roba
2: assolutamente.
0: Così.
3: Anche ripulire tutta la, diciamo, tutta l'aura un po' creepy, no? Che si genera attorno anche solamente alla figura della strega, perché non è così poi di fatto.
2: Sì, esattamente.
0: Io lo so che lui scalpita
3: per la seconda domanda.
0: Per rendere un pochino la cosa un pochino meno
1: creepy,
0: meno seria. La seconda domanda, dai, perché adesso lo voglio sapere anch'io. Avete fatto magie? Così ne... Sì, no.
2: Beh, sì.
1: Intanto leggere i tarocchi è un po' una magia.
3: No.
2: Beh, sì, ha a che fare certo, con la magia, certo, in entrambi i casi sì. Rituali di vario genere, assolutamente. Adesso siamo anche nei pressi del solstizio che è stato ieri,
1: certo.
2: E di San Giovanni, quindi ci sarebbe tanto da dire anche in quel senso.
1: Okay.
2: Quindi sì, assolutamente, magie e rituali si fanno. Giorgia segna anche, conosce anche le segnature.
1: Ah, vedi, non lo dice Giorgia, lo dice Elena.
3: L'ha detto lei.
1: Elena invece cosa sa fare? Che magie sa fare Giorgia, Elena?
3: Ma questo lo deve dire lei, ognuno ha la propria magia interiore, intrinseca, quindi
2: esatto.
3: Sicuramente anche dipende. Voi probabilmente avete qualcosa da fare.
1: Io guarisco i computer.
3: Vedi.
1: Ho questa magia qua.
2: Esatto.
1: Che non è una magia da poco, perché voglio dire, ogni tanto.
3: Ma è la magia del tecnico del computer, cioè la persona conosce il computer, che quando hai un problema,
2: la tua magia scende a spegnere.
1: No, la mia magia è tu provi a stampare qualcosa e la stampante non risponde. Arrivo io, faccio esattamente quello che fai tu e lei stampa.
3: Quella è l'energia.
2: Questo è esattamente quello che sta accadendo a noi durante la realizzazione di questo documentario, perché tutto quello che ci serve magicamente compare.
3: Ma adesso l'ha detto, non succederà mai più.
0: L'energia, questa è la magia più pura, più vera.
3: Sì, è così.
0: Che tu sai che ti serve, che hai bisogno di quello per far andare le cose come devono andare. Quella cosa deve essere esattamente così, succedere esattamente in quel modo, in quel momento, e va.
1: Esatto, semplice.
3: Sì. In effetti
2: è sempre a causa di grande stupore, fra l'altro.
3: A volte è molto semplice, a volte meno, però... Certo. A volte volere una cosa e mettersi nell'ottica di desiderare ardentemente una cosa e fare in modo che le cose girino per il verso giusto con tutte le tue potenzialità. Ovviamente ci sono anche degli imprevisti, delle sfighe, però già quello è creare la magia, certo.
2: Esatto, ma anche lanciare il cuore oltre l'ostacolo, perché noi siamo partiti, non avevamo niente a livello tecnico.
3: Cioè avevamo... tante forse competenze da implementare comunque sempre, però ci siamo sentite quasi un dovere di farlo e quindi siamo come quegli arieti che vanno contro le porte finché la porta non
0: si apre, non si buca.
3: Certo. Esatto.
1: Io vi devo interrompere perché qua è non so bene, con 2 minuti di anticipo, però sono partiti gli spot, per cui così.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
7: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
8: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, 11ª edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: spaziale.
1: Coxo spaziale che non speciale dolore che non sarà presente malgrado i 50 anni di Radio Città Fujiko, non ci sarà. Io ho tentato di averlo come guest star giovedì. Ma invece un cazzo. Cosa facciamo? Facciamo subito sta cosa qua, così ce la passiamo.
0: Bene, sì, arrivo. Sì.
2: L'angolo della menzione.
1: Certo che inizio io. Allora, mercoledì, tanto non c'è tanta roba questa settimana.
0: Ci sono solo
1: 50
0: adesso.
1: Cose, tutte giovedì, tutte durante la festa di Radio Città Fujiko. Dicevo, mercoledì 24 giugno alle ore 17 nelle sale espositive sotterranee dell'Accademia di Belle Arti di Bologna inaugura la mostra conclusiva di Contemporary Art from an Ancient Land, Young Palestinian Artists. Palestinian Artists, il progetto internazionale che porta in Italia il lavoro di 4 giovani artiste palestinesi selezionate dal Visual Arts Forum di Ramallah, tra le più promettenti voci emergenti della scena artistica contemporanea palestinese, promosso dal Visual Arts Forum di Ramallah, dall'Accademia di Belle Arti di Bologna e dallo studio Antonello Geffi. Il progetto nasce con l'obiettivo di valorizzare il talento delle nuove generazioni di artiste palestinesi e di affermare il ruolo dell'arte come strumento di dialogo, conoscenza reciproca e mediazione tra cultura e popoli. La mostra, visitabile fino al 20 luglio, rappresenta l'esito pubblico di una residenza artistica che ha visto protagoniste le artiste Noram Abu Mshim, Carmel Khalil, Natal Kashib e Adil Kuran, ospiti a Bologna dal 4 al 28 giugno col coordinamento di Carlo Branzaglia e un testo critico di Guido Molinari. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti in via Belle Arti 54 a Bologna.
0: Giovedì 25 alle 17, 3x3 Nine Works on Canvas presenta un dialogo tra le pratiche di Elvira Amor, Marco Emanuele e Marco e Claudio Verna attraverso una selezione di 3 opere per ciascun artista. Pur appartenendo a generazioni e percorsi artistici differenti, i 3 artisti condividono un profondo interesse per il linguaggio della pittura attraverso colore, gesto, materia e costruzione spaziale. La mostra si sviluppa come un dialogo tra approcci visivi distinti, ciascuno radicato in un'indagine personale della superficie pittorica. Tutto questo al Labs Contemporary Art in via Santo Stefano 38 a Bologna.
1: Giovedì, sempre dalle 18 alle 20, inaugura nella Project Room del Mambo la mostra Luigi Ghirri e Gianni Celati, Verso la Foce, progetto vincitore del bando Strategia Fotografia 2025. L'esposizione, curata da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, documenta il sodalizio intellettuale e creativo nato dalla collaborazione tra Luigi Ghirri, 1943-1992, fotografo tra i protagonisti della scena contemporanea internazionale, e Gianni Celati, 1937-2022, critico, traduttore, scrittore e cineasta. Tutto questo nella Project Room del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna.
0: Giovedì 25, sempre alle 18.30, arriva la nuova esposizione della Project Room del Museo Lercaro, La persistenza del mosaico, mostra personale di Felice Nitolo a cura di Daniele Torcellini. Il progetto espositivo propone un percorso attraverso oltre 50 anni di attività di Felice Nitolo, tra i più originali protagonisti della ricerca sul mosaico contemporaneo. Tutto questo al Museo d'Arte Lercaro in via Riva di Reno 57 a Bologna.
1: Sempre giovedì, stavolta alle 19, Immaginare Resistenze, Degree Show 2026, la mostra finale collettiva del corso triennale di fotografia 2023-2026 di Spazio Labo. Opere di Stefano Amigoni, Manfredi Almiro Calabrò, Caterina Cecere, Mara Giammattei e Francesca Raspanti. Tutto questo a Spazio Labo in strada Maggiore 29 a Bologna.
0: Prima di tutto questo,
1: al posto di tutto questo, naturalmente ci vediamo tutti a Montagnola Republic per
0: la 50 anni
1: di Radio Città
0: Fujiko. Nostra radio.
1: Cavoli, non è una cosa da niente. Montagnola Republic naturalmente è in via Arnerio tipo 1,
0: Montagnola Republic. Lo metteremo tanto l'indirizzo nel blog,
1: certo.
0: Lo sistemiamo, tranquilli. Dicevamo.
1: Siamo
0: allora.
1: Dopodiché, dopo giovedì non succede più niente, per cui venerdì, sabato e domenica.
0: andate
1: pure al mare, eccetera, eccetera.
0: Sì. No, oppure dove andiamo? Dove andate? Dove andate voi?
3: Dice questo weekend?
0: Sì.
3: magari vedere la nostra Dicelati e Ghirli.
1: Certo.
4: Sì, infatti, allora, giovedì assolutamente la mostra Dicelati e Ghirli, perché tra l'altro non voglio fare pubblicità, ma è curata da Giulia Pezzoli. Che è un'amica.
1: Ci sta. La salutiamo.
4: Esatto, la salutiamo, e poi è una persona è bravissima, quindi sì.
1: Ottimo.
4: Poi non so nel weekend se ci torneremo, potremo tornarci.
0: Esatto. Domanda più difficile delle precedenti.
4: Domanda difficile. Ah no, ma scusa, andiamo questo weekend abbiamo. Ma che? Abbiamo la presentazione.
3: Ah, dai.
0: Scusate. Sì. Abbiamo... Cosa è successo? Cosa ci siamo dimenticati?
4: Un vuoto spaziale in questo momento. No, perché in effetti sabato saremo
3: siamo in tour.
4: Abbiamo soltanto una presentazione appunto del nostro meraviglioso progetto a Modena, in una libreria che si chiama
3: La Scienza dei Magi.
4: La Scienza dei Magi
3: è una storica libreria esoterica di Modena.
4: Di Modena, esatto.
0: Io l'aggiungo alle menzioni.
4: Quindi aggiungiamola alle menzioni.
1: La sto facendo.
3: Assolutamente sì.
0: Allora, il nome della
1: domani su coxspaziale.blogspot.com troverete anche questa menzione. Per
0: Magi
1: cui,
0: a Modena.
3: Tra l'altro è sempre grazie ai social che delle cose buone le fanno. Abbiamo trovato anche una pronipote di una delle segnatrici
1: storiche di Carpi. Perché io appunto sono stato così privilegiato da poter aver visto dal vivo la mostra, anzi presentata da Franco in persona, la mostra di Franco Vaccari a Carpi, che si chiamava
4: In palmo di mano.
3: Di cui ho qua il catalogo.
0: E quindi eccolo qua.
1: Esatto.
3: Le foto delle segnatrici sono del famoso Giuseppe Lodi, famoso fotografo di Carpi negli anni 80.
1: Era un'operazione in cui appunto Franco Vaccari aveva scartabellato l'archivio fotografico di Carpi e poi tirato fuori.
3: Esatto. Io sono riuscita ad accedere all'archivio etnografico.
4: Dopo mille peripezie burocratiche.
3: E avrò quelle foto.
1: Fantastico.
3: Quelle foto. Sì,
1: che bello.
4: Sì, sì. Ma infatti questo nostro progetto è assolutamente interdisciplinare, perché poi ci fa abbracciare le vie più impervie, più nascoste. Beh, però è la sua bellezza, anche questa è magia. Cioè, fine,
1: l'arte e la magia comunque sono sempre state piuttosto vicine.
4: È alchimia, insomma, degli elementi che si mettono insieme.
3: Esatto, e anche l'astrologia nella nascita di questo progetto.
1: E comunque è vero che sui social si trovano cose super alle volte. Per esempio, io mi sono messo a seguire questa Valeria Sturba, che è una cantautrice, e adesso vi faccio sentire
0: la canzone
1: Antiamore.
0: Ok, dai, sentiamola.

0: Dimmi.
1: Non è finita.
0: Che cosa? La canzone?
1: No, non è ancora finita la canzone. Però vi ho alzato lo stesso.
0: Sì, perché lui sente che stiamo dicendo cose in segreto.
2: Allora, no, perché appunto stavamo condividendo con Cinzia i nostri preziosi libri sarebbe bello avere una bibliografia, appunto. Lei parlava di una bibliografia e dicevamo...
1: Io sono super contento che una puntata di Coxo Spaziale avrà una bibliografia.
0: Mi faremo una lista dei libri, infatti, degli autori.
2: Sì.
1: E via. E poi comunque volevo dire a Valeria Sturba che verrà in studio a cantare dal vivo. Lei non lo sa ancora, ma adesso lo sa.
3: Attiva la magia.
0: La magia è anche questo.
1: Cioè, non è proprio una magia, diciamo che intanto le scriverò.
3: Esatto. Che...
2: la magia delle telecomunicazioni.
1: Esatto.
0: Come dire, cioè, la magia significa che tu dirai quella cosa per cui lei dirà, ma certo.
3: Ma certo,
1: esatto,
3: che sì, esatto.
1: Punto. Funziona esattamente così.
0: L'universo se ne accorgerà quando sono le 20:42, io stavo cantando, mi sono lanciata. Allora, dove ci siamo interrotte? Ci siamo persi un secondo.
1: Beh, intanto cosa succede a Modena sabato?
0: Ah, sì.
1: Perché dunque, le madri del segno, ok. Sì, cioè presentate il progetto e poi andate in giro col cappello, giusto? Cioè, com'è la faccenda?
2: Col calderone piuttosto.
1: Oh, wow, bello.
3: Il paiolo.
2: Col paiolo. Ma in realtà sì, abbiamo una serie di appuntamenti in librerie, in luoghi diversificati, ecco, proprio per, insomma, per raggiungere una varietà di persone eterogenea. E appunto sabato saremo in questa libreria dalle 6, quindi a presentare un po' il progetto, a presentarlo anche perché essendo totalmente autoprodotto, mm-hmm, abbiamo pensato di fare una piccola campagna di crowdfunding.
1: Certo.
2: Quindi insomma, nella massima trasparenza.
1: Che è già attiva?
2: Sì.
1: E dunque su coxospaziale.blogspot.com troverete il link. E così potrete contribuire.
2: Sì, e quindi saremo lì a rispondere alle domande, mm-hmm, presentare alcune cose, se possibile far vedere anche dei piccoli estratti, mm-hmm, di quello che abbiamo girato fino adesso.
1: Se uno viene e vuol farsi guarire, ci si può provare.
2: Ci si può provare, certo.
1: Okay.
0: O magari farsi leggere i tarocchi, quella che io
3: ecco, quello sì.
0: Io
3: quello
0: sì. Super si può fare.
2: Ah,
0: super
2: per quello sì. Ci siamo sempre.
1: Okay.
2: Sì, non abbiamo le carte con noi adesso, stranamente.
1: Stranamente però. Non hanno le carte con loro adesso, stranamente io ce n'ho matta in macchina.
2: Se no, tu hai una,
1: dai.
2: No, non è vero. Attento che potrei dirti vale a prendere subito.
1: No, non è vero. Non ne ho una.
0: Io ho una persona che se vi conoscesse salterebbe tipo 4 metri, a parte per la magia che le stareste trasferendo in quel momento, ma per i tarocchi, cioè, mm-hmm, tipo wow, questa cosa
3: per i tarocchi siamo sempre pronti.
1: Abbiamo avuto qui in studio una persona che ha conosciuto Jodorowsky
2: addirittura,
1: sì.
3: Però sempre per i gradi di separazione,
1: esatto, la Giovanna Caimmi, che è un'artista mia collega in accademia, mi ha raccontato di aver conosciuto Alejandro Jodorowsky, di averci passato tipo 2 giorni insieme.
0: Okay,
1: no. Non in modo intimo.
0: No.
2: Beh, ma Marian Costa comunque viene spesso a Bologna, mm-hmm, a fare workshop, conferenze.
1: Dai.
2: Quindi
1: bene.
2: Tra l'altro, parentesi, Jodorowsky in realtà qua a Bologna è venuto a presentare il libro appunto con Marian Costa alla libreria Ibis.
1: Ah, dai.
2: Non so quando, diversi anni fa, però uh-huh, è stata una delle...
1: E ci sei andata?
2: No. Però so di questa cosa.
1: Hai saputo...
2: Quindi magari l'ha visto in quell'occasione.
1: Ah, può essere, non credo. Ma chi lo sa, adesso la prossima volta che viene in studio le faremo il terzo grado su Jodorowsky.
0: Sì.
1: Sì.
0: Lo faremo. Scusate, io mi sono
1: Ti sei distratta.
0: Mi sono allontanata.
1: Ma
0: mentalmente
1: posso chiedervi cosa fate nella vita, oltre a fare un crowdfunding per un docufilm sulla magia dell'Emilia Romagna?
3: No, io non... Allora, io ho lavorato molti anni nel commerciale, mm-hmm. e nello specifico in un'azienda che vendeva prodotti per coltivare la canapa, quindi tutto quello che era inerente alla canapa.
1: E dunque il nostro caro Salvini vi ha chiuso?
3: No, fortunatamente no.
1: Ah, perfetto.
3: Semplicemente probabilmente è stata la crisi dei 40, okay. perché anche se non sembra 40 anni.
1: No, devo dire che no.
2: Non ci mostriamo.
1: Sinceramente no. non li
3: e non è la magia del Botox, ma okay. è proprio natural.
1: Mm-hmm.
3: E quindi ho deciso di licenziarmi.
2: 43.
3: Puoi dirlo, non c'è bisogno che ci stia.
0: Stavo per dire
2: che li ho compiuti da poco,
0: tutte
2: non sono 40. Ancora.
3: Devi farlo con i segni, puoi farlo vedere.
1: Okay.
3: E quindi ho deciso di licenziarmi e ad oggi lavoro in un'azienda agricola e vendo frutta, verdura, vino e altri prodotti di questo tipo. Sì. E questo cambio è arrivato proprio perfettamente coincidente all'inizio del lavoro sul documentario, perché adesso ho molto più tempo rispetto a prima, e quindi questo.
0: Perfetto, anche quando si fa spazio arriva tutto quello che deve.
3: Infatti sono più impegnata di prima.
0: Ah, giustamente.
3: E poi comunque dalla canapa al vino un attimo.
1: Sì.
0: Giustamente. È una bottiglia di rum, è niente.
3: No, la rum no, però grappa sì.
0: Scusa. Mm-hmm. Lei mi ha messa a posto almeno una decina di volte stasera.
1: Ci sta.
0: Ok, va bene.
1: E Giorgia invece?
2: Sì, no, io invece appunto ho lavorato per tanto tempo per un'associazione che comunque aveva a che fare con la cura, con attenzione per il prossimo, e quindi diciamo che siamo lì. Poi dopo ho cambiato, anch'io adesso non ho tanto tempo, però lavoro nell'ambito dell'informatica, diciamo così, quindi in realtà ho quella dottor Jekyll e Mr. Hyde, diciamo, che non è male perché c'ho appunto la parte lavorativa che mi tiene proprio nella concretezza della terra, no? Mm-hmm. Della logica della terra, circondata appunto da gente che e persone, colleghi che
1: hanno i piedi
2: molto,
1: per terra,
2: con i
1: sono
2: piedi
1: molto
2: per
1: quadrati.
2: Terra.
1: Mm.
2: E poi quando esco da lì divento più io, ma la cosa bella è che comunque tutti sanno di questa doppia identità, l'hanno sempre saputo ed è sempre stato molto bello vedermi giostrare in queste due cose, quindi sì, secondo me tutte e due abbiamo veramente un equilibrio molto bello che siamo molto diverse nella quotidianità, nelle cose, però non lo so, è una bella combo.
1: Ok, ma dunque avete già pensato a chi farà le riprese, chi sarà la regia, oppure è tutto ancora nel vostro mondo, cioè com'è la faccenda? Cioè ci sono registi candidati al docufilm, oppure
3: abbiamo già del girato?
1: Abbiamo avete già
2: addirittura
1: del girato.
2: Certo. Wow. Esattamente sì.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Non è che siamo qua fare niente, siamo delle persone determinate.
1: Ho capito.
2: E sì, allora per fortuna abbiamo amici che hanno abbracciato il progetto.
1: La causa. Okay.
2: Quindi questo non vuol dire che li sfrutteremo, mm-hmm. perché appunto
1: l'hai detto.
2: La raccolta fondi appunto,
1: certo.
2: serve anche per questo, per mm-hmm. riconoscere le competenze.
1: Chiaro.
2: A chi ci dà una mano molto volentieri, con passione e tutto, però sicuramente non siamo per il lavoro pro bono fine a se stesso.
3: Esatto.
2: Quindi un po' questo, e comunque abbiamo attorno per ora fortunatamente persone che sono consapevoli di quello che stiamo facendo, secondo me, e che insomma si sono dimostrate affidabili e molto molto disponibili, per cui insomma è anche un privilegio secondo me trovare persone anche che si fanno intervistare, tra le persone che abbiamo intervistato mm-hmm. veramente siamo benedette insomma in questo progetto secondo me.
1: E dunque quando si presume vedremo questo docufilm?
2: Questo non lo sappiamo.
1: Un annetto, due anni? Un annetto?
3: No, speriamo
2: io
3: spero
2: prima.
3: Fine dell'anno.
2: Sì. Oddio, la fine dell'anno è un po' poco.
1: Vecchia,
0: no? Vecchia. Ma scusate, mi è venuta una curiosità che non so, cioè potrebbe essere una cavolata, però visto che appunto dietro un progetto, dietro una produzione c'è sempre un sacco di lavoro, di pre-produzione, impalcature, eccetera, eccetera, eccetera, sì, crowdfunding, ma potreste trovare degli sponsor? Nel senso, secondo voi qualcuno sarebbe disponibile a promuovere, mettere dei fondi proprio per credere in un progetto del genere, un'azienda?
3: Lo stiamo valutando, lo stiamo valutando, nel senso che, ma più che aziende, cercare di partecipare a bandi magari europei è molto complesso, ma anche solamente a livello regionale, esatto, e lo stiamo assolutamente valutando. Chiaramente quello sono 6 lavori insieme, lavorare su un documentario.
1: Ah sì, cioè quindi, anche, insomma, anche partecipare ai bandi è un lavoro,
3: esatto,
1: in sé.
3: Esattamente.
1: Infatti ci sono persone, esatto, persone che fanno quello di mestiere, fanno vincere i bandi.
2: Esatto. Anzi, adesso, ecco, l'appello potrebbe essere, esatto, se c'è qualcuno che
3: è esperto,
2: ha queste competenze, ci faccia sapere. Ovviamente non lo spremeremo come un limone, assolutamente, però
1: posso chiedere alle fuori sedia, perché le fuori sedia hanno vinto un bando.
2: È molto prezioso.
1: Questo 2-3 anni fa hanno vinto il bando ed è così che hanno cominciato a fare il loro podcast.
2: Sì, in realtà, esatto, cioè noi siamo anche abbastanza appunto concrete in questa cosa. Sicuramente avere degli sponsor aziendali, dipende che tipo di azienda,
1: certo,
2: chiaramente.
0: Vabbè, certo, bisogna che sia inerente,
2: esatto,
0: in qualche maniera.
2: Però trattandosi di un progetto che noi affrontiamo anche attraverso il confronto con accademici, antropologi e persone che comunque hanno delle competenze specifiche che rendono serio quello che stiamo facendo, certo, e che insomma ne avvallano appunto la serietà, e magari renderlo qualcosa di condivisibile anche a livello culturale, sarebbe, oltre a una grande soddisfazione non solo per noi ma per tutte le persone a cui poi implicitamente lo dedichiamo, sarebbe molto, molto bello e molto utile, secondo me.
1: Ma di fondo c'è anche l'intenzione di che questo mondo della magia continui anche grazie al vostro docufilm, oppure?
3: Ma guarda, sì, ma anche no, nel senso che noi siamo partite con un'idea che poi è stata disinnescata quasi immediatamente. Cioè il fatto che queste...
1: Cioè volevate diventare due maghe?
3: Sì,
2: okay. No,
3: ovviamente.
2: No.
3: Esatto. No, cioè che queste, diciamo, pratiche stessero andando esaurendosi. In realtà abbiamo scoperto che è l'esatto opposto.
1: Ah, vedi? Sì,
3: sì,
1: hai,
3: sì,
1: capito.
3: Continuano, sopravvivono,
1: allora,
3: e sono molto...
1: smettiamo
3: molto
1: di parlarne radicale immediatamente. Abbiamo già sbagliato a fare questa trasmissione, secondo me.
2: No, in realtà sì, come appunto diceva Elena, cioè, questa cosa c'è stata smorzata da un'antropologa, persone che fanno le signature, okay, giornalisti. Cioè non è vero che queste cose sono... si stanno affievolendo, certo, no? E stanno scomparendo. Ovviamente, essendo cambiata la società, sono cambiate tante cose. L'idea è proprio quella comunque di restituirle nuovamente e sottrarle, appunto, come dicevamo prima, alla superstizione,
3: alla superstizione, ma anche a tematiche più commerciali, nel senso a tutto quel filone che ad esempio fa delle segnature una... cioè un mezzo per...
1: Ah sì, per guadagnarci.
3: Sì.
1: Certo, ok. Ma la mia ultima domanda è... ma
3: consumismo spirituale.
1: Esatto, consumismo spirituale. Ma la mia ultima domanda è, ma quando il docufilm sarà pronto per essere proiettato?

0: Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
1: Velocità smoda!

Eccoci qua, salve a tutti, benvenuti e ben ritrovati, cari gentiluomini, care gentildonne, qui su Panta 80, con la Panta 80 Time Machine guidata al momento dal sottoscritto, perché il buon Alessandro nel frattempo mi sta dando indicazioni un pochettino su come parcheggiare per bene il macchinario infernale in maniera tale da non dargli ulteriori bozzi, così insomma per iniziare poi tutto per bene, per filo e per segno. Come state? A parte diciamo sembrare un rigatone di pasta in mezzo all'acqua bollente. Vabbè, comunque, dopo il primo giorno d'estate, ufficialmente la canicola è iniziata. E questo ha un pochettino influito anche su quella che è la playlist che quest'oggi io e il buon caro Panta abbiamo pensato di somministrare a voi cari per una rinfrescata quantomeno radiofonica. Ricordo sempre 103.1 in FM se ci state ascoltando, se ci volete ascoltare a Bologna e dintorni, oppure su www.radiocittafugico.it se ci state ascoltando dall'internet, oppure se siete con dei dispositivi radio tecnologicamente avanzati da una decina d'anni a questa parte, ci sono comunque in Radio DAB Plus, ci potete ascoltare in tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e tutta la Lombardia. Infine, se ci volete ascoltare dal cellulare, da Android o iOS, ma siete distanti, che ne so, siete a Barcellona, per esempio, c'è l'applicazione di Radio Città Fugico, potete ascoltare le dirette, tutto il palinsesto, evviva, evviva, evviva, quindi non potete sfuggire. Ma io già ho parlato troppo, nel frattempo io direi di iniziare un pochettino con questa puntata delirio, con i 250 miliardi di gradi che stiamo un pochettino provando tutti quanti in questi giorni. E cosa c'è di meglio di Donna Summer con Hot Stuff?

0: Ecco, buonasera. Alla chetichella.
1: Alla chetichella, esatto, che non è chetichella, non come...
0: Piccola chet.
1: Come in altre, esatto, come in altre radio c'è Chetti Passa e invece noi abbiamo chetichella. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Ho fatto tardi perché il mio fuso orario è ancora settato su non è possibile che ci siano queste maledette temperature a Bologna. Vi venisse da ridere, ma poco perché si suda anche ridendo, quindi...
0: Sì, infatti, espressioni facciali al minimo consentito.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Vi dico soltanto che oggi ero a Faenza da un cliente per lavoro e quindi sono entrato in autostrada alle 5 e mezza, a 14, Faenza-Bologna, ok? 39 gradi e mezzo, così.
0: Così.
1: Non, una temperatura che io fatico a reggere anche quando è quella mia corporea con le infezioni.
0: Guarda,
1: figurati all'esterno.
0: 39 gradi e mezzo all'esterno, più o meno, diciamo, è quella. Sai le cotture, quelle molto lente?
1: Esatto.
0: Così.
1: Esatto. Cioè, tu mi stai dicendo.
0: Per rimanere te.

0: Cioè, etichettava del vino orrendo, perché era veramente, veramente terribile, e fece un posizionamento fantastico col biglietto, che era ovviamente uno standard. Spero che la spero che tu te li possa godere come tu, come ti stai godendo la tua folta capigliatura, una cosa del genere. E io mi guardai allo specchio, pelato come un ginocchio, e dissi: non stai, il posizionamento non lo stai facendo bene, va bene così, va bene così. Salutiamo. Ma del resto, oggi ho citato anche il mai abbastanza compianto presidente Andreotti, quindi...
1: Presidente?
0: Presidente? Presidente? Esattamente. Esattamente, quando ho detto che a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si prende. Bene, sì, sì, sì. Quindi dopo che ho citato due persone inquietanti nel giro di un minuto e quindi sto guadagnando l'uscita, ma non quella comoda, ma direttamente il lancio dal tetto.
1: Almeno prendi un pochettino d'aria eventualmente.
0: Ricorda sempre,
1: pensare positivo.
0: Ma io vorrei fare una domanda e vorrei farlo ai numi tutelari di Radio Città Fuggito.
1: Vada.
0: Ma sul tetto della palazzina ci giocano a hockey come in Clerks? Se qualcuno mi sa rispondere, può dircelo al 333-1809-494.
1: Io direi che...
0: che è molto caldo, il caldo ci sta dando la testa. Prossima canzone decisamente estiva?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Di un nostro... non è un nome tutelare, ma quasi.
0: Ma quasi.
1: Allora,
0: ma sì che è un nome tutelare.
1: Dai.

0: Mi sorprendo di me stesso, perché io ero abituato con la versione che sfuma.
1: Invece,
0: la classic version è proprio, cioè, la take che hanno fatto in studio. Perché negli anni 80 non facevano così? E dovevano fare lo sfumino? Va bene, scusatemi.
2: È come lo spumino. Non...
0: il rantolo di Andrea. In questo periodo sono molto rantolante.
2: Ma è così. È così. Allora, un momento, perché devo dare una notizia.
0: Attenzione, battaglione. Sì. Ritmo è
2: attendere, prego.
0: Sto attendendo. Sì, assolutamente.
2: Dov'è finito? Dov'è finito? Ce la posso fare? Ma io ti odio.
0: Dov'è finito? Dov'è finito Topo Gigio? Diceva qualcuno.
2: Non perché. Ah, vabbè, niente, lo devo cerchiare. Arrivo, sii paziente.
0: Ma nessun problema, ragazzo. Allora. Nel frattempo, signori e signori, io vi racconto una piccola storia del Andrea quando era giovane. È finita la storia perché non ho niente da raccontare.
2: Sei un cretino, ma mi hai dato un tempo sufficiente. Perché se volete andare a vedere Bryan Adams, se dovete farlo, dovete farlo, perché andare a vedere un concerto di Bryan Adams è maledettamente divertente.
0: Citofonato in Canada Adams.
2: Lui si diverte come un bambino. Cioè, lui è la gioia quando è sul palco. Io l'ho già visto 3 volte e non sbaglia mai, quindi... Comunque, allora, se siete in zona Bari, potete vederlo domani sera.
0: Ulla!
2: Quindi, adesso ovviamente mi si è piantato il telefono.
0: Al Mad Max, forse.
2: Giovedì è a Lucca, al Lucca Summer Festival.
0: Ok.
2: Venerdì è a Marostica, al Marostica Summer Festival.
0: Marostica,
2: esatto. Il 30 giugno sarà a Taormina, al Teatro Antico, con lo spettacolo Bare Bones, che è una roba un po' particolare. E il 28 novembre Milano, Unipol Arena, allora l'Unipol Dome, perché...
0: Vabbè, oramai tutto...
2: È il Filaforum di Assago, ma... No, non è quello,
0: no,
2: però...
0: nemmeno, quindi capito.
2: Allora, Unipol Dome.
0: È così, mi immagino Doom, il Doom Guy
2: Tu pensi quello, io invece penso al Thunderdome, 2 combattono, 1 vive.
0: Oh, okay. Mi hai ricordato qualcosa a sprazzi perché non
2: tu non hai mai visto Mad Max oltre la sfera del tuono?
0: Sì, però secoli fa ancora non lo recupero.
2: Rotto il patto, decide la ruota. 2 combattono, 1 vive. Ma vedi, non ci abbiamo fatto fior di trasmissioni. Io so che tu ormai sei.
0: Hai ragione.
2: Il caldo ti ha ottenebrato i neuroni. Però detto questo, insomma, se volete andarvi a vedere Bryan Adams, noi consigliamo di farlo, accattatevi i biglietti perché merita assolutamente
0: sì. Beh, è stato comunque bello che Adams, il signor Bryan, insomma, circoli per l'Italia, anche perché è furbo, giugno si fa le vacanze qua.
2: Vabbè, ci sta assolutamente.
0: Luglio secondo me paese
2: col
0: no,
2: bene che ti fa. Voglio anche non
0: Vuglio
2: Vuglio.
0: Vuglio
2: col bene che ti l'oglio, non ho capito. Sai che il livello di questa trasmissione non è che si sta abbassando, sta spiralando in basso come un aereo
0: in fondo al mare. Sì, non ce la si vede.
2: Noi nel nostro caso è in fondo al bar.
0: Bello, ok, ritorno subito.

0: E io così, fuori onda, scopro cose.
1: Molto bene. Sai cosa hai scoperto, Andrea?
0: Che la bionda è un non l'ho capito ancora, un gruppo musicale, non un'etichetta discografica. Ma va bene.
1: È un duo?
0: È un duo.
1: È Michelangelo la bionda e Carmelo la bionda. Non sto inventando, è vero.
0: Come Mario Mario e Luigi Mario, praticamente.
1: Esattamente.
0: Oh mio
1: esattamente.
0: Dio.
1: Bene. Sai cosa c'è di bello dell'estate? Non è il caldo, non
0: il
1: è l'umidità.
0: Cucciolone!
1: Non
0: no,
1: è l'umidità, non sono le orribili battute del cucciolone, non sono le zanzare che ti permettono di schiaffeggiare gli altri con una scusa. Uno dovrebbe disegnarsi una zanzara finta nel palmo della mano per dare tozze a tutti. E poi dire, ma guarda che c'è una zanzara.
0: Hai dato un'idea.
1: Lo so, sono un genio del male. No, è perché l'estate, che ufficialmente è cominciata oggi, fra l'altro, ieri.
0: Sì.
1: Compleanno
0: sì,
1: del nostro di Mad ieri, fra l'altro. Auguri a lui. E perché è la stagione dei festival. E sì. Quindi ci sono milioni di festival ovunque, ok? Mm-hmm. Quindi,
0: sì.
1: Da giovedì a sabato a Gabicemonte, cioè
0: Gabicemonte fresco, signori, fresco, quindi
1: esatto,
0: attenzione,
1: esatto, ci sarà Disco Diva 2026 e tu dici chi se ne frega, e io invece
0: io ti chiedo che cos'è.
1: Ecco, Disco Diva è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale della Riviera Adriatica, così si legge nel comunicato stampa, ok? Mm-hmm. Festival internazionale dedicato alla disco music, organizzato dal comune di Gabicemare, ma lo fanno a Gabicemonte,
0: okay.
1: Perché è Mariemonte, come Speck e Gamberetti praticamente, e con la direzione artistica di Disco Diva Events e il sostegno della Regione Marche, così abbiamo messo tutte le marchettine che dovevamo mettere.
0: Marche,
1: ok, allora, mm-hmm, partiamo dunque, aspetta. Serata inaugurale giovedì 25 giugno, Adriatic, dedicata agli artisti legati alla Riviera Adriatica, per cui live dei Kimono, DJ set di Duba, selezioni musicali di Tommy Boy, Soul Fingers featuring Claudio Cavallaro, il gran finale da affidato a Daniele Baldelli, figura simbolo della disco italiana e ideatore del celebre Cosmic Sound.
0: Attenzione.
1: Venerdì 26 giugno, ecco perché siamo sulla notizia.
0: 26. Mi dica,
1: sarà
0: mi dica.
1: Invece la volta di Italians Do It Better. Grande la nostra ciccone. Una serata dedicata alla storia dell'Italo Disco. Tra gli ospiti, protagonisti, figurano proprio Johnson Righeira, voce di alcuni dei brani più iconici degli anni 80, come Vamos a la Playa, che abbiamo appena sentito. Ok. La band Evolution 80, collettivo Sparkling Attitude, Jim Knight e il creativo Marco Zanardi, Orea Malia.
0: Ma però, attenzione.
1: Okay. E così via. Poi il 27, sabato 27, ci saranno anche Michelangelo la bionda. Quindi, e così via. Per cui, se siete amanti dell'Italo Disco, questi sono quegli eventi meravigliosamente di nicchia.
0: Ma sì.
1: Ok, a metà fra la sagra della salama da sugo e una serata revival di imbolsiti leopardati come me.
0: Guarda.
1: Ok, che però sono divertenti.
0: Tra l'altro, visto e considerato che io sabato sarò proprio sull'A14 e quindi sarò in direzione di Gabice.
1: Potresti pure pensarci.
0: Ma un attimo a vedere che aria tira. Spero fresca.
1: Ma guarda, l'ingresso è 10 euro per la serata di giovedì, 15 euro per venerdì e sabato. Pacchetto completo 35.
0: Ma dai, secondo me ci può stare tranquillamente. Sai che altro ci può stare?
1: Io intanto ti posso dire che ho trovato un'ottima foglia di profumatissimo basilico lasciata qui dagli amici di
0: Coxo Spaziale.
1: Di Coxo Spaziale, degli amici e delle amiche, non so chi, quindi non so se sono fatti una caprese o pensavano di profumare la radio, che
0: oppure
1: ovviamente con le temperature di oggi, insomma, un effettino stalla, in effetti un po' c'è. Ecco, non.
0: Quindi, in effetti sì.
1: 21 e 29. È forse ora di mandare gli spot?
0: Ma io direi assolutamente sì.
1: Mandiamo gli spot prima che gli spot mandino noi. Piccolo spazio pubblicità.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
10: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
11: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
12: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?
1: Ed eccoci qua, ritornati.
0: Pac-Man si stava mangiando il mondo.
1: Pac-Man, ho capito Batman.
0: Ragazzi, anche Batman, sì.
1: Batman. Fa così caldo che mi sudano le orecchie, quindi non sento quello che dici.
0: Mio Dio. Ah, so, sì? Ah,
1: dimmi pure, stai parlando con me?
0: Ti ho abbassato, 1, 2, 3,
1: prova. Molto meglio.
0: Fanti Cavalier Re.
1: Eccellente.
0: C'era
1: eccellente.
0: Del brutalismo cuffiero.
1: Sì, perché fu adesso, cioè adesso non squattiamo termini, che no, fuori onda parlavamo dell'ex colonia Agip di Cesenatico, per cui... Sì.
0: Sono rimasto molto affascinato, devo dire.
1: Ma guarda, la cosa più importante...
0: Basta, quel basilico è basilico normale, non è basilisco, non è peccato, la mandragola, peccato. Il fico sacro.
1: Sarei poi il fico sacro, questo sono sempre io, non ti preoccupare.
0: Ma infatti,
1: Vabbè, mi vengono molte battute che è molto meglio non fare.
0: Io sto smontando il mixer, vai.
1: Ma va bene così, va bene così. Vabbè, posso fare un momento di autopromozione?
0: Prego.
1: Oh, allora, mercoledì sera, mercoledì sera 24, a Villa Pallavicini, c'è un festival letterario che io seguo tutti gli anni e do supporto alla comunicazione con contenuti spesso interessanti, talvolta diciamo un po' più difficili, alcune volte ci sono delle serate in cui non mi presento, quindi è perché no, ma ci vuole una certa onestà intellettuale. Però mercoledì sera ci sarà una serata molto interessante, perché si parlerà di del Maradona delle carceri.
0: Ah, okay. Maradona delle carceri.
1: Sì, Maradona delle carceri. Perché? Perché sul palco arriveranno, sto arrivando a recuperare i nomi perché con la temperatura di quest'anno è molto difficile, non, ma lì si sta molto freschi.
0: È una cosa molto interessante.
1: Okay. Ci saranno, eccoci qua, dove siamo finiti? Marco Cattaneo, autore, scrittore, certo, giornalista, certo, sportivo, e Fabrizio Maiello. Ok, e si parlerà del libro di Cattaneo, Rapirò Gianfranco Zola. Ok, attenzione, che è la storia appunto di Maiello, noto come il Maradona delle carceri, una storia di caduta e di risalita, ok, di rinascita. E quando Maiello parla di sé, dice che nella vita lui si è trovato di fronte alla possibilità di imboccare due strade e purtroppo le ha imboccate entrambe.
0: Aia.
1: Quindi, e però è una storia veramente di straordinaria umanità, per cui io lui avevo già avuto modo di incontrarlo mentre tentava un record di palleggi per una raccolta fondi benefica, perché oggi è impegnatissimo. Ma è una storia dove si passa dal carcere, dal centro di, dall'OPG di Reggio Emilia, cioè il,
0: okay,
1: insomma, chiamiamolo, una volta si sarebbe detto il manicomio, ok?
0: Sì, sì, non, sì, sì, sì, sì.
1: E quindi è una persona molto, molto particolare, con una storia molto forte, però veramente piena di tanta speranza e rinascita. Quindi io non vi rompo mai le scatole, cari ascoltatori e ascoltatrici, per venire a queste cose, perché mediamente ritengo che non vi interessi, no? Dopodiché vi sto invitando ad una serata condotta da un prete, quindi insomma ci vuole un piccolo disclaimer del contenitore, ma con una storia, ma con una storia bellissima. Quindi molto, per quello bello, che mi riguarda, se qualcuno l'ascolta e ha voglia di provare una cosa, un po' ascolto di una storia diversa da quelle che propone la città, questo secondo me è una proposta interessante, una storia molto da scoprire. Quindi
0: molto, così, molto
1: se
0: bello.
1: Volete, mercoledì sera, ore 21, Villa Pallavicini, via Marco Emilio Lepido 196. Poi lì io ho mille storie da raccontarvi su quel posto che un giorno potrei raccontarvi.
0: E mi sa che un saltarello ce lo faccio anch'io.
1: Molto bene.
0: Cioè un saltello, non un saltarello. Sì, non è che mi metta a ballare lì, che non penso sia uno spettacolo.
1: Ma sì, cioè, non posso dire.
0: Insomma, già ho dato in altri lidi, in altre questioni.
1: Cosa che non vogliamo ripetere.
0: No.
1: Molto bene. Lanciamo il prossimo pezzo?
0: Assolutamente sì.
1: Molto
0: zio
1: bene.
0: Zio Billy.
1: Ah, oh, va sempre bene. Sto caldo.
0: Assolutamente. Hot in the city, vorrei dire.
1: Perfetto.

0: Oh, è successo, abbiamo preso il buco. È una cosa di cui essere orgogliosi, insomma, voglio dire, quando, almeno quando si va in bagno, ecco. Vabbè.
1: Io stavo pensando al golf, in realtà.
0: Che carino.
1: Vabbè, io sono una persona. Ma tra l'altro, a proposito di golf, pensando a questo, ogni volta che penso a golf, non penso a Tiger Woods, al golf vero, sì. Ma un gioco, un cabinato degli anni 80-90, forse.
0: 90, sì.
1: Della SNK, forse, che era l'unico gioco di golf che io ci ho investito 500 lire.
0: Cioè, cifre di una certa importanza.
1: Nel senso, un gettone soltanto, sì. Una partita.
0: Neo Turf Master.
1: Bravissimo. Mi ha fatto cacare e non l'ho più usato.
0: Molto bene, molto bene.
1: Bellissimo graficamente.
0: Neo Turf Master è un gioco difficilissimo, sì. Ok. Poi per persone come noi che hanno la sfortuna magari di non conoscere bene neanche le regole, sai, del golf.
1: Sai chi sembravo? Hai presente i Simpson quando Bart inizia a giocare a mazza che mazza?
0: Molto bene.
1: Hai scelto il bastone, il drive, ti consiglio un altro bastone. Hai scelto drive, ti consiglio la potenza minima. Hai messo potenza massima, sei sicuro? Potenza massima. Io ero tutto così.
0: Sì,
1: lanciamo.
0: Sì,
1: Lancia, è
0: come Bud Spencer, stavi giocando come se fossi, sì. Bud Spencer, e tutto ciò è meraviglioso. No, vabbè, ci stavamo intrattenendo con i ragazzi di Balle Difendi qui fuori e, in un'attività meravigliosa che è quella del taglio delle giacche. Quindi non,
1: il taglio delle giacche
0: non si dice dalle tue parti?
1: No.
0: A casa mia quando stai spettegolando si dice che stai tagliando delle giacche. Non conosco l'origine di questo... di questo tagliando detto popolare, ma non
1: è molto bello, non però, capisco però adesso, nesso, ma è bello.
0: Però adesso ti faccio una domanda.
1: E dica.
0: Che oggi, allora, voi sapete, no, che io lavoro tanto nel mondo dell'ortofrutta come comunicazione.
1: Sì.
0: Bene. E oggi una collega e amico che condivide con me l'ufficio, ok, mi fa: Ale, sì. Ma cos'è l'actinidia? Io mi sono voltato e chiedo: ma mi stai pigliando per il culo? No, cos'è l'actinidia? Cioè, è il kiwi. Ma come il kiwi? Allora perché si chiama kiwi? E io gli ho risposto: tu lo sai perché si chiama kiwi?
1: È un marchio registrato.
0: No, no, no. Si chiama kiwi, uh-huh. Ok, perché in Nuova Zelanda, uh-huh, lo chiamarono così, richiamando la forma e il piumaggio del famoso uccello kiwi, presente?
1: Ah!
0: Perché lo richiama. E quando, okay, gli ho detto questa cosa, era convinto che lo perculassi. Ok?
1: Beh, come spiegazione, cioè, è logica, ma nella sua logica sembra una presa per il culo.
0: Lo so.
1: Però è vero, io mi ricordavo.
0: Lo so, ma io non parlo, cioè, io, uomo bianco, non parla con lingua biforcuta nel mio caso, al massimo la usa per intrattenere. Ok, ecco, non. Sì.
1: Sì.
0: Ci hai messo un attimo. Questa è arrivata su lentamente.
1: No, c'ero arrivato, ma la mia mente ha detto: non può essere. Non ma può, andiamo
0: invece,
1: avanti.
0: Invece sì.
1: Andiamo avanti.
0: Invece sì. 21:44, prima che finisca questo scempio con una defenestrazione di entrambi, prossimo brano fa sempre più caldo in città, sì. Ce l'ha detto anche Billy Idol.
1: È un'estate crudele.
0: È un'estate crudele. Cruel Summer, Bananarama.

0: Allora, dovete sapere che a Radio Città Fujiko in questo momento c'è una situazione meravigliosa.
1: Tada libera tutti.
0: No, no, no, non dire così, che poi arrivano i numeri tutelari e ci danno un cicchetto, ci danno un 5. No, no, è che c'è un... c'è un momento di grande condivisione, nel senso che sono arrivati prestino i ragazzi di Balla e Difendi, che torneranno a risollevare il livello radiofonico di questa emittente che noi, come sempre, irrimediabilmente abbassiamo dalle 9 alle 10, e quindi ci stiamo intrattenendo, ovviamente raccontandoci facezie e aneddoti. Si parlava di Robert Simonaco in questo momento, e di accademici non particolarmente ancorati alla realtà, e quindi stavamo per prendere il secondo buco, perché
1: Fire and Roll.
0: Sì, perché è caldo, siamo qua, si chiacchiera, è piacevole. I momenti di condivisione, no? Altro che team building, tutte ste cazzate. Venite in una radio con 40 gradi all'ombra, ok? Sì, e condividete con noi, è veramente molto, è formativo.
1: All'ombra di un pinguino De Longhi.
0: Oppure all'ombra dell'ultimo sole.
1: Era assopito
0: un radiofonico. Ma si era assopito per mancanza di ossigeno, evidentemente, e quindi insomma sta morendo disidratato. Detto questo, molto bene, 21:49, noi ormai abbiamo perso il bene e il lume dell'intelletto. Per la vostra gioia, lunedì prossimo ci sarà un best of di Panta 80, perché noi saremo
1: nuovo e sfavillante.
0: Esatto, perché noi saremo impegnati entrambi in attività differenti, ma torneremo il lunedì successivo per un incredibile, roboante, scioccante, roccheggiante season finale.
1: Mamma mia,
0: che come sempre, come le serie di Netflix, perché poi non sappiamo se durante l'estate il nostro programma verrà cancellato dalla produzione. Quindi, se volete mantenere la prossima edizione di Panta 80, votate sì al 333-1809-494. Se invece non volete che Panta 80 prosegua, state zitti, ok? Non hanno bisogno di altre scuse.
1: Io non so se arriveranno messaggi o se arriveranno messaggi, ma un altro numero di telefono. Tu immagini che qualcuno dirà alle 10, ma chi sono questi che dicono sì, sì, sì? Comunque salutiamo anche Stefano di Corso Spaziale, che ha gradito Cruel Summer.
0: È notoriamente un buon gustaio, quindi non...
1: Esatto.
0: Molto bene, quindi...
1: 21:51, ragazzi.
0: Dai, un altro...
1: 52 ora.
0: 52, diamo i numeri, e non sono quelli buoni per vincere, ma per far partire un'altra canzone.
1: Assolutamente sì. 3, 2, 1...
0: Boom!
1: No. Sì. Così, le false partenze sono tanto belle.

0: fiancheggiatrici, fiancheggiatori, con una decina di minuti di ritardo dovuti a rallentamenti, traffico, caldo feroce negli studi e fuori. Ecco a voi l'ennesimo lunedì di Bale di Fendire Lode.
1: Radio Città Fujiko, le onde sonore sono fresche, gli studi caldi.
0: 103.1, trasmettiamo come tutti i lunedì sera. Questa sera serata lunga, larga, occuperemo anche questa sera lo spazio del nostro fratellino Stefano Boccia Barbieri, della sua potente Noise Attack, in quanto il ragazzo come sempre è in missione per conto di Noise Attack, e quindi noi ci preoccupiamo come dire, di tenere caldi, tra virgolette, molte virgolette, gli studi.
1: Sì, perché forse non ce n'è così bisogno.
0: Non ce n'è così bisogno.
2: Così a occhio direi di no.
0: Bene, le presentazioni. Alla mia sinistra, affaccendato con gli zoccoli scivolosi sulla console, DJ Oddo.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, fiancheggiatrici e fiancheggiatori, la voce narrante è quello che mi ha appena presentato, Albertino.
0: Buonasera, Tulemon.
1: E di là dal vetro,
0: nella sua smagliante bellezza e anche con un accenno di barba,
1: che stasera si sta rifacendo, eh.
0: Il presidente
2: sta ricrescendo
0: del Bale Difendi Comiti.
2: Buonasera a tutti, e c'è un messaggio per un fiancheggiatore. Andrea, siamo in radio, accendi la radio.
1: È dato una mossa.
2: C'è chi mette in dubbio la nostra presenza.
1: Ma che cavolo, è impossibile, dai, siamo qua che stiamo grondando, cioè.
0: Ci siamo fisicamente ci siamo esposti, ovviamente come sempre i nostri saluti al nostro mentore in quelle che sono, se queste sono calde e afose, quelle saranno sicuramente una roba tipo il deserto di Sonora, quindi dalle desertiche pianure di quel di Reggio Emilia, Fulvio
1: Devil Pinto. E abbiamo già dei saluti dal brigante irlandese Erin Gobrash, si pronuncerà così, chissà, Rumania Sgrotta presente.
0: Approfittiamo subito di alcuni saluti, ovviamente come sempre il nostro più largo abbraccio a tutta la nostra grande famiglia sparsa per lo stivale e per tutto il globo terracqueo, e nella fattispecie questa sera la nostra bandiga di riferimento è impegnata in una bella cena, grande bandiga solidale, una raccolta fondi a sostegno di Agripunk. Agripunk è un posto a cui bisognerebbe dare le medaglie, perché quei ragazzi e quelle ragazze salvano animali, animali che non hanno più una casa, animali che hanno vissuto brutte storie, e adesso Agripunk si trova sotto sfratto. Quindi questa sera c'è questa bella serata di solidarietà al Circolo Arci il Brigante, e la bandiga giustamente è lì per quello. Stasera seguirà un concerto di musica irlandese, appunto ce l'hanno appena detto. E saluti ovviamente, come dicevamo, a tutta la nostra grande famiglia che sempre ogni lunedì ci spinge, Como, Genova, Roma.

0: a Casona di Ponticelli di Malalberto.
1: Un saluto anche ai ragazzi di Panto 80 che ci hanno tenuto fresco lo studio, si stavano ballando prima con i nostri artisti che non abbiamo, per cui un saluto anche a loro due.
0: E un saluto ovviamente agli artisti che non abbiamo, che come sempre ringraziamo per la bellissima musica di merda che loro ci, voglio dire, ci donano a pioggia. Allora, 333-1809-494 per chi vuole tenere vivo il flusso dei messaggi. Bien, siamo, come dire, partiti con molte chiacchiere. Dicevamo che appunto abbiamo molti intrecci questa sera con la nostra famiglia romana. 30 anni fa usciva per Gridalo Forte Records un'etichetta di cui noi sappiamo qualcosa.
2: Ne abbiamo sentito parlare.
0: Ne abbiamo sentito parlare. Usciva questo diamante che prendeva il nome di Centocelle City Rockers. Era il ritorno dei Clacson dopo tanti anni di silenzio, dagli anni 80. Era un ritorno veramente a sprombattuto, come si suol dire, un capolavoro che adesso viene ristampato da El Nation, esce in vinile, ai tempi uscì come compact disc, e viene rieditato come vinile con una gran bella grafica, il CD all'interno e un disegno di Zero Calcare che riprende i Clacson in concerto, disegno che credo che sia preso da Strappare lunghi bordi o qualcuna delle altre serie dove appunto c'è un momento in cui i Clacson stanno suonando, per cui c'è questo bel disegno che riprende i Clacson mentre suonano. E che dire, il consiglio da parte di Bally Difendi è che chiunque ascolta la nostra trasmissione, chiunque ci fiancheggia in un modo o nell'altro, questo disco lo deve avere, perché come abbiamo scritto tante volte, non abbiamo paura a ripeterlo, nessuno ci ha raccontato come sono stati in grado di raccontarci i Clacson. Per me che sto parlando, sono forse la più grande punk band che ci sia, che abbia calcato la terra italiana. E noi a questo punto abbiamo deciso di aprire con loro, probabilmente chiuderemo le nostre due ore con loro. E abbiamo scelto un pezzo della tradizione punk romana da loro rifatto, quindi come dire il trae d'unione, il filo rosso c'è tutto. Era una canzone dei Fan diventata di nuovo una canzone dei Clacson. E dai, allora, Bally Difendi Reloaded, come voi, per voi.

0: Allora, come voi, Clarkson da Centocelle City Rockers, perdonateci il replay, non è stata una cosa intenzionale, ma è stato sostanzialmente un blackout che così ha attraversato Radio Città Fucico.
1: Calo di tensione.
0: Un calo di tensione, a volte queste cose capitano, è come si suol dire il bello della diretta, quindi abbiamo velocemente riproposto la bellissima Come Voi. Ci segnala il nostro quarto uomo, Fulvio Devil Pinto, che casca questa giornata, questa serata a parallelo con il compleanno di Andrea dei Clarkson, quindi da parte di Balle di Fendi tantissimi auguri, e non 100 ma 10.000 di questi giorni. Ripetiamo ancora, se non l'aveste capito, questo è un disco che tutti in qualche modo dovete avere. E visto che siamo lì, rimaniamo in tema e in stile. La Santa Canaglia, un altro dei quotatissimi da Balla e di Fendi Reloaded. Ascoltate questa, come no? Dai allora, Balle di Fendi Reloaded.

0: E a proposito di dischi, di lavori che non possono mancare nella vostra discografia, questa era, come no, la Santa Canaglia, tratto dal loro nuovo lavoro 900, consigliatissimo da Balla e Difendi Reloaded.
1: Oh, Seth Klekeld, eh?
2: Attenzione, di mondi.
0: Abbiamo avuto questo inserimento in lingua originale della nostra.
1: Ci scusiamo con i milanesi, con i toscani, con i lombardi, però ci vuole ogni tanto, quando ci vuole.
2: Mi sono sentito per un attimo al bar col frizzantino a scorrere dal tank.
0: Allora, nel frattempo che noi andiamo, come dire, a scegliere la reclame che dovrete assorbirvi tra le 22.30 e le 22.35 circa, abbiamo sul piatto pronto un'altra ristampa. Questa volta non sono 30 ma sono solo 10. Allora, Circolo Arci il Brigante, Pieve di Cesato, Faenza, questo venerdì 26 vedrà una grande kermesse punk. Sono i 10 anni di Sindrome Pirata dei Diario di Bordo, che festeggeranno insieme a Nabat, i grandissimi Rebelde e i Segugio HC. Di tutte queste band, quindi una serata di quelle consigliatissime da Balle, Difendi, Reloaded, di tutte queste band abbiamo scelto appunto qualcosa che estrapoliamo da Sindrome Pirata, e questa è
1: Ossa rotte
0: e Rock and Roll. Balle, Difendi, Reloaded, Diario di Bordo.

0: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
4: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: Eccoci qua, seconda mezz'ora per la nostra Balli di Fendi Reloaded di questo lunedì sera. Qui continuano tuoni e lampi e per fortuna non,
8: ma non
7: ci
8: di
7: sono,
8: pioggia, ma...
7: non ci sono esplosioni devastanti come diceva qualcuno al momento, almeno al momento no. 333-1809-494, continuate con il flusso dei vostri messaggi. Approfittiamo della rientrée per un saluto caloroso a Gabriele e a tutta la balotta della Fanzine Collab. Grandi voi. Fanzine che Balli di Fendi Reloaded vi di cui vi consiglia
8: l'acquisto
7: o quantomeno insomma trovate una maniera di recuperarla. Assolutamente
9: consiglia caldamente l'acquisto.
7: Grande collab.
8: Mi dica, mi
7: e
8: stavi
7: quindi,
8: guardando?
7: Ti stavo guardando intensamente
8: perché vogliamo fare quella prova che c'è dietro
7: con gli occhi dell'amore. Ti stavo guardando.
8: Aspetta, allora. Va là. Con gli occhi dell'amore non si può sentire.
7: Si è emozionato, gli è partito lo zoccolo sulla console. Bene, abbiamo detto che questa sera avevamo molti intrecci con la nostra grande famiglia romana. Oltre ad avervi proposto i Clacson, vi proponiamo un pezzo che andiamo a estrapolare da questo nuovo lavoro dei dei Redivivi, Bloody Riot, un nome che fa scendere la lacrima a tantissimi di noi. Questo è un lavoro che esce per El Nation e per Area Pirata, e lui prende il nome di Rivoltiamo. Abbiamo questa bellissima poesia: rivoltiamo, rivoltiamo, rivolta mia, ti amo, difendiamo, difendiamo ciò che noi stessi siamo, rovesciamo dove il bene non è ricompensato. Un grande saluto a Valerio e a tutta la balotta dei Bloody Riot. Ci andiamo ad ascoltare Parole al veleno. Balle, difendi, reload, dai, allora prova a farla girare.

0: Parole al veleno da questo lavoro dei nuovi Bloody Riot, una canzone, non l'abbiamo scelta a caso, una canzone dedicata all'indimenticabile Roberto Perciballi. Balle di Fendi, Reloaded, ricorda, commosso. Allora, di nuovo un po' di saluti questa sera, i messaggi arrivano copiosi, stranamente pensavamo che erano tutti
1: in giro per bere le birrette al fresco
0: e cercare di prendere un po' di fresco, invece c'è un sacco di gente all'ascolto, per cui saluti li abbiamo già fatti al nostro buon Catallo e a tutti i Bass Rebels, saluti a Katia, saluti a la Manu, saluti anche a tutto l'Appennino ribelle che ci sta ascoltando
2: e voi non
0: dicevate niente,
2: no, perché l'Appennino delle volte c'è antipatico, soprattutto uno, Fiocchi. Non è vero, lo amiamo.
0: Che come suol dire, sei brutto, ti cuoceremo nello strutto.
2: Pesissimo.
0: No, in realtà solo amore, solo un grande amore. Allora, Balle di Fendi, Reloaded, avete ascoltato questa pillola di Bloody Riot, un altro disco di quelli consigliati da Balla e Difendere.
2: Ringraziamo anche appunto di Roberto che ce l'ha passato gentilmente, perché poi dopo esce anche come El Nation, forse l'avevi già detto.
0: Sì, è Aria Pirata insieme altra valiente etichetta nostrana, insomma.
1: Esce solo come LP,
2: sì, a quanto ho capito esce solamente come LP e non come appunto Clarkson, come diceva prima la nostra voce narrante, e sono tanti i dischi che stanno uscendo solamente come vinile, e questo per me è un problema. Devo mettere a posto lo stereo in casa.
1: Compra sta puntina benedetta,
0: perché dovete sapere che la regia si è incagliata sulla puntina, ma adesso prima o poi, adesso a Natale
2: la comprerò.
0: Gli regaliamo una puntina, molto bene. Allora andiamo avanti. Questa sera voglio parlare di una bella band, un hardcore punk band non abbastanza, come dire, segnalata, sottolineata e potenziata. Loro sono i Trauma HC. Ci andiamo a sentire questa bella canzone che traiamo da il loro lavoro Gocce nel mare di caos, e ci andiamo a sentire questa Basta Trauma, Basta Balle di Fendi, Reloaded.

0: Oggi siamo vari.
1: Oggi siamo vari danzerecci accaldati.
2: Vari ed eventuali.
1: Vari ed eventuali. Allora, Ballet di Fendi Reloaded, abbiamo appena ascoltato questa bella basta dei Trauma HC e ci viene così da raccontarvi un fatto, no? Pochi giorni fa i nostri amati Bisca hanno suonato, o hanno cercato di suonare, per meglio dire,
2: la seconda che ho detto,
1: no? Hanno cercato di suonare in una situazione all'aperto, insomma, una piazza dove erano stati invitati, era una piazza formalmente solidale con il popolo di Gaza. Poi è successo che i Bisca, che nonostante l'età, voglio dire, i capelli bianchi, sanno ancora essere alquanto urticanti, hanno iniziato il loro spettacolo con la loro Amourette, no? È quella canzone che ha quel ritornello reggae che dice: questo non è l'unico mondo possibile, e il cantante si stava accingendo a declamare una specie di intro che i Bisca usano da quando è iniziato il genocidio massiccio del popolo palestinese, usano come introduzione ai loro concerti. Che cosa è successo? È successo che gli organizzatori gli hanno tirato giù la corrente, un po' come stanno tentando di fare qua stasera, no? E così, insomma, i Bisca non hanno più suonato. Ovviamente è stata adotta una formale scusa che l'orario era tardo, la gente era accaldata, l'energia elettrica era venuta a mancare,
0: le famose cavallette,
1: non si può parlare male di Israele, eccetera eccetera, al che i Bisca hanno pensato bene di fare un comunicato che è uscito sulle loro pagine social. Insomma, è girato, è abbastanza lungo, per cui io evito tutta la parte principale che racconta un po' quello che ho detto, la parte iniziale, e arriviamo alla parte finale, no? E quindi questo comunicato dice: tutta una questione di premesse, no? E i Bisca dicono: piuttosto le nostre premesse sono che i palestinesi hanno diritto a difendersi, armarsi e combattere con ogni mezzo necessario il nazisionismo e il colonialismo a stelle e strisce. I palestinesi hanno diritto alla loro terra nella sua integrità, hanno diritto a cacciare gli usurpatori alieni che hanno violentato per oltre 80 anni quelle terre e i suoi abitanti originari. Hanno il diritto a distinguere il nazisionismo che questi forestieri foraggiati dagli USA hanno imposto alle popolazioni di quel pezzo di mondo. Infine, premesso che io sono palestinese. Detto ciò, avanti con la musica, ascoltatevi questi Boycott da Madrid, fantastici, fenomenali, un disco che tira giù i muri. Ballet di Fendi Reloaded.

0: Allora, questi sono Boycott da Madrid, Icos de Bruca, il loro nuovo lavoro Non les interessa, cioè, quindi direi tradotto, se traduco bene, dimmi regia se sto traducendo bene.
1: Dimmi.
0: Non gli interessa niente, no? Questo è un po' la traduzione del titolo. Un disco anche questo che consigliamo vivamente di ascoltare, di eventualmente recuperare, perché ne vale veramente la pena. Un pezzo più bello dell'altro. Vi faremo sentire ancora qualcosa dei Boycott. Li stiamo passando parecchio, ma perché hanno raggiunto veramente un livello alto, alto, alto. Sempre stati bravi, ma adesso veramente siamo su.
2: E la musica dello Stato spagnolo, quindi non solamente basca, continua a confermarsi ad altissimi livelli, anche con appunto questo gruppo e con anche altre cose che ci sono state presentate, e poi probabilmente durante il corso della trasmissione faremo sentire.
0: Allora, Piantedosi dice che tirarvi lacrimogeni in faccia
2: Va bene, è
0: perfettamente legittimo in questo stato.
2: Dritti?
0: In questo stato di diritto. Piantedosi dice così alle interrogazioni che sono state fatte e agli esposti che sono stati fatti in merito a quanto è successo a Lince quella notte di autunno fuori dalla stazione di questa città. Piantedosi ha risposto così, ha detto: beh, cosa c'è di strano, no? Cioè, quando questi tirano per spaccarvi la testa, no? Non tirano mica
3: Ma a me è venuto un dubbio, okay. Sai,
0: fa piacere perché quantomeno, voglio dire, sono, come dire, persone che te la mettono giù chiara, no, come gira la faccenda. Quindi verrebbe da, come dire, da concludere dicendo, poi magari dici quello che mi volevi dire, che mi viene un po' da rispondere: meditate, gente, meditate, prego.
3: Mi è venuto un dubbio, perché ascoltando Piantedosi, quello che ha detto Nordio, quello che ha detto la Meloni, quello che dice tale Vannacci, il dubbio è che non è che questi sono dei fascisti di merda.
0: Ma allora, fuori da ogni dubbio, Bali Difendi Reloaded dice: va bene, adesso vi gira bene, non è detto che vi girerà sempre bene. Battete in strada, il calpestio, i tamburi delle rivolte. Vediamo se conoscete questi ragazzi che stanno per arrivare. Bali Difendi Reloaded.

Gli artisti che non abbiamo, Balli di Fendi Reloaded, questa è Majakowski e segue, pronta a partire, qualcosa delle Faxia 1-3-1-2.

0: Licottino, allora con questa Antifa Anthems, quindi per chi è in zona qua a Bologna questo venerdì 26 giugno, lei insieme alle sue sister, le Queens Antifa, suonano alla ex centrale dalle ore 21. Già che ci siamo, diamo un po' di appointment.
1: Dai, vai con gli appointment, che è un po' che non li diamo.
0: Allora, rimaniamo in zona, non ci allarghiamo nelle altre zone di influenza radiofonica, quindi rimaniamo nel nostro territorio.
2: Anche perché c'è un botto di roba.
0: Sì, anche perché sarebbe veramente infinita, sarebbe un'ora di elenchi, quindi diciamo diamo quelle, come dire, più.
1: È l'estate, bellezza.
0: Esatto. Allora, 25 di giugno alla Montagnola Republic, parliamo sempre di Bologna, quindi Giardini della Montagnola, c'è la prima festa del cinquantenario di Radio Città Fujiko, quindi concerto della balotta continua, DJ set di alcuni conduttori della nostra radio.
1: Noi non ci saremo,
0: noi non
1: purtroppo
0: ci siamo causa impegni.
3: Noi non ci saremo.
1: Bella.
0: Abbiamo un presidente, non l'abbiamo scelto a caso, anche perché è un po' intonato.
2: Soprattutto intonato.
0: Differenza mia della regia, che invece sembriamo appunto.
1: Sì, no,
0: non parliamo di zoccoli a caso, appunto. Presentazione del libro Come alla radio del nostro direttore, esimio direttore, e il fumetto molto, molto, molto bello che è stato prodotto per i 50 anni di questa radio. Quindi, se non ce l'avete, anche questo vi consigliamo di procurarvelo. Passiamo al 26 giugno, qualcosa l'abbiamo già detto, appunto, a Ex Centrale, per chi ama rap, ragamuffin, reggae, vi abbiamo detto, appunto, il 26 giugno invece in quel del Circolo Arci il Brigante di Pieve di Cesato di Faenza, i 10 anni dal release di Sindrome Pirata dei Diario di Bordo, grande festa di celebrazione dei 10 anni, suonano Diario di Bordo, Nabat, il Rebelde e il Segugio HC. Questa è una serata che penso che sarà molto partecipata e molto vissuta. Mentre in Bologna, al Fuori Gallery, la vecchia Orsa di LF, quindi parliamo di via Stalingrado numero 12, alle ore 21 ci suonano i nostri Into the Baobab. Si incavallano le robe come sempre nella nostra city, purtroppo, quindi qualcuno dovrà scegliere se andarsi a vedere i 10 anni
2: anche perché il
0: di Diario di Bordo
2: oppure
0: quella fantastica band che prende il nome di Into the Baobab. Passando invece al giorno 27, che è un sabato, abbiamo il BCR Fest in quel della casona della Casa del Popolo di Ponticelli di Malalbergo. Quest'anno una bella line up, oltre la linea, Ultimo Giro, Iena, Pegs, grandissimi. Gli Exili dalla Catalogna, che ci fregiamo di aver fatto girare in tempi non sospetti, e i grandissimi, sembra un gioco di parole, però gli ultimi, che voglio dire, sapete tutti che razza di band sono, quindi cosa da non perdere assolutamente. Sempre il giorno 27, per chi ama invece il dub, il reggae e tutti gli annessi e connessi, c'è il Groovin' Dub volume 4 alla Fattoria Romagnola in via Lola 4 a Imola. Quest'anno vede la presenza di un bel po' di sound system, i Rise and Shine, i Purman Skunk, la Vibra Unica Family e Words of Wisdom, che sono i padroni di casa. Cucina il tutto un Good Kitchen, che salutiamo, il buon chi meglio di lui, insieme ad altri che daranno vita e terranno sulla serata. Diamo già una segnalazione invece per settembre, e qui vado a chiudere. Queste sono le nostre sister con tutto il tremendo fan club, che hanno deciso di replicare al Bologna Ska Festival dell'anno scorso con il nuovo Bologna Ska Festival, che si terrà il 12 e il 13 settembre. Sono dei bei in quel di Lucio Dalla,
2: Piazza Lucio Dalla,
0: Lucio Dalla in Bologna, in via Fioravanti. sabato Balotta continua, Freddy Frenzy and the Magazine Roots, Ladies Root and Rocksteady Combination, i Radical Roots Rockers, gli One Droppers, questo sabato 12 settembre. Mentre domenica 13, Tremendous, Skywalker, Sandokan nel manicomio latino, Dai allora, le birrette e il Fahrenheit 451. Un bel
2: bomba.
0: Bel bomba, ne riparleremo sicuramente, ma intanto cominciamo a così a buttarla lì. Bene, finito il giro degli appuntamenti, torniamo alla musica, perché qui ho la regia che spinge,
2: scalpita,
0: e mi guarda scalpita. E mi dice dai, buona.
2: Con i suoi zoccoli.
1: No, guarda, avevo messo l'intermezzo.
0: Vai con l'intermezzo e poi vai con i Krav Boca.
4: Se ci state ascoltando, voi siete la resistenza.

0: Allora, Krav Boca, le drapeau noir, sentite appunto che ha fatto le scuole un po' più
1: scuole alte,
0: un po' più basse, così io bassa, lui bassina,
1: sì, certo.
0: Forse quello che l'ha fatto un po' più alte, no, presidente,
2: sicuramente
0: medie. bassa.
1: Ma sei stato te quello che ha avuto a che fare con Rover Simone, mica io,
0: sì, ma io per caso passavo di lì per altri motivi, assolutamente. Cioè, abbiamo avuto un franco scambio di vedute,
1: Vabbè,
0: ok. Krav Boca, il drappo nero, e a seguire il grandissimo Gofer con i suoi Deadlocks. Questa è Big Shot.
1: Demo!

0: Gopher and the Deadlocks, traiamo il tutto da Nasty Deadlocks, l'ultimo lavoro dei Deadlocks,
1: una bomba,
0: neanche consigliato, dovete averlo assolutamente. E questa era Big Shot, i più preparati avranno capito che questa è una così cover rimescolata a mille del vecchio hit dei Beat. E detto, fatto girare questa Big Shot, abbiamo un attimo di
2: ci calmiamo, di
0: modulazione acustica,
2: sì, esatto, perché...
1: sì, ci calmiamo un attimo, prendiamo fiato e presentiamo soprattutto un'altra novità che è uscita direi la settimana scorsa, ed è il tributo ai grandissimi, meravigliosi, giganteschi Gang. Un disco in cui viene ripercorso tutto o quasi il meglio della band di Fratelli Severini. E intanto diciamo che è la prima uscita per Underground Network Magenta, che è questa etichetta che si presenta così, e direi che si presenta abbastanza bene.
2: Assolutamente, infatti. Tra l'altro figlio di un crowdfunding questo qua, abbiamo partecipato, sì, tra le altre cose, per esatto, poter avere, è uscito sia il disco che il CD di questo album, che vedeva 25 anni fa, è uscito?
0: No, è uscito
1: Le radici leali
0: 1991.
1: 35 anni, sì.
2: 35, non 25, vabbè. Okay.
1: 35 anni Le radici leali, e
0: si abbassa l'età come le missili.
2: ci provo perché sennò altrimenti,
1: che è stato il disco che praticamente ha portato i Gang a scoprirsi, tra mille virgolette, come band folk rock, e insomma i Gang come li conosciamo oggi, diciamo.
0: Bene, cosa ci hai scelto per noi, Press?
1: Ho scelto... Allora, il pezzo è l'immortale Bandito Senza Tempo. E,
0: che ci calza proprio
1: a pennello. Oh. E nel disco viene interpretato dai nostri amati Montelupo. E ce li andiamo ad ascoltare.
0: Bandito Senza Tempo, dai allora, Montelupo.

0: un'interpretazione veramente meravigliosa,
1: toccante, veramente toccante. Vi abbiamo dato un motivo per andare a cercare questo lavoro,
2: questo disco, che forse non ho detto il titolo, è Come acqua lungo il fiume, 35 anni di Le radici e le ali, e niente, è un disco che è un omaggio, un tributo ai Gang e a quel disco che è stato uno spartiacque veramente importante di tutta la musica italiana.
0: Tra le altre cose, ho letto che il CD in pre-order è esaurito, per cui ci sono solamente i vinili. Se uno se lo vuole comprare tramite la Underground
2: Magenta Records.
0: Yes!
1: Allora, visto che poi questa Bandito Senza Tempo affronta alcuni temi, ne approfitto io a proposito di una persona, un compagno che è citato in questa canzone. Forse non tutti sanno che appunto il nome di Renato Curcio è tornato alle ribalte in questi ultimi giorni, in quanto lo Stato italiano, dopo 52 anni, è tornato sopra alle vicende che portarono alla morte di Margherita Mara Cagol e ha deciso di, così fuori tempo massimo, di condannare ad ulteriori, se ho letto bene, 20 anni, no? Renato Curcio e altri compagni ai tempi appartenenti alle Brigate Rosse. Allora c'è poco da aggiungere, se non che è l'ennesima dimostrazione che, come si suol dire, questi signori che detengono il potere, a volte neri come questi che stanno governando adesso, altre volte più sorridenti, più, come dire,
2: più liberal,
1: applicano sempre la formula romana, no? Quella del guai ai vinti, no? Se hai osato sfidare la struttura del loro castello, se hai pensato, no, che i castelli non dovrebbero più esistere, se ti è andata fatta bene, bene, se ti è andata fatta male, non ci sarà più, come dire, neanche perdono, che è una brutta parola che non mi piace usare, no? Non ci sarà più rifugio da nessuna parte, perché ti verranno a cercare fino alla fine dei tuoi giorni.
0: Vendicativi e permalosi come delle...
1: Sì, sì, brutti, brutti, vecchi, vendicativi, è la faccia del capitalismo che invece si dipinge continuamente come bello, giovane e immortale, in realtà è tutto il resto, è come essi vivono, no? Appena crolla lo schermo, hai capito, li vedi davvero come sono. Va bene, questo ci tenevo a dirlo perché è una notizia che mi ha, come dire, colpito assai. Andiamo avanti con la musica. Questa è una band che piace a tutti qua, in particolar modo al nostro presidente. Questi sono i Big Special con la loro nuova Hotel.
3: Bing, bing, bing, bing. Hello, is this a Big Special, man? Hello, yes, it's just to inform you, it is over an hour since your checkout, your light out.
4: We've got light checkout.
3: Yeah, no, there's no prepaid light checkout, there is no prepaid breakfast, and there's been multiple complaints for the smell of cannabis smoke coming from your room.
4: It's
3: not to be debated. We have contacted your manager, a fine will be implemented. We have had a report of the missing toilet brush. And is it hello, is that room service? Surprise!

0: Big Special con la loro nuova Hotel, che anticipa il loro disco, gruppo che non ci delude mai, che anche anche questo invitiamo, come dire, ad ascoltare, a seguire, eccetera. Facciamo un salto, attraversiamo il mare, ce ne andiamo in Spagna, cioè non in Spagna, in Catalogna, scusate il refuso. A volte mi capita.
1: Stato spagnolo.
0: Sì, andiamo all'interno del,
1: dello stato spagnolo,
0: del territorio al momento così, no?
2: Denominato Spagna.
0: Denominato Spagna, e ci andiamo ad ascoltare questa bella band catalana. Loro prendono il nome di Ignor e traiamo da questo lavoro nuovo, Sola Despart. Ci andiamo ad ascoltare questa Arrels. Dai, allora, falla girare. Senti che roba.

0: Allora, Ignor con la loro Arrels, un gruppo che vi consigliamo, stateci attenti, è una bella novità. Vi abbiamo evitato il finale malinconico col pianoforte perché DJ Odo ha detto che
1: sì, è troppo malinconico.
0: Troppo malinconico, non vuole malinconia questa sera.
1: No,
0: allora,
1: infatti.
0: Allora, stroncato il pianoforte, è pronto invece qualcosa di valenciano.
1: Cuerpo Spin, che la traduzione dovrebbe essere porco spino, secondo me, a vedere anche dall'animaletto che così rappresenta questo gruppo. Il testo è in spagnolo in questo caso, ma si capisce benissimo già dal titolo: plaga nazionale razzista.
0: È un problema che hanno anche di là, come ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo in tutta Europa. Questo bel pezzo è cortesemente fornito dal nostro Marco. Ciao
1: grande,
0: ciao,
1: Marco, tutto per te.
0: Dai, allora.

0: Cuerpo Spin, ho detto bene, regia?
1: Sì, Cuerpo Spin, esatto.
0: Molto bene, allora visto che siamo lì, saliamo un poco più a nord. Una band che noi qui abbiamo già trattato direttamente da Euskadi. Loro sono gli Il Cheta con quella nuova. Il titolo lo dici tu però, che sei
2: il professore
0: di Euskera.
1: Basakeriaren mundua.
0: Basakeriaren mundua, dai, ragazzi.
1: Il Cheta.
0: Sembrava così difficile. Vale difendere l'Ode, Il Cheta, dai allora.

0: Balla e difendi, balla e difendi. Quando ti piace questo viaggio non ne scendi. Sale sui tetti, viene su dai pavimenti, come uno skater quando chiude un 7:20. Questo è Kento, pace per Oddo, per Albertino e per tutta Radio Città, Fujiko, Bologna. Ascoltate Balla e difendi, ascoltate la nostra musica. Ciao.
1: Sneak on the beat, continua le combo.

0: Ciao.
1: Oyoshe, signori, fiancheggiatori, fiancheggiatrici, Oyoshe con questa fascio col featuring di Danno e di Cicoria. Dai allora.
2: Tanta roba, secondo me, un gran pezzo, al di là del fatto della gag finale.
1: È piaciuto. E mentre ascoltavamo con attenzione, speriamo che abbiate fatto lo stesso, la nostra regia approntava che cosa?
2: Approntavo, perché siamo stati a un concertone la scorsa settimana, magari dopo il press dirà due parole, e il brano in questione, diciamo tutto dopo, dai, vai, spingi, spingi te a sto giro, vai.
1: Dai allora.

0: I più attenti di voi avranno riconosciuto Icnicap, la parola a chi era presente.
1: Ah, ecco chi è.
2: Dai, vai Press, vai, vai.
1: Ah, no, no, intanto a proposito, c'entra con Icnicap per vie traverse, volevo dire che la notizia di oggi è che il primo ministro britannico Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni, uno dei nemici giurati dei Icnicap.
2: È stato detronizzato.
1: No, si è autodetronizzato perché non aveva l'appoggio ormai nemmeno dei parenti stretti, quindi ha ben pensato di fare un passo indietro e vabbè, lo ricorderemo così.
0: E noi lo salutiamo non gli auguriamo nessuna fortuna.
1: No, anzi.
0: Tante emorroidi di quelle pesanti, per non dire peggio.
1: Vuol dire un rappresentante della classe politica liberal.
0: Non sono buoni neanche per il concime. Avanti pure, balli difendere loro. Un sobrio comunicato sindacato.
1: Esatto. No, detto questo, martedì scorso c'è stato qui a Bologna il concerto dei Icnicap ed è stato una roba travolgente, veramente un pugno in faccia di quelli belli, se si può dire. È una cosa veramente travolgente, un rave. Un gigantesco rave che ha
2: senza problemi di essere chiuso dalla Meloni.
1: Esatto. Che ha entusiasmato il pubblico e tra ragazzi che sanno veramente tenere il palco e non, diciamo che quello che temevo è che le canzoni da disco trasportate live magari non avrebbero avuto la stessa carica e invece no, la carica è arrivata come, quindi è stata veramente una serata memorabile.
0: Bene, bene, bene. Hai qualcosa da aggiungere?
2: Assolutamente, no, stiamo verso la chiusura, ragazzi.
0: Mi sta facendo i segni tipo taglio la gola.
3: Taglio la gola dopo!
0: Ok.
1: No, sono i segni che fa noi, i veri registi.
0: Esatto. Allora, va bene, grazie di essere stati e state con noi, fiancheggiatori e fiancheggiatrici. L'appuntamento è per lunedì prossimo alle ore 22. Per il momento Bali Difendi non va in vacanza, per cui vi aspettiamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko lunedì prossimo. Abbiamo aperto con i Clacson, ricordando quel capolavoro che è 100 Celle City Rocks, recentemente riedito in una forma più larga, quindi vinile, CD e opere d'arte annesse. Chiudiamo con la canzone che, a parte il bonus, chiudeva il disco. Con questa vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte, come dice il press, state bene. Questa è Supermarket Noia, Clacson. Ciao, buonanotte, a lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti, state bene.
4: Ciao a tutti, qui Clacson. Volevamo consigliarvi di ascoltare Balla e Difendi, Radio Città Fujiko.

origine primigenia, nell'arena dell'osservazione, compendiare il cifrario nel ricordo, riesumando la reliquia della civiltà nel nucleo sostanziale dell'epoca attigua, schierando numeri e significati percettibili, attecchire ed anteporre mettendo radici, con complesse parole in misura di profondità, raccogliendo la sezione d'intrigo

Il cielo si prepara una gran festa. Vorrei saperti dire resta. Abbiamo ancora bisogno della tua forza e della tua bellezza. Or gli angeli si stanno mettendo in fila e ognuno già ti ammira. Come si suol fare, come la rosa più bella. Sarai stella, stella del mattino, che ci accompagnerà nelle faccende quotidiane e ti farà sentire più vicina. Ricordo te, bambina. Io c'ero e abbiamo giocato tante volte assieme mentre bevi acqua dalla fontanella. Niente più bene. Sorriderai di nuovo e vorrei poter sorridere anch'io con te. Invece oggi sento un macigno sul cuore. È piano.

Non so se ancora tu ci pensi. Quei primi giorni senza di me in casa, perché nonostante le liti eravamo una sola cosa, forse in fondo tua sorella ti mancava e parlavi di tua madre come la mattina col caffè alzata, col padre che pestava la stessa camicia di sempre non stirata, e in fondo capirci non ci mancava, se non quei silenzi che riempivano l'aria, ed è passato.

ocean isn't. That's where it is. State your position.

Non temere la tua grandezza. Osa, osa ballare sulle nubi, cantare sotto le onde del mare, recitare la tua poesia ai sordi, ingannando l'oblio col gioco del fare, mentre tessi la tua tela con fili di gioia, offri pezzi del tuo cuore a chi lo teme, parla di spicchi di sole a chi è cieco e impasta la vita con l'innocenza a chi è in dieta perenne. Cresci un fiore facendolo diventare la pace. Osa esplorare il tuo essere interiore.

È stata una cosa sprecata. Se si è fatta tutta lacera, la terra intorno all'albero del cemento, più nessun fiume la rende pura. Sciacquato, la riduce a stracci. E così sarà nel futuro la grigia lingua di cemento.

Angelo nel cuore di pietra pesante, affonda l'impronta che lascia se di cammino calpesta la tua segnata ombra. Lei che sa quando scrivi, perché è lei che respira con te.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Oh, hai finito?